0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 2:01.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

0: Caffè Corretto.
1: Vi ho promesso tanta musica in questa seconda parte di Caffè Corretto, e allora che musica dal vivo sia. Andiamo Iglesias, Carlota Scema, buongiorno, assessore al turismo, alla cultura, allo spettacolo e a tutte le cose belle che ci fanno tornare il sorriso.
2: Buongiorno Fifi, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per questa opportunità.
1: Allora siamo conto alla rovescia, RDS Summer Tour è pronto a invadere la tua città.
2: Sì Fifi, è tutto pronto, abbiamo tra l'altro terminato di allestire tutto al campo sportivo Monteponi, siamo molto contenti, c'è stata una gestione, ti devo dire la verità, spettacolare, e quindi ci siamo. Sabato l'apertura cancelli è prevista per le ore 18:30 e non vediamo l'ora di vivere davvero una serata all'insegna del divertimento e dello spettacolo.
1: RDS è una delle più grandi radio d'Italia che amiamo molto anche noi qui a Radiolina, e siamo contenti ovviamente ogni volta di lavorare tutti insieme. Allora, ingresso gratuito allo stadio Monteponi, il giorno che avete messo questi biglietti, questi free pass come li vogliamo chiamare, a disposizione del pubblico, ma abbiamo sfiorato le 400.000 richieste?
2: Sono state tantissime, esattamente Fifi, non se l'aspettava nessuno, cioè, neanche RDS stessa, nel senso che sapevamo che vi era una forte attesa per questa tappa, ma arrivare diciamo a questi numeri è stata una sorpresa per tutti, vuol dire che davvero è stata una mossa vincente prendere in considerazione questa progettualità, che poi non è solo la serata del 4 che vivremo il 4, ma davvero è un mese di pubblicità per la nostra città, una radio con 6 milioni di ascoltatori che ogni ora ovviamente parla di Iglesias e fa vedere anche le bellezze di Iglesias a tutta Italia, è stato veramente un'occasione importante per noi.
1: Chi avremo in scena sabato, domani, siamo già venerdì, chi avremo in scena domani?
2: Domani avremo in scena tantissimi artisti, si sono aggiunti anche qualche nuovo nome. Abbiamo Cioffi, Chiello, Ermal Meta, Fred De Palma, Luke 3, Nico Santos, Marche Cremo, Mr. Rain, Sara Toscano, Trigno, Tommaso Paradiso, che conoscevamo già, Dolce Nera Levante, e poi abbiamo lanciato l'altro giorno la nostra super ospite Madame, e avremo anche un'altra sorpresa che sarà Marco Masini.
1: Ma che spettacolo, tutto gratis, tutto allo stadio Monteponi, quanti spettatori vi aspettate?
2: Abbiamo un 10.000 spettatori, poi ovviamente tutto nelle condizioni di sicurezza, se ci sarà la possibilità di accogliere qualche altro diciamo ospite che magari si tenta la fortuna lì fuori, sempre in accordo con tutti coloro che gestiscono la sicurezza, daremo l'opportunità di tutti e tutte di vivere questa esperienza.
1: Senti, saranno tanti anche i cagliaritani che si muoveranno verso il Sulcis. Dove parcheggiamo?
2: Allora, questa mattina, fine mattinata, probabilmente usciranno le grafiche nelle nostre pagine social e anche con RDS sulle aree parcheggi. Abbiamo individuato, come ogni anno, delle aree parcheggi vicine ovviamente al campo, principalmente legate a parcheggio cimitero, i supermercati, i grandi supermercati vicini o anche un po' più distanti per farsi una decina di passi a piedi. Grazie al cielo Iglesias, il centro di Iglesias è abbastanza fruibile anche a piedi, ci saranno gli spazi vicino al centro direzionale e delle grandi aree che danno la possibilità a tutti e a tutte di potersi tranquillamente dedicare 5 minuti a piedi e arrivare al concerto in totale serenità. Usciranno le grafiche, quindi chiedo a tutti di monitorare le nostre pagine social, perché abbiamo proprio inserito tutti i punti anche con i vari nomi, in modo tale che sia facile trovarli su Google Maps.
1: Assessore, che bello. Sai io cosa dico sempre? Che la musica è una buona idea. La musica dal vivo è un'idea ancora migliore. E allora, Carlotta Scema, assessore agli spettacoli e alla cultura del comune di Iglesias, dai l'appuntamento, lancia tu l'appuntamento per domani.
2: Ci vediamo domani allo stadio Monteponi per vivere una serata veramente magica e indimenticabile con RDS Summer Festival. Grazie Fifi.
1: Evviva, evviva, che bello! E ascoltiamoci adesso i Pinguini, Tattici Nucleari, Sorri, Scusa, lo sento.

0: Caffè corretto, ma dopo la musica e dopo i grandi balli torna l'informazione IGR nazionale e regionale.
1: Radiolina Caffè Corretto.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
1: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.
3: Radiolina, estate.
1: Caffè corretto.
0: Sono le 9:08 qui in diretta dagli studi di Piazza l'Unione Sarda a Cagliari. Adesso torna il gossip con Ilenia Giagnoni ed è subito baby boom.
4: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti.
0: Raccontaci.
4: Abbiamo iniziato la settimana con i matrimoni dei VIP e la chiudiamo con i figli dei VIP. Che non è sempre la logica conseguenza figlio matrimonio, perché spesso uno li può avere prima, però questa settimana siamo regolari, siamo così, no?
0: Secondo tradizione.
4: Esatto, tradizionalisti, mettiamola così. Allora, da parliamo di baby boom VIP. Beh, parliamo innanzitutto, allora, le gravidanze dell'anno scorso che sono sfociate nelle nascite dei figli di Giulia De Lellis e Tony F, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la cantante Alessandra Amoroso e il compagno Valerio Pastore, tutti primogeniti, ok? Mentre quest'anno sono arrivati parecchi fiocchi rose e blu di genitori che sono diventati appunto papà e mamma per la seconda e terza volta. Allora, ad aprile, per esempio, è nata Rachele, la secondogenita della campionessa di nuoto Federica Pellegrini e del marito Matteo Giunta, e a maggio invece è arrivato Leonardo, il secondo figlio di Diletta Leotta e del consorte il portiere Loris Carius. Prima ancora però il 2026 aveva festeggiato le nascite di Beatrice, frutto dell'amore tra Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni, e di Gabriel, primogenito della modella Delia Duran e dell'attore Alex Belli, molto noti soprattutto nel mondo dei reality. Però abbiamo anche qualche notizia che riguarda la Sardegna, ok? Perché a fine giugno è nato il terzo figlio, anzi la prima figlia in questo caso, di Leonardo Pavoletti, perché Leonardo Pavoletti, ex capitano del Cagliari, e la moglie Elisa Riotta avevano già due maschietti, quindi per lui è prima femminuccia, però terzo figlio in assoluto.
0: Emma Luna, e abbiamo fatto già inizio settimana gli auguri a Leonardo e Elisa.
4: Esatto, però sempre rimanendo nel mondo del calcio e nel mondo degli ex giocatori rossoblù, citerei anche la nascita a gennaio di Tullio Pablo, che è il figlio dell'attaccante Giovanni Simeone, ex appunto attaccante del Cagliari, e della moglie Giulia Coppini, ok? Poi guardiamo anche oltre i confini nazionali e non possiamo non citare la nascita del terzo figlio dell'attrice britannica Sienna Miller, ex di Jude Law, e secondo con l'attuale compagno Holly Green, una nascita avvenuta a maggio. Quanto al futuro prossimo, ieri abbiamo parlato dell'annuncio avvenuto in diretta mondiale della terza gravidanza di Bruna Biancardi, che è la compagna del campione brasiliano di calcio Neymar, però negli Stati Uniti d'America, dove in questi giorni c'è in corso il mondiale, la coppa del mondo di calcio, c'è una notizia che ha fatto un poco scalpore, che è quella della gravidanza di Nan Hathaway, e poi spiego anche il perché. Al di là del fatto che l'attrice abbia 43 anni e per alcuni forse 43 anni sia un'età così troppo grande, no, per avere figli, anche se adesso si fanno figli fino a 50 anni, quindi non è quello il problema. Comunque lei ha annunciato via Instagram, con tanto di pancione in bella vista, di essere incinta del terzo figlio. La star americana è sposata dal 2012 col collega Adam Schulman, come si pronuncia non lo so, ed è anche mamma di Jonathan di 10 anni e di Jack di 6. Ma la gravidanza ha sorpreso un po' tutti, non tanto per l'età quanto perché Anne Hathaway ha fatto il tour di promozione del Diavolo Veste Prada e nessuno si era accorto della gravidanza, quindi lei è riuscita a mascherarla benissimo, e quando è venuta fuori sui social col pancione tutti a chiedersi come mai nessuno si era accorto di nulla. Esatto, dov'era sto pancione? Quindi doppiamente brava Anne Hathaway.
0: Assolutamente. Ilenia, grazie perché ci hai fatto sorridere per tutta questa settimana di Caffè Corretto, e come sempre le notizie che tu trovi da una parte all'altra del mondo sono sulle pagine dell'Unione Sarda, sempre con voi in edicola. Ilenia Giagnoni, buona giornata, ci aggiorniamo più tardi in redazione, e noi abbiamo Tommaso Paradiso da ascoltarci insieme, Tommaso Paradiso che domani sarà a Iglesias, allo stadio Monteponi, agitare Coca-Cola.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: Caffè Corretto.
2: Il duo olandese torna a dettare legge nella scena elettronica mondiale. Tra nostalgia disco e una produzione di avanguardia sono gli Another Talk to You.

0: E come sempre in chiusura di Caffè Corretto torna l'informazione precisa e puntuale di unionesarda.it. Chiudiamo in bellezza con Chicco Fresu.
1: Buongiorno a te e buongiorno a chi ci ascolta. Con unionesarda.it andiamo subito a Monastir. Andiamo a Monastir, più precisamente nel centro di accoglienza straordinaria, che è lì da tanti anni, ma ultimamente sta facendo registrare numerosi problemi. Il motivo è semplice: in una struttura che si può definire serenamente fatiscente e non adatta a ospitare questi numeri, ci sono 700 migranti. La settimana scorsa è stato aggredito un carabiniere che ha ricevuto cure per una prognosi di 30 giorni, e adesso arriva un comunicato del sindacato di polizia ANIP che descrive una situazione che pare abbastanza inquietante, se dovesse essere tutto verificato, perché il rappresentante degli agenti, il segretario nazionale del sindacato, racconta che all'interno del centro c'è una specie di sistema governato da un boss, che si stanno creando delle gang che sfruttano i migranti più deboli, insomma si starebbe creando un sistema criminale all'interno del centro che sarebbe totalmente fuori controllo, anche perché la sera rimangono solamente pochi agenti a presidiare tutte quelle persone, tutte le loro attività. All'interno ci sarebbero stati aperti dei bazar dove c'è un commercio clandestino interno, sono state trovate di recente delle spranghe nascoste, e poi è una testimonianza diretta di un migrante che era alloggiato lì, un ragazzo che era arrivato qui perché voleva provare a lavorare e si è ammalato, non si capiva perché fosse ammalato, è finito al centro infettivi anche lì dell'ospedale di Smirrioni, se anche lì non si capiva cosa avesse, si è scoperto che era tubercolosi, ricoverato da settimane. E stando a quanto racconta lui, tanti sono in questa situazione. In sostanza stiamo parlando di una zona franca nella quale abbastanza fuori controllo, i segnali sono tanti, e il sindacato chiede l'intervento del ministro dell'interno almeno per rafforzare il presidio di gioco di parole di forze dell'ordine, per almeno cercare di capire, evitare che il fenomeno degeneri.

0: triplicano nel periodo delle vacanze. Nonostante tutte le rassicurazioni, non pare che il sistema stia reggendo all'addio ai medici, dei medici gettonisti. E poi richiamo l'attenzione su un articolo che racconta un po' come stanno andando le cose in certe agenzie regionali. Parlo di Forestas, che è un'agenzia che ha 5.000 dipendenti, dalla quale dipende il controllo dei boschi della Sardegna. L'ultima novità è che i vertici sono andati totalmente fuori controllo. Perché? Cos'è successo? La giunta regionale a giugno del 2000, Piras come amministratore unico. Il problema è che l'anticorruzione regionale ha rilevato che quel ruolo lui non lo potesse ricoprire. Perché? Perché nell'anno precedente la sua nomina aveva ricevuto soldi dalla regione. Questa è causa di inconferibilità sulla base delle norme dell'anticorruzione nazionale. Quindi il mese scorso è arrivata la decisione appunto dell'ufficio dell'anticorruzione che ha detto: Piras non può essere amministratore unico. La nomina è nulla e addirittura è stata avviata un'indagine interna per individuare eventuali responsabilità. La regione il 1° luglio ha deciso di nominare il commissario straordinario Graziano Nudda, ma il TAR ha detto che quella nomina è nulla perché l'amministratore straordinario non poteva ricevere quell'incarico, perché altrimenti non si potrebbe decidere serenamente sul ricorso presentato dal suddetto Piras. A questo punto quindi Piras, sulla base una decisione dell'ufficio del personale, è tornato a essere amministratore unico nonostante la nullità della sua nomina. Questa è un po' la situazione delirante che vive l'agenzia Forestas. Nel frattempo il direttore generale della protezione civile, che si era dimesso perché era impossibile gestire la protezione civile così com'era, ha deciso di tornare al suo posto perché nel frattempo ha cambiato idea e ha detto: vabbè, scusate, era uno sfogo.
1: E questo girotondo kafkiano è sulle nostre spalle. Questo è molto altro, 24 ore su 24 su unionesarda.it. Grazie per aver bevuto questo caffè corretto anche questa lunga settimana insieme a me, oggi a Manuel Cozzolino, a Fabio Leoni, nei giorni scorsi in regia. L'appuntamento è sempre su Radiolina lunedì alle 8:10. Radiolina lunedì alle 8:10.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:28.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: trattata di semplice click. Radiolina.it. San Radiolina. Isso stessa della nostra.
1: L'energico rock è sempre stato un ingrediente imprescindibile nelle composizioni del cagliaritano Alberto Sanna. Lo si resta anche nel suo disco Canzoni per resistere, dal taglio biografico, e dal quale ascoltiamo il brano omonimo.

0: Era Alberto Anna, dal vivo all'FBI di Quarto, in occasione di una sua esibizione nel programma sonora proposto da Vitina nel 2008.
1: Mario Pia è cantautore virtuoso della chitarra e polistruttista con una lunga attività concertistica e didattica alle spalle. Discograficamente esordito nel 2012, uno dei suoi ultimi lavori più compiuti è il CD Eocene del 2020. Qui si cimenta in un motivo popolarissimo, la tradizione sarda.

0: Era la versione di Un Poto Riposare, resa da Manuel Pia, in occasione di una sua partecipazione al programma Saprove nel 2025.
1: Un'esibizione giovanile di Maria Giovanna Chi per riascoltare un classico del repertorio isolano, Nanne Meu, su un testo tratto da una poesia di Peppino Ereu di Tara.
2: Nanne Meu, Nanne Meu, Nanne Meu, su mondo vergai, a

0: era affiancata che da Giuno Marongio, Maria Giovanna Kerry, in questa versione live di Nannetto Meu.
1: Beppe Tori e l'artista con mascora Ruletti hanno dato vita a un sodalizio artistico dal 2013 dopo l'uscita del cantante Stintine dai Tazen. Su disco hanno documentato un repertorio estremamente variegato che ha toccato anche brani di carattere religioso. Così leggono il classico «Deti salvet Maria».

0: ascoltato dal duo Pugioni Cando Cantu.
1: Sono le 3 e 29 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, dal lunedì alle 12.30 con Simona De Francisci, su Radiolina. San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
4: Nuorese di nascita, Betty Uscidda ha maturato esperienza di docente di canto alla Scuola Civica di Musica di Budoni. Qui la ascoltiamo in un brano intitolato Fasallabba, dove dispiega la potenza della sua voce.

0: Abbiamo ascoltato Betty Ushid, che ha avuto modo di collaborare anche con alcuni progetti teatrali e jingles pubblicitari.
1: Dal profondo beat isolano, il brano più popolare degli oristanesi Barrittas, Gambale Twist, fu registrato a Roma nel settembre del 1964.

0: Ancora oggi una pietra miliare della musica leggera sarda era Cambale Twist con Benito Urgu e i Barrittas.
1: Un brano del primo periodo solista di Piero Marras, così a metà anni 80 interpretava le sue Batturinas.

0: Tastiere e improvvisazione in grande evidenza nelle Battorinas, ascoltate da Piero Marras e il suo gruppo di metà anni Ottanta.
1: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Si definiscono gruppo etnofolk i componenti degli Ichnos, che arrivano da Simagis, Austi, Orotelli e Osini. Qui li ascoltiamo in Beni a ballare.

0: brano firmato dal chitarrista del gruppo, Davide Pudda, quello che abbiamo appena ascoltato dagli Ichnos.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: Buongiorno e ben trovati da parte di Andrea Sicchi in diretta con voi fino alle 14 con La Strambata, il nostro appuntamento con l'informazione, l'attualità e la cultura. Oggi in regia c'è Luca Carcassi, insomma, siamo onorati. E tra l'altro ci ha raggiunto in studio il nostro collega Fabiano Gaggini perché parleremo del Cagliari.
3: Ah, io pensavo che dovessimo parlare di NBA. Sono ancora sotto shock perché Jamorana prenderà la maglia numero 1, quindi l'ho scoperto 5 minuti.

0: sei più sotto shock per la vittoria dei Knicks che non vincevano dal 1972-73, una cosa del genere, oppure per la possibile accoppiata LeBron James-Curry?
1: Ma io mi godo anche la coppiata Lillard-Jamorant. Intanto sì, comunque sarebbe veramente spaziale, dai, due campioni insieme così, con Green anche, quindi cioè sarebbe veramente una...
0: Quella, se non lo arrestano prima.
1: Se non lo arrestano prima. Sta succedendo una rivoluzione tra l'altro in NBA, però anche nel Cagliari sta succedendo... Alla fine qualcosa si sta muovendo tanto. Però
0: parliamo sì. Appunto di tutto ciò che riguarda il Cagliari, perché mercoledì inizia la nuova stagione 2026-27 col pre-raduno di Seminello. E questo Cagliari che insomma, è molto in embrione, Fabiano.
1: In embrione. Intanto proprio adesso, mentre parliamo, di fatto inizia adesso la stagione 26-27, perché è partita la campagna abbonamenti proprio adesso. Il Cagliari sta lanciando attraverso i suoi social la campagna, che inizierà lunedì a partire dalle 10, quindi da lunedì si potranno acquistare gli abbonamenti per la prossima stagione, che anche questo è un passaggio mentale importante, no? Per i tifosi soprattutto, poi ci sono le varie fasi. Basta studiare.
0: 13.300 abbonamenti circa su 16.000 e qualcosa posti disponibili. Abbiamo il 90% dei posti occupati dagli abbonati.
1: Non so in quante altre società, quanti altri club
0: possa capiti sì, in Italia.
1: Con tanti sold out, veramente svariati sold out. Poi sul campo la stagione inizierà appunto col pre-raduno di mercoledì, come dicevi tu. I giocatori si troveranno per ora di cena, tra l'altro, poi i primi due giorni saranno dedicati alle visite mediche, ai vari test. Dal lunedì successivo si inizia sul campo e ci sarà questa prima settimana di preparazione ad Seminello, con un test la domenica 19 contro la Primavera di Gallego, e poi penso che ci saranno due giorni di riposo. A quel punto si parte verso Ponte di Legno il 22 luglio, e lì la preparazione entrerà nel vivo fino al 1 agosto.
0: Ecco, tra l'altro, insomma, abbiamo un minuto, però iniziamo a parlare di questo mercato che, insomma, non so se possiamo definire iniziato nel vero senso della parola, perché l'unico colpo al momento è, in effetti sono due, uno è un giovane di cui non ricordo neanche il nome, ma soprattutto Roma, sì. Vabbè, che giocherà assoluto in primavera, mi sembra aver capito.
1: Sì, anche se poi ci hanno sorpreso, no? Nell'ultima stagione con gli esordi dei giocatori molto giovani. Sì, potrebbe abballare tra primavera e prima squadra.
0: E poi soprattutto l'arrivo di Romano, che è impredicato per ricoprire il ruolo di regista titolare, perché Gaetano va via.
1: Se Gaetano va via. Perché c'era un'accelerata, però è ancora tutto in divenire, perché va chiusa, il Cagliari quei soldi li vuole, eventualmente vorrebbe una contropartita importante, quindi va chiusa.
0: Ma guarda, subito cerca di farsi rispettare in virtù del suo ruolo, il coordinatore di Radiolina, Luca Carcassi, che mi fa i segnali di fumo con fuochi d'artificio eccetera, perché abbiamo Tame Impala con Dracula Remix.

0: Ancora in diretta con la strambata, che vi parla Andrea Secchi, in regia Luca Carcassi, con noi Fabiano Gaggini, capo servizio dell'Unione Sarda nel settore sport, perché stiamo parlando del Cagliari. Iniziata in pratica la stagione, prime visite mediche, mercoledì il pre-raduno ad Assiminello, ma per quanto riguarda il mercato, insomma, un inizio un po' lento, perché ci sono tante X in tutti i reparti.
1: Sì, rispetto all'anno scorso è cambiata un po' la tempistica, diciamo, anche già con i riscatti. L'anno scorso sono stati riscattati quei tre giocatori che ricordiamo, Piccoli, che poi è andato alla Fiorentina, soprattutto Caprile. A dopo, quest'anno invece la scelta è stata quella di non riscattare nessuno, quindi già lì c'è stata una scelta diversa nelle strategie di mercato. Sono arrivati intanto due profili giovani. Secondo me si vorranno valutare anche i tanti profili in ritiro, tanti profili che al Cagliari. Faccio qualche nome: lo stesso Prati, che rientra dal prestito al
0: giocatore preferito di Pisacane.
1: Non lo è stato di nessuno da quando è al Cagliari.
0: No, di Ranieri.
1: Ranieri sì, Ranieri. Però alla fine
0: non giocava neanche male, però non giocava neanche sempre,
1: quindi un motivo ci sarà. Con Nicola non giocava proprio mai. Pisacane l'ha fatto giocare per diverse partite, ci ha provato fino a quando ha potuto.
0: Iniziamo da reparto per reparto.
1: Sì, iniziamo
0: dalla difesa, via Palestra, anche se non Palestra.
1: Iniziamo dalla porta e incrociamo le dita che non arrivi là l'offerta a Monstre per Caprile.
0: Tra l'altro, Fabiano, abbiamo ho avuto ospite il procuratore di Favassuli, Bernasconi, sì. Roberto De Fanti, nella trasmissione Rotocalco i nuovi sardi nel mondo, perché lui è cagliaritano ma vive in Inghilterra, e mi ha detto: Caprile vale punti, cioè Caprile uguale punti in classifica. Caprile come un attaccante.
1: Sì, all'interno della società sono al 90% sono tutti convinti che la salvezza sia passata soprattutto per Caprile, oltre che per Palestra e per i gol di Esposito. Caprile in assoluto è il portiere che vale punti, che dà punti, però chiaramente bisogna capire anche capire lo step in una squadra che lotta per obiettivi superiori, quindi significa che magari subisce meno azioni, e quindi lì devi capire la percentuale di parate.
0: Guarda, di Gregorio io mi ricordo col Monza veramente un signor portiere,
1: perché su 20 se ti arrivano 20 tiri in porta è chiaro che ti esalti,
0: e poi la pressione è grande, stadio, grande sì. Società, però mi sembra insomma di vedere un certo stallo per quanto riguarda Caprile, perché sembrava andasse in Inghilterra.
1: Non mi fiderei, dopo Piccoli venduto e Zortea venduti il giorno prima dell'inizio del campionato, no, non mi fiderei tanto.
0: Però dove può andare? Adesso in Italia mi sembra che insomma le porte, diciamo, quelle degne di nota sono tutte occupate.
1: Mi viene da pensare a una Fiorentina, se dovesse andare via De Gea, anche però. Se lì il livello non è che sale anche, però non c'è quella Champions League che lui voleva giocare, magari in Inghilterra, se dovesse andare via, se dovessero liberarsi delle caselle. È una situazione secondo me ancora in divenire, però non scontata assolutamente quella di Caprile. Abbiamo pochissimo tempo, riusciamo a parlare della difesa.
0: Cioè, punto interrogativo, Mina. Anche.
1: Mina. Sì, secondo me sì, nel senso che lui ha un contratto, quindi in teoria Mina torna, si farà le sue vacanze extra perché chiaramente è impegnato ai mondiali, però in teoria lui torna. Bisogna capire se ci saranno delle opportunità per lui. Si era parlato già nella finestra di mercato di gennaio, l'ultima dell'Arabia, magari se si dovesse riproporsi qualche scenario simile, secondo me Mina potrebbe partire, altrimenti chiaramente sarà qui.
0: Io faccio proprio una dichiarazione, le parole di Mourinho: se vado alla guerra mi porto Lucio, io lo porto qui, se vado alla guerra mi porto Mina.
1: Sì, sei di quelli?
0: Sì, di quelli.
1: Ha spaccato Mina però quest'anno, perché c'è stato un momento in cui Il Cagliari
0: ho visto qualche brusio quando non stava bene, aveva giocato adesso, non mi ricordo.
1: Sì, ha pagato. Diciamo che è sembrato quasi che fosse più concentrato per i mondiali che per il Cagliari.
0: Non stava bene.
1: E quindi stava gestendo le partite che contavano. Sì, per lui,
0: adesso
1: sì.
0: Dobbiamo andare in pubblicità perché sì. abbiamo già sforato un minutino.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 4:00.
3: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
4: Ma stai leggendo un catalogo?
3: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
4: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
3: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
4: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Sempre in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi in regia, Luca Carcassi con noi, Fabiano Gaggini dell'Unione Sarda per parlare del Cagliari. Stavamo già un po' sviscerando questo mercato rosso-blu, l'inizio del mercato rosso-blu e il riempimento delle varie caselle in diversi reparti della squadra guidata anche l'anno prossimo da Pisacane. Ci torneremo anche con la storia dello staff, perché è uno staff veramente lunghissimo, ho perso anche il conto di quante persone collaboreranno col tecnico rosso-blu. A proposito di difesa, Zappa rimane o non va via?
1: Io penso che rimanga, anche se diciamo che ha giocato poco o nulla l'anno scorso, però è vero che è stato penalizzato dal palestra in primis, ma anche dall'esplosione di Zé Pedro, che rispetto a lui ha più difesa, no? Zappa è un difensore di spinta, bisognerà capire se arriverà qualcuno forte, se di livello, se dovesse arrivare un Pavasuli come in tanti si augurano, perché stiamo parlando veramente di un giocatore di prospettiva,
0: un giocatore con la G maiuscola,
1: hai visto
0: con la nazionale Pavasuli?
1: Sì,
0: giocatore,
1: sì,
0: credo sia 2005, 2004,
1: 2000, lui ha 20 anni.
0: 20 anni, 2006,
1: sì.
0: 2005 basso oppure?
1: Sì, 21 forse, sì. Ho fatto un campionatone col Catanzaro e potrebbe essere davvero il colpo. E a quel punto magari si porrebbe il dubbio, però secondo me in questo momento Zappa ha più possibilità di restare. Tra l'altro, sì, sarebbe anche il vice capitano.
0: Centrocampo, come insomma, forse il reparto, sì, con De Iola dopo
1: sì, lo stesso Romano
0: ecco, forse saranno loro i titolari,
1: sì,
0: no?
1: Bisognerà capire anche Litetta quale sarà l'evoluzione di Litetta, che abbiamo visto a sprazzi l'anno scorso. Bisognerà capire, soprattutto parlavamo di Prati, quante garanzie darà Prati, anche perché non è un giocatore che ha mercato, il Cagliari nel caso lo vorrebbe cedere a titolo definitivo, quindi proveranno a rimetterlo in moto e quindi a prescindere da loro sono convinto che arriverà comunque già dopo, che comunque è il punto di riferimento nel cuore del campo. Secondo me arriverà comunque un centrocampista,
0: ma può essere Ebischer, ma insomma non è proprio l'identikit del giocatore che cerca il Cagliari, un 29enne, visto che insomma più che altro si cercano giovani che poi possono essere rivenduti a un buon prezzo, no?
1: Sì, sì, cercano giovani da rivendere a buon prezzo e da lanciare, ecco, questa, la linea rimane quella, però si cercano anche giocatori di esperienza che possono gestire i giovani. Ho fatto una recente intervista a Diego Lopez sull'Unione Sarda, quanto è difficile gestire i giovani, perché a lui era piaciuto il Cagliari dei giovani, e lui dice che un ruolo fondamentale ce l'hanno i vecchi, perché sono loro, perché i giovani devono pensare a giocare basta, invece i vecchi devono pensare a giocare bene loro e a far giocare bene i giovani e metterli nelle condizioni ideali. Quindi il Mazzitelli di turno serve, così come servirà probabilmente il Pavoletti di turno davanti, ma ne parliamo dopo.
0: E comunque il problema è che qui in Italia alla terza sconfitta subito inizia a sentire la panchina che ti trema, e quindi l'allenatore va sulle certezze. Ecco, il caso di Pisacane è stato diverso, uno perché ha lavorato con i giovani e due soprattutto perché ha una benedizione papale del presidente Giulini, scelto dal presidente Giulini, quindi diciamo che c'è più tolleranza.
1: Sì, più tolleranza, nel momento delicato è stato protetto e blindato dal presidente Giulini, questo è importante per un allenatore e per il percorso di una squadra dall'inizio alla fine, perché tanti si sciacquano la bocca con i giovani, tutti parlano di giovani, sì, tutti, lui va detto, Pisacane li fa giocare, ma non li fa giocare quando sei 4-0 o quando sei 5 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, li fa giocare anche nelle difficoltà, nei momenti difficili, e lì
0: e li fa sbagliare
1: la differenza, sì.
0: Adesso abbiamo Lady Gaga e Deci con Runway.

0: 5.
1: Ancora in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi in regia, Luca Carcassi con noi, Fabiano Gaggini dell'Unione Sarda per parlare della stagione del Cagliari. Allora, abbiamo già esaminato il ruolo del portiere, la difesa, il centrocampo, arriviamo all'attacco. Sono partiti Pavoletti, insomma, che ha smesso di giocare o quasi, e a me piange il cuore perché io almeno l'avrei voluto in società da profano. Poi ancora
2: non è ancora
1: Belotti,
2: detto,
1: non è ancora, però insomma da quest'addio che è stato, insomma,
2: ma no,
1: ufficializzato,
2: ma no, lui ancora deve capire cosa fare da grande, nel senso che sta intanto cercando di capire se il ginocchio gli darà la possibilità di fare un'altra stagione da qualche
1: tempo, e mi sembra di aver capito di no, che
2: di,
1: non ce
2: di allungare
1: fa.
2: Sì, no, ma lui chiaramente dice va meglio il ginocchio va meglio, ricordiamo ha fatto una ripulizia proprio a fine stagione, però prima di allenarlo e di capire esattamente come reagirà bisogna aspettare almeno 1 o 2 mesi.
1: Ma lui addirittura ha detto che si sta mettendo a rischio il futuro di uomo per quanto riguarda il ginocchio, perché a seconda di una ricaduta ulteriore avrebbe dei problemi sostanzialmente a camminare, cioè sì, rischia di zoppicare per tutta la vita, ecco.
2: Sì, quindi deve fare delle valutazioni però anche su eventuali percorsi dirigenziali, secondo me è ancora presto per
1: poi via Belotti, Clixoi
2: forse.
1: Visto che gli hanno dato, l'hanno salutato.
2: Ma no, ma lì hanno fatto una cosa tecnica, lì hanno salutato tutti. Chiaramente se lo toglievi dai saluti, sembrava quasi che stessi facendo un mezzo annuncio, quindi ci stava a salutarli tutti.
1: Ci sono
2: ancora delle valutazioni in corso.
1: Clixoi,
2: ho visto che si è scatenato, ho visto delle foto su Instagram, è scatenato con la maglia del Besiktas, quindi lui è carico, vuole ricominciare lì. Clixoi.
1: L'avresti tenuto? Perché si è deciso in primavera
2: i soldi erano tanti, i soldi da investire erano tanti, quindi chiaramente uno fa delle valutazioni anche soprattutto economiche per capire quanto prospettiva poteva esserci. È chiaro che se ce l'hai te lo tieni stretto in tutti i modi, però era di proprietà del Besiktas, quindi l'ha dovuto pagare tanto.
1: Ecco, il futuro dell'attacco del Cagliari passa da
2: Mendy, in questo momento Mendy, Borrelli, e poi il ritiro servirà anche per valutare Kingston, che torna dal prestito, giocava in Austria dove ha segnato 20 gol, parliamo chiaramente del campionato austriaco, però 20 gol in Europa,
1: sì, cioè, però non è campionato
2: fatti
1: in Lussemburgo,
2: no vanno fatti, ma secondo me anche in Lussemburgo devi farli 20 gol e quindi verrà valutato e poi si capirà se tenerlo, ma anche qui credo che come per il centrocampo arriverà poi alla fine un nome importante, che sia il Touré di proprietà dell'Atalanta o chi per lui, secondo me alla fine qualcuno arriverà.
1: Se nel caso arrivasse Touré dall'Atalanta, spero con un diritto di riscatto,
2: sì.
1: Chissà Giulini, vedere Palestra 55 milioni più bonus, sarà uscito di testa.
2: Sì.
1: No, ma infatti,
2: è incredibile,
1: insomma.
2: Però è anche vero che la presenza di Palestra, anche se è venuto qui con un prestito secco, quindi di fatto tu l'hai valorizzato per l'Atalanta.
1: E ti sei salvato.
2: Sì, ti ha permesso di fare questo percorso di dove tutti sono cresciuti, dai vari Drissi. Voi ricordiamo che non sono acquisti, ma è come se lo fossero i Drissi e Felici, diventeranno due.
1: Ci hanno dimenticati di Felici.
2: Sì, insomma, parlavamo di punte centrali, perché poi c'è anche i 3P e poi c'è lo stesso Esposito, che chiaramente gioca là davanti.
1: Grazie Fabiano Gaggini,
2: grazie
1: per essere stato con noi. Grazie, insomma, adesso abbiamo una lunga pausa, orario, spot, GR, noi ci vediamo fra un po'.
3: La strambata su Radiolina. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto. Dal lunedì alle 8:05 con Matteo Vercelli. Su Radiolina.

0: Ancora in diretta con la strambata, chi vi parla Andrea Secchi in regia, Luca Carcassi. Parliamo di teatro perché da domani al 12 luglio a Elmas torna la rassegna Actor Giovane per quanto riguarda questa edizione 2026 e il nostro ospite, il direttore artistico di Actor Giovane, Simeone Latini. Buongiorno Simeone, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti, grazie dell'ospitalità, grazie mille.
0: Ecco, come si caratterizza questa rassegna 2026?
1: Allora, la rassegna è l'esito di un anno veramente straordinario, nel senso che 400 ragazzi, io li chiamo ragazzi, poi in realtà vanno dai 5 ai oltre 70 anni, che fanno parte della scuola, possono finalmente mettere in mostra quello che hanno imparato durante l'anno, tutta la passione che hanno messo, tutto l'amore per la recitazione, tra l'altro non solo teatro ma anche cinema, perché noi abbiamo avviato un corso di cinema e faremo anche la proiezione dell'esito scenico, che in realtà è un cortometraggio, quindi tantissimo teatro e anche cinema, e i ragazzi possono finalmente mostrare quello che sono riusciti a fare durante l'anno e non vedono l'ora di salire sul palcoscenico, quindi è un modo per mostrare tutta la bellezza del teatro nella sua completezza, perché in realtà faremo tante cose, la Shakespeare, Ionesco, Teatro dell'Assurdo, ma anche poi una rielaborazione di Edoardo, insomma c'è veramente tantissima carne al fuoco, con una squadra, permettimi di dirlo perché insomma il direttore artistico mi piace sottolinearlo, di grandissimo livello, perché ci sono degli insegnanti come Marta Proietti Orzella, Caterina Ghidini, Andrea Santonastaso, che davvero hanno dato un contributo enorme, quindi il risultato lo vedrete sul palco.
0: Ben 17 appuntamenti in 9 giorni.
1: Sì, esatto, 17 appuntamenti, un bel tour de force ogni anno, questa è una rassegna storica, noi ogni anno chiudiamo l'anno con questa meraviglia, abbiamo la possibilità di farlo in un bel teatro che è il Teatro Maria Carta di Elmas, che ci ospita con grande piacere, e noi abbiamo la possibilità di mostrare cosa sia il teatro e cosa sia mettersi in gioco, perché in realtà sai, non tutti vogliono fare gli attori, naturalmente quelli che partecipano alla scuola sono anche persone che hanno magari semplicemente voglia di mettersi un po' in gioco, di confrontarsi con gli altri, di scoprire cose di loro stessi che magari non conoscevano, quindi è un bel modo di giocare con se stessi e di mostrare anche un po' le proprie capacità.
0: Ecco, abbiamo persone che si cimentano nel teatro dai 5 ai 70 anni, mi hai detto. Sì, volevo sapere, esatto. È un settore che tira ancora, tra virgolette?
1: Sì, lo è per molte ragioni. Secondo me, a parte al di là del proprio del divertirsi e del passare del tempo in compagnia, ma è anche un modo per relazionarsi fra generazioni, perché ad esempio nelle mie classi ci sono dai 18 ai 70 anni, quindi è come fosse una compagnia teatrale dove tutti quanti portano la propria esperienza, hanno voglia di relazionarsi, cioè di avere a che fare l'uno con l'altro, e questo è un buon modo per restare vivi e attivi. Quindi anche le persone di una certa età sono assolutamente invitate alla scuola, quindi non solo i ragazzi che fanno parte della, che sono la maggior parte della nostra fruizione, però in realtà c'è veramente uno scambio generazionale che è un risultato per noi straordinario, la voglia di andare a teatro, e noi speriamo non tanto al di là del fatto di metterli in scena, di divertirci insieme, ma anche di spingerli ad andare a teatro, perché questo è un po' il senso, no? La voglia di formare delle generazioni che poi possano fruire del teatro, andare a teatro e gustarsi uno spettacolo teatrale, la condivisione, stare in sala, insomma è una roba che un pochino si sta perdendo, in particolare dalla pandemia in poi, adesso la stiamo recuperando e non vediamo l'ora che questa cosa cresca, diventi come era un tempo, insomma.
0: Ecco, avremo ospite Simeone Latini anche verso le 13:25, un nuovo blocco. Prima però dobbiamo aprire una parentesi musicale, iniziamo da Saif con Buona Domenica.

0: domenica.
1: La strambata su Radiolina.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo. Oggi alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris. Solo su Radiolina.

0: Ancora in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi in regia, Luca Carcassi. Parliamo nuovamente della rassegna della Scuola d'Arte Drammatica di Cagliari, Actor Giovane, per questa edizione 2026. Noi siamo con il direttore artistico Simeone Latini. Allora, abbiamo già sviscerato, analizzato vari temi relativamente a questa edizione 2026 della rassegna, ma tra l'altro sono 17 appuntamenti in 9 giorni, insomma tantissimi, quindi gli appuntamenti per questa edizione. Ma io non voglio chiedere a Simeone Latini i più interessanti, perché sono tutti belli, ma vorrei chiedere i più particolari, quali sono?
1: I più particolari, innanzitutto ben ritrovati. Allora, i più particolari per me sono anzitutto i due prodotti filmici, diciamo così, che sono il piccolo cortometraggio di Andrea Sant'Anastaso e il mio che si chiama Relazioni. Sono proprio due film. E poi ci sono i spettacoli teatrali, c'è un bel progetto di Marta Proietti Orzella, Sono pazzo ma so perché, che secondo me fa veramente molto ridere, e poi Caterina Ghidini, che con la solita maestria si cimenta in cose molto particolari con i suoi allievi, che sono piccoli, ma lei ha veramente una bravura nel gestire questi gruppi veramente straordinaria, e fa Le avventure di Pinocchio rielaborate, e poi un Macbeth addirittura, che normalmente viene fatto da persone molto più grandi, ma lei è riuscita a farli fare anche ai ragazzi. Quest'anno in realtà la maggior parte sono commedie, quindi ci sarà da ridere. Io l'11 faccio il sabato 11 facciamo ad esempio lo spettacolo di Ionesco, la cantatrice calva, e poi una commedia al buio che fa veramente molto ridere. Un po' secondo me c'è bisogno in questo momento di sorridere, per cui do con tutte le notizie un po' così così che vengono da giornali e telegiornali, che fanno ovviamente il loro lavoro, ma purtroppo la situazione mondiale è quella. La gente secondo me ha bisogno di distrarsi un po', e questo è certamente, il teatro è certamente un modo ottimo per condividere una risata con altre persone.
0: Ecco, per chi Simeone si cimenta in questa professione per hobby oppure semplicemente per provare veramente a sfondare nel campo teatrale, sì, quali sono i tasti che tu tocchi di più?
1: Allora, normalmente mi interessa cercare di capire la personalità dell'attore che sta cercando di cementarsi con questo, che è un mestieraccio in realtà, però io spero che loro lo facciano con uno spirito giusto, quindi con gioia e con allegria, per poi decidere se possa diventare o meno la professione. Quindi mi interessa capire che cosa hanno loro da dare al teatro, non tanto cosa il teatro ha da dare a loro, perché effettivamente

0: e di battute anche complesse, per cui magari non so, un'ora e mezza di spettacolo così. E la si esercita in molti modi, diciamo, quando si tratta di monologhi è un pochino più semplice, perché uno si costruisce una storia, una sorta di memoria, costruisce una storia, una sorta di memoria filmica, quindi per immagini, e ogni immagine riesce a legare quelle che io chiamo un'ancora, cioè delle parole che vanno ad associarsi a un'immagine. Quindi io davanti a me vedo un film e rivivendo questo film riesco a dare le battute giuste nel momento corretto. Quando si tratta invece dello scambio con altri attori è un po' più difficile, diciamo che è essenziale che gli altri attori siano tanto bravi da darti l'aggancio giusto, quindi se tu hai un aggancio ti leghi all'aggancio del collega, e in più l'ancora di cui parlavamo prima può essere il movimento, per cui io associo a determinati movimenti, sollevare un bicchiere, muovermi in una certa direzione, associo delle battute. Però è evidente che non si può rimanere così, cioè noi il testo lo dobbiamo conoscere perché l'abbiamo fatto nostro, quindi quella storia fa parte di noi talmente che alla fine quando vado sul palcoscenico sto semplicemente riproponendo un episodio della mia vita, un po' come se tu raccontassi una storia che ti è capitata il giorno prima e che hai vissuto in prima persona e l'hai vissuta profondamente. Quando la racconti è difficile che tu vada a sbagliare, no?
1: Grazie Simeone Latini per essere stato con noi.
0: Grazie a voi dell'ospitalità.
1: Ricordiamo da domani al 12 luglio a Elmas per la rassegna Actor Giovane.

0: Rambata su Radiolina.
1: Sono le 4 e 32 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te.

0: iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Sara di Olina, so sonoro da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

0: Del TG di Videolina Luca Neri, buongiorno.
1: Ciao Andrea, ciao, allora, buongiorno a tutti.
0: Quali le notizie più importanti dell'edizione odierna del TG?
1: Allora, dal nostro sommario innanzitutto la situazione incendi e gran caldo in Sardegna. Mariangela Lampis ha realizzato un servizio che ha raccontato questo super vertice che c'è stato oggi nella sede della Protezione Civile, super vertice tra l'altro con 250 voci, tanti sindaci hanno un po' fatto il punto sulla situazione. I dati sono drammatici, Andrea, da questo punto di vista, anche rispetto agli ultimi anni. Il mese di giugno ha avuto una percentuale di incendi nel totale dell'anno decisamente superiore agli altri mesi di giugno degli anni passati. Si parla di più di 600 incendi su un totale di 900 complessivi da inizio dell'anno avvenuti solo nel mese di giugno, quindi sono dati problematici. In questo senso la Protezione Civile, ma non solo, stanno cercando di intervenire in qualche modo per difendere la Sardegna dall'assalto del fuoco. E poi la situazione di pronto soccorso, altra emergenza per la Sardegna, anche qui si sta creando una polveriera, si è dimessa la direttrice del pronto soccorso di Olbia e questo è un ulteriore problema che si aggiunge a una situazione che dicevamo è già sul filo.
0: Una falla ulteriormente insomma aperta dalla fine dell'esperienza dei gettonisti.
1: Esatto, quella è l'altra, poi dal primo luglio c'è anche quella questione là. Poi Ottana, perché come è noto dopo le ultime amministrative il sindaco dai domiciliari aveva nominato la giunta ed è una situazione adesso che si sta un po' che sta anche lì per esplodere. Perché? Perché il sindaco, nominando la giunta dai domiciliari, avrebbe violato il divieto di comunicazione all'esterno che è imposto chiaramente per chi è sottoposto a una misura restrittiva di quel tipo, e quindi si profila l'arrivo di un commissario a Ottana per il
0: tra l'altro per il l'apertura dell'Unione Sarda.it.
1: Esatto. E poi la situazione a Iglesias, in particolare una frazione di Iglesias, quella di San Benedetto, che sta vivendo una situazione paradossale per il 2026, quella di avere i telefoni muti la notte, e in situazioni di emergenza chiaramente questo problema si pone. Soprattutto pensiamo, Andrea, a persone anziane, persone fragili che devono convivere con l'impossibilità di comunicare nelle ore notturne, chiaramente.
0: Nel 2026
1: è una situazione, sì, assurda. E poi a proposito del 2026, Andrea, ma per una notizia decisamente più bella da raccontare, il 2026 e in particolare il 3 luglio del 2026, oggi è il compleanno di Videolina, che spegne 50 candeline. Insomma, Stefano Birocchi ha raccontato un po', ha fatto la cronistoria del telegiornale dall'inizio, dalla fondazione sino ad oggi. Anche tu insomma puoi raccontare tanto, sono 30 di questi 50 li hai fatti qua a Videolina, no?
0: Non ricordarmelo.
1: Quindi insomma, oltre la metà li hai vissuti in prima persona. È stato bello anche rivedere certe immagini, insomma, per chi ha piacere recuperare nel sito di Videolina il servizio di Stefano Birocchi, è un bel tuffo nel passato, ma non solo, anche in tutta la storia davvero che si compie all'interno dell'emittenza privata. Oggi lo ricordiamo, Videolina è la prima TV privata locale in Italia, quindi certificato.
0: Infatti,
1: dall'Auditel.
0: Te lo volevo dire, ha festeggiato il mezzo secolo di vita con questo primato che è quasi dell'incredibile, perché insomma eravamo primi in Italia relativamente al rapporto tra ascolti e numero appunto di abitanti, ma ora siamo come ascolti i primi in Italia. Ricordiamo che in Sardegna siamo 1.600.000, siamo più avanti di TV lombarde, di TV che coprono quattro regioni, come per esempio Telenorba. Risultato pazzesco.
1: Sì, è vero, grazie chiaramente ai telespettatori che ogni giorno danno fiducia a Videolina, merito è certamente loro.
0: E purtroppo per fortuna, magari determinate notizie possono essere date da altri e dicono no, ma l'ha detto Videolina anche quando non c'entriamo.
1: Anche quando le notizie
0: niente,
1: non sono buone.
0: Però questo la dice tutta sulla penetrazione che ha nel territorio la nostra emittente. Grazie.
1: Grazie a te.
0: Grazie. E adesso abbiamo Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Ancora in diretta con la strambata, lo spazio dedicato a Caffè Scorretto dell'Unione Sarda.
1: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 3 luglio 2026. Non è folklore, a cura di Celestino Tabasso. Certo che la messa in latino è bella, ci mancherebbe. E si spera che nessuno sia così ottuso da volerne l'estinzione. Ma quando diventa il vessillo gotico di una sfida al Papa, non è più faccenda di biodiversità culturale. In ballo c'è altro. D'altronde non è che a frequentare le messe spalle al popolo siano legioni di prof in pensione o fanatici della perifrastica passiva. Ci sarà una buona quota di quelli che, non soddisfatti dal mistero di cui la fede cattolica rimane ricchissima, dato che archivia la morte, predica di amare il nemico e celebra una vittoria nata dal supplizio, cercano il magico. E a differenza dello spirituale, il magico è molto spesso una questione di potere. Noi siamo cronisti, abbiamo e forse dobbiamo avere una memoria da falene, ma chi guarda la Chiesa sa che questo è il ritorno di un derby lungo tra concili e lo spirito del tempo, per la paura delle guerre, dell'impoverimento, delle migrazioni o per la paura in genere. Soffia a favore di chi considera il Vaticano II e il suo potente, sorridente e responsabilizzante lascito come un gol da rimontare. E gonfia il carisma di una tradizione autoritaria, un'egemonia patriarcale che zittisce fermenti e inquietudini e allontana il rombo della modernità. Sia consentito dirlo da una tribunetta laica e mondana, non si faccia l'errore di liquidarlo come un folcloristico torneo fra celibi. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
2: La strambata su Radiolina.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
2: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.
4: Radiolina, estate.
2: La strambata.
0: Nuovo spazio musicale all'interno della strambata, un brano che ha fatto storia, uno dei più ballati degli anni 80, firmato Chaka Khan e Nobody.

0: Ultimo blocco della strambata per quanto riguarda la giornata odierna. Ci ha raggiunto in studio Enzo Asuni per lo spazio Social Trend. Ciao. Sono stato bravo, ho scelto un bel brano, dai.
1: È uno dei miei preferiti, tra l'altro la disco music è sempre ben accetta, soprattutto in questo periodo. Parliamo sempre di musica, perché se avevamo lasciato il Festival di Sanremo 2026 con la notizia, forse anche la speranza, che ci potesse essere un Sanremo Summer Edition, ormai direi speranza sfumata, i riflettori invece sono rimasti accesi sull'edizione 2027, quindi Stefano De Martino.
0: La prima
1: edizione di Stefano De Martino, quindi forse il festival più giovane che vedremo, perlomeno sino ad ora. Un'indiscrezione asserisce che ci sarebbero già 500 brani candidati al nuovo festival, dunque questo rimarca sicuramente una certa attenzione nei confronti della successiva edizione, sì. In tal senso Stefano De Martino sta già lavorando con Fabrizio Ferraguzzo, che sarebbe il manager dei Måneskin, per cercare di portare a casa un'edizione musicale, diciamo, coi fiocchi. E quindi mi sono divertito un po', visto che il tema dei temi anche sui social, cercare di inquadrare quelli che potrebbero essere i 24 artisti che parteciperebbero a Sanremo 2027. Dico 24 artisti perché si dice che lui tornerà ad avere 24 artisti e non più 30 come nelle precedenti edizioni, che forse erano eccessivi.
0: Posso chiederti una cosa, una grandissima curiosità, poi concludi.
1: Dimmi.
0: Tu sei un grandissimo esperto, appassionato di Sanremo, te lo segui tutto.
1: Sì.
0: Volevo chiederti, la scelta di Stefano Di Martino ti convince?
1: A me piace perché anche semplicemente guardando Affari Tuoi, ad esempio, la scelta delle playlist che ha posizionato all'interno di determinati momenti del programma sono sempre scelte radiofoniche, scelte azzeccatissime, scelte dell'ultimo minuto, ma c'è anche quella playlist, diciamo, un po' più datata, che ogni tanto riemerge, che in determinate occasioni ci sta. Poi lui, ricordiamoci che è figlio di un talent, comunque ha fatto Amici di Maria De Filippi, quindi secondo me chiederà tantissimi consigli anche a Maria, con cui ha un rapporto ancora stupendo nonostante lavorino in due emittenti differenti. Lei stessa ha augurato un grande in bocca al lupo a lui stesso. Poi lui è rimasto molto amico di Emma Marrone, con cui secondo me condividerà qualcosa all'interno del Festival 2027. E poi devo dire che, nonostante sia stato nominato, a differenza di Carlo Conti, in questo caso lui ha anche un direttore musicale, quindi in questo caso Fabrizio Ferraguzzo, che comunque è riuscito a portare i Måneskin al successo. Dal secondo posto di X Factor comunque sono arrivati alla vittoria di Sanremo e poi dell'Eurovision, e hanno comunque ad oggi un pubblico mondiale, quindi secondo me lui vorrebbe provare a rendere la musica italiana ancora più internazionale, tant'è che si vocifera di una serata in più rispetto a quelle a cui siamo abituati, una serata Eurovision in cui vedremo proprio coreografie da spettacolo internazionale, proprio per portare la musica italiana in quel grande palco che poi da febbraio porterà quest'anno non il vincitore, ma il vincitore della serata Eurovision direttamente appunto sul palco europeo. L'anno prossimo sarà in Bulgaria, tra l'altro.
0: Quanto conta il direttore artistico su Sanremo? Oppure Sanremo in Sanremo è, insomma, alla fin fine...
1: Il direttore artistico conta tutto, perché comunque sceglie la scaletta musicale, sceglie chi parteciperà al festival. Amadeus, ad esempio, secondo me è stato un grande direttore artistico, perché comunque ha ascoltato le generazioni. C'è il lato suo, c'era suo figlio, molto appassionato di musica, che ha portato sul palco di Sanremo gli artisti che sarebbero potuti piacere alla generazione Z. Tant'è che il festival di Amadeus, soprattutto l'ultimo, è stato un festival sicuramente transgenerazionale, e quindi secondo me Stefano De Martino potrebbe riportare il festival a quel livello lì, che un po' quest'anno abbiamo perso. Tutto qua.
0: Volevi concludere? Io ti ho interrotto, però questi.
1: Pensavo mi volessi fare un'altra domanda, perché no. Oggi ti vedo in grinta, quindi ho detto me l'aspetto.
0: No, però ti avevo interrotto, quindi forse volevi dire qualcos'altro.
1: Stavo dicendo che ho chiesto all'intelligenza artificiale chi potrebbe partecipare quest'anno, e i primi quattro nomi che ci fornisce sono quelli di Annalisa, che comunque sta avendo un grande successo dal punto di vista del pop italiano, e non ha mai vinto un festival di Sanremo, è arrivata diverse volte sul podio, ma ancora non l'ha vinto. Sicuramente prima o poi lo vincerà, perché secondo me è la cantante italiana a oggi più brava che abbiamo. Poi ci dice Elodie, Olli, Tananai, ma non si è fermata a dirci solo questi quattro, perché abbiamo anche Alfa, Mahmood, Irama, Rosvillen, Comacose, qui ha proprio toppato perché si sono separati, non sono più un duo, Achille Lauro, The Colors, Clara, Gaia, Noemi, Ariete, che mi ero dimenticato pure dell'esistenza di questa ragazza, che però è molto brava, secondo me fa dei brani molto carini dal punto di vista indie. Poi abbiamo Orcomi, Mr. Rain, Bresh, Gioantile, Fulminacci, Lucio Corsi, Serena Brancale, Fedez e Gazzelle. Ecco, io credo che questo non sarà per niente un festival di Stefano De Martino, perché secondo me Stefano De Martino ci porterà qualcosa che non abbiamo mai visto, al di là dei nomi forti che ci saranno sicuramente.
0: Grazie Enzo Asuni per essere stato con noi.
1: Grazie Andrea Secchi.
0: E grazie anche a tutti coloro che ci hanno seguito per questa ultima puntata settimanale della Strambata. Un grazie particolare al tecnico, quale onore aver avuto Luca Carcassi come tecnico in questa giornata, che conclude personalmente anche la mia settimana. Noi ci rivedremo tra fine luglio e, o meglio, ci risentiremo tra fine luglio e inizio agosto. Buona serata a tutti.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 4:58.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Sono le 5:58.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Ci sono state delle giornate come quella di due giorni fa, dove veramente si è partiti con alte temperature la mattina, è cambiata poi la giornata verso l'ora di pranzo, sono iniziati temporali con fulminazioni che hanno innescato incendi.
1: Allarme incendi e rischio idraulico per un doppio attacco, fuoco e acqua. Due giorni fa 6 incendi su 6 innescati da fulmini.
2: Abbiamo assistito veramente a che cosa significa parlare di multirischio, quindi contemporaneamente abbiamo dovuto lottare contro gli incendi e anche contro il rischio idraulico.
3: Abbiamo dovuto alternare le due cose, abbiamo dovuto alternare previsioni di gran caldo con avvisi meteo per alte temperature a previsioni di temporali forti con appunto eventi meteo avversi.
1: È uno dei dati peggiori degli ultimi anni. Nel mese di giugno gli incendi, su un totale di 903 dall'inizio dell'anno, sono stati 670, dato aggiornato al 2 luglio. Per risalire numeri peggiori bisogna tornare al 2017. Sul fronte del totale invece degli ettari percorsi, peggio solo l'anno scorso, circa 4.400, dato record, soglia quasi raggiunta con i 4.280 di quest'anno. Superverti

0: E durante quella notte, tra le 11 e le 2:30 di notte,
1: il treno permetterà di partire da Cagliari e arrivare a Olbia in 2:15. Ma questo treno veloce potrebbe davvero rappresentare la svolta?
0: Io penso, per i numeri che sono stati dati, sarà la svolta della Sardegna.
2: Spedendo la PEC di nomina della Giunta appena avuto la certezza di essere rieletto, Franco Sabba avrebbe palesemente violato il divieto assoluto di comunicazione con l'esterno derivante dal regime degli arresti domiciliari. Nella ingarbugliatissima vicenda della recente tornata elettorale a Otana, ecco un nuovo capitolo, peraltro atteso, dopo quanto era successo all'insediamento del Consiglio Comunale. Sabba era stato messo ai domiciliari il 21 maggio scorso con l'accusa di tentata concussione. Avrebbe premuto per far assumere un consigliere comunale in un'azienda della Piana. 20 giorni dopo il paese lo ha rieletto sindaco. Appena avuta certezza del terzo mandato, ha spedito il decreto di nomina della giunta, anticipando la nuova sospensione dalla carica in virtù della legge Severino ed evitando al momento l'arrivo del commissario. Così ecco la seduta di insediamento della giunta. A guidare il paese è chiamato il vice Peppino Mura. Ma l'intervento della segretaria fa calare il gelo nel già poco presente clima di festa. Sui decreti di nomina, infatti, sarebbero emerse forti criticità. Ed ora eccole quelle criticità con l'aggravamento della posizione di Sabba. Anche in regione attendono gli sviluppi sul fronte giudiziario, mentre all'orizzonte per il paese si profila l'arrivo del commissario. Non sono però da escludere nuovi capitoli di una vicenda che non sembra avere precedenti nel panorama nazionale.
3: Sono oltre 450 gli immobili inutilizzati che Aria intende rimettere sul mercato con l'obiettivo di dare nuova vita ai quartieri e valorizzare il patrimonio pubblico. Sta per essere pubblicata una manifestazione di interesse che riguarda 453 beni in tutta l'isola. Non sono a uso abitativo, ma negozi, uffici, magazzini, box, depositi e terreni. L'iniziativa è stata illustrata a Sassari. Si tratta di favorire le attività economiche, ma non solo. Associazioni, enti culturali, società sportive, organizzazioni impegnate nell'inclusione sociale avranno una forte riduzione sul canone rispetto ai valori di mercato. L'obiettivo è duplice: rimettere a reddito immobili oggi sfitti e allo stesso tempo riportare servizi e presidi nelle periferie.
4: Consentirà a tante associazioni del tessuto regionale, culturali, sportive, fondazioni, attività produttive di veder locato un locale con il 40% in meno rispetto al valore di mercato. Questo significa che Aria punta e stiamo puntando a far sì che quei luoghi possano essere vissuti, cercando di dare una risposta sociale importante alle periferie.
3: Una iniziativa mai sperimentata, almeno in queste dimensioni. Una volta ricevute le richieste di utilizzo, affitto o vendita, verrà predisposto un piano di valorizzazione immobiliare, quindi si potranno formalizzare i contratti.
5: Estate, scuole chiuse, famiglie alla ricerca di un sostegno per i propri figli. Nei piccoli comuni dell'isola però i conti non tornano. Per i centri estivi, il Dipartimento per le politiche della famiglia ha assegnato ad ognuno poco meno di 1.000 euro. Troppo poco, secondo gli amministratori locali del Basso Sulcis, per garantire attività e servizi all'altezza delle esigenze di bambini e ragazzi.
6: La protesta nasce perché è impossibile con queste piccole risorse tenere in piedi tutto un sistema che richiedono le famiglie. E noi ci siamo lamentati come piccoli comuni, come sindaci, perché non è possibile che oltre il lavoro fatto dai sindaci sociali, un lavoro importante, poi arrivano delle risorse piccolissime.
5: Un servizio che richiede mesi di programmazione, un intenso lavoro degli uffici comunali tra procedure amministrative, organizzazione delle attività e rispetto degli standard di sicurezza.
7: Ci ritroviamo con i nostri uffici che stanno a lavorare duro e poi ci ritroviamo che ci mancano i finanziamenti anche per poter gestire l'ordinario.
5: Sullo sfondo resta il tema dello spopolamento. Per i sindaci servizi come i centri estivi non sono un costo ma un investimento sul futuro delle comunità.
8: Questo naturalmente gioca a sfavore di quel lavoro che stiamo cercando di fare per attrarre nei nostri piccoli comuni più persone in modo tale da avere insomma più servizi e comunità più complete.
9: 50 anni di notizie, immagini e memoria collettiva. Il TG di Videolina taglia il traguardo del mezzo secolo. Il 3 luglio 1976 alle 21 debuttava il TGS, il primo telegiornale interamente dedicato alla Sardegna. Da allora non ha mai smesso di raccontare l'isola, documentandone cambiamenti, emergenze e trasformazioni, fino a diventare un appuntamento quotidiano per generazioni di sardi. Videolina

0: che lo scorso anno ha festeggiato i 50 anni e il suo telegiornale, nato 10 mesi dopo, fin dagli esordi dell'emittenza privata, hanno contribuito a cambiare il modo di fare informazione. Dai primi passi, inevitabilmente cagliaritani, la copertura si è rapidamente estesa a tutta la regione, dando voce a ogni territorio. In mezzo secolo la testata ha attraversato crisi del mercato pubblicitario e profonde innovazioni tecnologiche, conservando però la propria identità. Un percorso iniziato con la visione innovativa del fondatore Nichi Grauso è proseguito con l'editore Sergio Zuncheddu, che ne ha garantito continuità e sviluppo. Alla guida della redazione si sono alternati Patrizio Mulas, primo direttore del TGS, Lucio Spiga, Andrea Coco, Francesco Birocchi, Sandro Angioni, Beppi Anziani, il direttore più longevo con 26 anni di incarico, e l'attuale direttore Emanuele Dessì, in carica dal 2010. Anche il formato si è evoluto: dal notiziario serale delle origini si è passati nei primi anni 80 a 3 e poi 4 edizioni al giorno. Nel 1988 Videolina introduce un modello inedito, un flusso continuo di telegiornali riproposti e aggiornati ogni mezz'ora. Il 1 gennaio 2000, dopo 24 anni, il TGS diventa TG Videolina, aprendo la strada all'attuale modello con 14 edizioni quotidiane, seguite dagli approfondimenti. Tra le dirette che fanno la storia del TG c'è quella della festa di Sant'Efisio, 6 giorni di racconto ininterrotto seguiti ogni anno da migliaia di sardi nell'isola e all'estero. Poi le maratone elettorali e le visite di 3 pontefici, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco. Quella del 22 settembre 2013 resta la più seguita nella storia dell'emittenza privata italiana, con una media d'ascolto del 50% e punte del 55%. Ogni edizione è il risultato del lavoro di decine di professionisti, giornalisti, operatori di ripresa, montatori, registi e tecnici, spesso invisibili ma indispensabili. Oggi il TG di Videolina raggiunge il pubblico attraverso digitale terrestre, satellite e streaming, mantenendo la stessa missione degli esordi: raccontare la Sardegna ai sardi ovunque si trovino, coronando 50 anni di informazione al servizio dell'isola.
1: È il trionfo di Giovanni Azzeni, TT, a dominatore del Palio della Madonna di Provenzano, successo strepitoso, il fantino con radici a Nurri, conquista con la contrada dell'Aquila, la 12ª vittoria in Piazza del Campo, si avvicina un altro sardo, Andrea De Gortes, Aceto, che ha ottenuto 14 successi, una gioia speciale. TT dopo 34 anni ha riportato la vittoria all'Aquila, considerata la nonna del Palio, perché non vinceva dal 3 luglio del 1992. 34 anni fa aveva vinto proprio Aceto. Giovanni Azzini ha conquistato la 12ª vittoria in sella al cavallo Diodoro, con cui aveva trionfato anche a luglio del 2025. Tanti volti noti hanno assistito alla carriera. Tra i VIP, l'attrice Whoopi Goldberg. Festa a Siena per i contradaiuri dell'Aquila e grandissima festa a Nurri per celebrare il nuovo successo di Tittia.
2: Dopo giorni di tira e molla, l'Atalanta prova ad accelerare per mettere il nerazzurro addosso a Gianluca Gaetano e averlo lunedì, quando la squadra di Maurizio Sarri si ritroverà a Zingonia per l'inizio della preparazione. Il Cagliari da parte sua, dopo aver rifiutato le contropartite tecniche, da Touré a Maldini Junior, passando per il giovane Levac, cerca di spuntare il miglior prezzo possibile. Si potrebbe partire da una base fissa di 11 milioni, aggiungendo bonus per arrivare a 15 e magari a 17 milioni. Operazione che va veloce, con Gaetano che ha già l'accordo con i bergamaschi e che comunque non sarà presente mercoledì ad Assiminello per l'inizio del pre-raduno rossoblù. Intanto la società ha presentato la campagna abbonamenti per la prossima stagione, giocando sull'amore verso il Cagliari che proviene da Donia Logu e con Capitan De Iola scelto come testimonial. La prima fase scatterà lunedì fino al 19 luglio e sarà riservata agli abbonati della passata stagione, che potranno rinnovare mantenendo lo stesso posto. Dal 20 al 21 luglio invece i vecchi abbonati potranno rinnovare cambiando posto. Nella terza fase, dal 22 al 23 luglio, spazio ai possessori della tessera Highlander. Infine, dal 24 al 31 luglio, vendita libera. Nel mirino il record dello scorso anno, con la quota raggiunta di 13.576 abbonamenti. I prezzi vanno dai 270 euro in curva per i vecchi abbonati, che diventano 300 nella vendita libera, ai 1.400 euro della tribuna rossa per il rinnovo dello scorso anno, che diventano 1.500 per i nuovi.

0: Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
1: Uno dei più attenti indagatori della tradizione musicale gallurese e della vicina Corsica è senz'altro il tempiese Sandro Fresi, lavoro di ricerca documentato in una considerevole produzione discografica, il suo album d'esordio, Ischeliu, del 1997, conteneva anche questa ariosa Moresca, in cui suona la ghironda.

0: Arie tipicamente mediterranee, quelle che si sono ascoltate in questa Moresca, proposta da Sandro Fresi ed il suo gruppo sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: I fratelli Anna Maria e Giovanni Puggioni di Berchidda hanno cominciato a calcare i palchi dell'isola nel 1978, ottenendo subito una vastissima popolarità come Duo Puggioni. Qui eseguono dal vivo una Ninna Nanna che incisero nel loro primo LP nel 1981.

0: Era anni Nia dalla voce di Anna Maria Pugioni, accompagnata alla chitarra dal fratello Giovanni.
1: Le composizioni di Marisa Sannia stanno registrando una riscoperta. Qui è Manuela Ragusa a proporre la sua Duas et Tres, brano che la cantante, prematuramente scomparsa nel 2008, aveva inciso nel suo album Nanas e Janas del 2003.

0: Mario Pierno alla chitarra accompagnava Manuela Ragusa nella rivisitazione di un brano di Marisa Sannia, Duas e Trese, sul palco del premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Ascoltiamo ora una suggestiva interpretazione di Deus ti salvet Maria dalla voce di Andrea Parodi. Lo accompagnano Piero Marras al pianoforte, Gianluca Corona, Gino Marielli e Gigi Camedda alle chitarre.

0: e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
3: Domo Mea è il brano che segnò la collaborazione nel 2007 dei Tazenda con Eros Ramazzotti. Qui la ascoltiamo dalla voce di Nicola Nite e Gigi Camedda.

0: 1977 precedette l'album Vida, dedicato ad Andrea Parodi, appena scomparso.
1: Al repertorio religioso Elena Ledda ha dedicato un bellissimo album, Cantende a Deus, uscito nel 2009. Ma brani di questo tenore hanno caratterizzato anche la sua produzione precedente. Questa preghiera era contenuta nell'album Incanti del 1993.

0: Erano i Sonos con Elena Ledda al Dromos Festival di Oristano nel 1999. Il brano si intitolava Preghiera.
1: Di Benito Urgu si conosce il versante più rivolto alla comicità, alla satira o alla parodia, ma l'artista oristanese ha prodotto anche canzoni su tematiche meno leggere, la riprova negli anni 90, quando compose questa Valentia. Valentia.

0: Valentia era il brano di Benito Orgo presentato sul palco di Ichnos a Sedilo nel giugno del 1994.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sole Anima è uno dei brani originali dei B Brothers, cioè i fratelli Domenico e Alberto Bazzoni. Lo eseguono alternando nel canto il sardo e l'italiano. Nella versione discografica di questo brano si sono avvalsi anche della partecipazione di Gigi Camedda dei Tazenda.

0: Ospiti a Siligo del premio Maria Carta nel settembre del 2023 erano con Sulle Anima i Bee Brothers, ad affiancarli Antonio Baldino alla chitarra e Fabio Carta al piano.
1: Maria Giovanna Cherchi alterna sardo e italiano in Chelos de Oriente, un brano scritto per lei da Gino Marielli dei Tazenda e inserito nell'album Deo e Tue del 2011. Per la cantante bolotanese è un inno alla bellezza della nostra isola e all'amore. Ascoltiamola.

0: Abbiamo ascoltato Kelos de Oriente, proposta da Maria Giovanna Cherchi in una puntata del 2011 di Anni Nora.
1: L'espressione Ayo compare in alcune canzoni incise da Maria Luisa Congiu, come in Corumeu Ayo, Beni Ayo Galana. Eccola di nuovo in questo brano originariamente pubblicato dall'artista odianese con gli Istentales nell'album Lumeras.

si intitolava semplicemente Ayo, questo brano cantato da Maria Luisa Congiu in occasione di un suo intervento nello studio di Radiolina, a Cagliari, ospite del programma Sala Prove nel 2025.

0: Sono le 7:01.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna. La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, dal lunedì alle 12:30 con Simona De Francisci su Radio Lina.
4: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828. Ripeto, 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
5: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Olonlai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio tutti a Olonlai, non potete mancare.
6: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora. L'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
7: Il 4 luglio la Proloco di Quarto Sant'Elena vi invita a Dire Festa, la quarta rassegna folcloristica sarda. Oltre 20 paesi in abito tradizionale, il suono delle launeddas, il canto a tenore e i balli della tradizione. Presenta Giuliano Marongiu. Il 4 luglio vi aspettiamo a Quarto Sant'Elena.
8: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: Ci sono state delle giornate come quella di 2 giorni fa, dove veramente si è partiti con alte temperature la mattina, cambiata poi la giornata verso l'ora di pranzo, sono iniziati temporali con fulminazioni che hanno innescato incendi.
1: Allarme incendi e rischio idraulico per un doppio attacco, fuoco e acqua. 2 giorni fa 6 incendi su 6 innescati da fulmini.
2: Abbiamo assistito veramente a che cosa significa parlare di multirischio. Quindi contemporaneamente abbiamo dovuto lottare contro gli incendi e anche contro il rischio idraulico.
3: Abbiamo dovuto alternare le due cose, abbiamo dovuto alternare previsioni di gran caldo con avvisi meteo per alte temperature a previsioni di temporali forti con appunto eventi meteo avversi.
1: È uno dei dati peggiori degli ultimi anni. Nel mese di giugno gli incendi, su un totale di 903 dall'inizio dell'anno, sono stati 670, dato aggiornato al 2 luglio. Per risalire i numeri peggiori bisogna tornare al 2017. Sul fronte del totale invece degli ettari percorsi, peggio solo l'anno scorso, circa 4.400, dato record, soglia quasi raggiunta con i 4.280 di quest'anno. Supervertice nella sede della Protezione Civile a 250 voci con i sindaci per quella che è stata definita l'interagenzia.
4: È stata una riunione di condivisione, di sensibilizzazione e come corpo forestale, diciamo, noi siamo operativi in questo momento.
5: Il sistema dei Canadair può concorrere, no, dei Canadair dislocati sul territorio nazionale, concorre al presidio e al soccorso qui in Sardegna.
1: Restano le criticità legate all'organico.
4: Siamo oggettivamente sotto organico, è in campo però già da almeno un anno un bando per il concorso agenti forestali che si sta aspettando in questo momento e contiamo di iniziare la formazione del primo corso dei diversi che arriveranno successivamente a ottobre di quest'anno.
6: Il treno veloce torna alla prova sulla tratta Cagliari-Olbia. Il 10 e l'11 luglio sono in programma nuovi test lungo la dorsale ferroviaria sarda con l'obiettivo di verificare tempi, prestazioni e condizioni tecniche del collegamento tra il capoluogo e il nord della Sardegna. Lo ha annunciato il sindaco Settimo Nizzi a margine di una conferenza stampa.
7: Tutti noi sindaci siamo stati allertati per dare una mano per la sicurezza dei passaggi a livelli, perché resteranno chiusi per un paio d'ore durante quella notte, tra le 11 e le 2:30 di notte.
6: Il treno permetterà di partire da Cagliari e arrivare a Olbia in 2:15. Ma questo treno veloce potrebbe davvero rappresentare la svolta?
7: Io penso, per i numeri che sono stati dati, sarà la svolta della Sardegna.
8: Spedendo la PEC di nomina della Giunta appena avuto la certezza di essere rieletto, Franco Sabba avrebbe palesemente violato il divieto assoluto di comunicazione con l'esterno derivante dal regime degli arresti domiciliari. Nella ingarbugliatissima vicenda della recente tornata elettorale a Otana, ecco un nuovo capitolo, peraltro atteso, dopo quanto era successo all'insediamento del Consiglio Comunale. Sabba era stato messo ai domiciliari il 21 maggio scorso con l'accusa di tentata concussione. Avrebbe premuto per far assumere un consigliere comunale in un'azienda della Piana. 20 giorni dopo il paese lo ha rieletto sindaco. Appena avuta certezza del terzo mandato, ha spedito il decreto di nomina della giunta, anticipando la nuova sospensione dalla carica in virtù della legge Severino ed evitando al momento l'arrivo del commissario. Così ecco la seduta di insediamento della giunta. A guidare il paese è chiamato il vice Peppino Mura. Ma l'intervento della segretaria fa calare il gelo nel già poco presente clima di festa. Sui decreti di nomina, infatti, sarebbero emerse forti criticità. Ed ora eccole quelle criticità con l'aggravamento della posizione di Sabba. Anche in regione attendono gli sviluppi sul fronte giudiziario, mentre all'orizzonte per il paese si profila l'arrivo del commissario. Non sono però da escludere nuovi capitoli di una vicenda che non sembra avere precedenti nel panorama nazionale.
9: Sono oltre 450 gli immobili inutilizzati che Aria intende rimettere sul mercato con l'obiettivo di dare nuova vita ai quartieri e valorizzare il patrimonio pubblico. Sta per essere pubblicata una manifestazione di interesse che riguarda 453 beni in tutta l'isola. Non sono a uso abitativo, ma negozi, uffici, magazzini, box, depositi e terreni. L'iniziativa è stata illustrata a Sassari. Si tratta di favorire le attività economiche, ma non solo. Associazioni, enti culturali, società sportive, organizzazioni. organizzazioni impegnate nell'inclusione sociale avranno una forte riduzione sul canone rispetto ai valori di mercato. L'obiettivo è duplice: rimettere a reddito i mobili oggi sfitti e allo stesso tempo riportare servizi e presidi nelle periferie.
10: Consentirà a tante associazioni del tessuto regionale, culturali, sportive, fondazioni, attività produttive, di veder locato un locale con il 40% in meno rispetto al valore di mercato. Questo significa che Aria punta e stiamo puntando a far sì che quei luoghi possano essere vissuti, cercando di dare una risposta sociale importante alle periferie.
9: Una iniziativa mai sperimentata, almeno in queste dimensioni. Una volta ricevute le richieste di utilizzo, affitto, vendita, verrà predisposto un piano di valorizzazione immobiliare, quindi si potranno formalizzare i contratti.
11: Estate, scuole chiuse e famiglie alla ricerca di un sostegno per i propri figli. Nei piccoli comuni dell'isola però i conti non tornano. Per i centri estivi, il Dipartimento per le politiche della famiglia ha assegnato ad ognuno poco meno di 1.000 euro. Troppo poco, secondo gli amministratori locali del Basso Sulcis, per garantire attività e servizi all'altezza delle esigenze di bambini e ragazzi.
12: La protesta nasce perché è impossibile con queste piccole risorse tenere in piedi tutto un sistema che richiedono le famiglie. E noi ci siamo lamentati come piccoli comuni, come sindaci, perché non è possibile che oltre il lavoro fatto dai sedi sociali, un lavoro importante, poi arrivano delle risorse piccolissime.
11: Un servizio che richiede mesi di programmazione, un intenso lavoro degli uffici comunali tra procedure amministrative, organizzazione delle attività e rispetto degli standard di sicurezza.
13: Ci ritroviamo con i nostri uffici che stanno a lavorare duro, e poi ci ritroviamo che ci mancano i finanziamenti anche per poter gestire l'ordinario.
11: Sullo sfondo resta il tema dello spopolamento. Per i sindaci servizi come i centri estivi non sono un costo, ma un investimento sul futuro delle comunità.
14: Questo naturalmente gioca a sfavore di quel lavoro che stiamo cercando di fare per attrarre nei nostri piccoli comuni più persone, in modo tale da avere, insomma, più servizi e comunità più complete.
15: Cinquant'anni di notizie, immagini e memoria collettiva. Il TG di Videolina taglia il traguardo del mezzo secolo. Il 3 luglio 1976 alle 21 debuttava il TGS, il primo telegiornale interamente dedicato alla Sardegna. Da allora non ha mai smesso di raccontare l'isola, documentandone cambiamenti, emergenze e trasformazioni, fino a diventare un appuntamento quotidiano per generazioni di sardi. Videolina, che lo scorso anno ha festeggiato i 50 anni e il suo telegiornale è nato 10 mesi dopo, fin dagli esordi dell'emittenza privata hanno contribuito a cambiare il modo di fare informazione. Dai primi passi, inevitabilmente cagliaritani, la copertura si è rapidamente estesa a tutta la regione, dando voce a ogni territorio. In mezzo secolo la testata ha attraversato crisi del mercato pubblicitario e profonde innovazioni tecnologiche, conservando però la propria identità. Un percorso iniziato con la visione innovativa del fondatore Nichi Grauso e proseguito con l'editore Sergio Zuncheddu, che ne ha garantito continuità e sviluppo. Alla guida della redazione si sono alternati Patrizio Mulas, primo direttore del TGS, Lucio Spiga, Andrea Coco, Francesco Birocchi, Sandro Angioni, Beppi Anziani, il direttore più longevo con 26 anni di incarico, e l'attuale direttore Emanuele Dessì, in carica dal 2010. Anche il formato si è evoluto: dal notiziario serale delle origini si è passati nei primi anni 80 a 3 e poi 4 edizioni al giorno. Nel 1988 Videolina introduce un modello inedito, un flusso continuo di telegiornali. Giornali riproposti e aggiornati ogni mezz'ora. Il 1 gennaio 2000, dopo 24 anni, il TGS diventa TG Videolina, aprendo la strada all'attuale modello con 14 edizioni quotidiane, seguite dagli approfondimenti. Tra le dirette che fanno la storia del TG c'è quella della festa di Sant'Efisio, 6 giorni di racconto ininterrotto seguiti ogni anno da migliaia di sardi nell'isola e all'estero. Poi le maratone elettorali e le visite di 3 pontefici, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco. Quella del 22 settembre 2013 resta la più seguita nella storia dell'emittenza privata italiana, con una media d'ascolto del 50% e punte del 55%. Ogni edizione è il risultato del lavoro di decine di professionisti, giornalisti, operatori di ripresa, montatori, registi e tecnici, spesso invisibili ma indispensabili. Oggi il TG di Videolina raggiunge il pubblico attraverso digitale terrestre, satellite e streaming, mantenendo la stessa missione degli esordi: raccontare la Sardegna ai sardi ovunque si trovino, coronando 50 anni di informazione al servizio dell'isola.
16: È il trionfo di Giovanni Azzeni, TT, a dominatore del Palio della Madonna di Provenzano, successo strepitoso, il fantino con radici a Nurri, conquista con la contrada dell'Aquila, la 12ª vittoria in Piazza del Campo, si avvicina un altro sardo, Andrea De Gortes, Aceto, che ha ottenuto 14 successi, una gioia speciale, TT dopo 34 anni ha riportato la vittoria all'Aquila, considerata la nonna del Palio, perché non vinceva dal 3 luglio del 1992. 34 anni fa aveva vinto proprio Aceto. Giovanni Azzini ha conquistato la 12ª vittoria in sella al cavallo Diodoro, con cui aveva trionfato anche a luglio del 2025. Tanti volti noti hanno assistito alla carriera. Tra i VIP l'attrice Whoopi Goldberg. Festa a Siena per i contradaiuri dell'Aquila e grandissima festa a Nurri per celebrare il nuovo successo di Tittia.
17: Dopo giorni di tira e molla, l'Atalanta prova ad accelerare per mettere il nerazzurro addosso a Gianluca Gaetano e averlo lunedì quando la squadra di Maurizio Sarri si ritroverà a Zingonia per l'inizio della preparazione. Il Cagliari da parte sua, dopo aver rifiutato le contropartite tecniche, da Touré a Maldini Junior, passando per il giovane Levac, cerca di spuntare il miglior prezzo possibile. Si potrebbe partire da una base fissa di 11 milioni, aggiungendo bonus per arrivare a 15 e magari a 17 milioni. Operazione che va veloce, con Gaetano che ha già l'accordo con i bergamaschi e che comunque non sarà presente mercoledì ad Assiminello per l'inizio del pre-raduno rossoblù. Intanto la società ha presentato la campagna abbonamenti per la prossima stagione, giocando sull'amore verso il Cagliari che proviene da Donia Logu e con Capitan De Iola scelto come testimonial. La prima fase scatterà lunedì fino al 19 luglio e sarà riservata agli abbonati della passata stagione che potranno rinnovare mantenendo lo stesso posto. Dal 20 al 21 luglio invece i vecchi abbonati potranno rinnovare cambiando posto. Nella terza fase, dal 22 al 23 luglio, spazio ai possessori della tessera Highlander. Infine, dal 24 al 31 luglio, vendita libera. Nel mirino il record dello scorso anno con la quota raggiunta di 13.576 abbonamenti. I prezzi vanno dai 270 euro in curva per i vecchi abbonati, che diventano 300 nella vendita libera, ai 1.400 euro della tribuna rossa per il rinnovo dello scorso anno, che diventano 1.500 per i nuovi.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Ma che ti davanti che ritmo di starmi a teatro festival?
3: Otana!
4: Orani, orune, ortueri!
3: Arrizzo!
2: Bau, ladu!
4: Alba giarra!
3: Semestene!
2: 37 spettacoli!
3: 13 compagnie!
4: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
2: A ridere!
3: Piangere!
4: Allettare!
2: Urlare!
3: Cantare!
4: Recitare!
2: Con... i Barbari Cinericoli!
5: www.barbaricinericoli.it.
6: Oh no, stanno tornando le zanzare.
7: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
8: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
8: 070 22 240.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Da Ardis fino all'8 luglio c'è il sottocosto. Alcuni esempi. Latte valigetta Arborea, un litro per 6, 4,99 euro. Caffè Nescafè dolce gusto espresso per 60 capsule, 12,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
11: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
12: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Don't go to war with yourself. Just turn, just turn, just turn it on. And you can't go wrong.
1: Radiolina Playlist. Sono le 7:34.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni.

0: e alle 10 su Radiolina.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
3: E vuoi sapere perché?
2: Perché conviene! Ascolta gusto.
4: Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,77 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: I regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
11: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
12: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
11: Info su suzuki.it.
13: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
14: Domenica 5 luglio con l'Unione Sarda, uno speciale gratuito di 8 pagine dedicato all'Ardia di Sedilo. Storie, protagonisti, fede e tradizioni che da generazioni legano i sedilesi a San Costantino. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
15: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist. Ah.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: Radiolina Playlist.
1: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
3: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno 2 scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
6: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 8:00.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Le celebrazioni per i 250 anni della nascita degli Stati Uniti d'America sono iniziate all'ombra del Monte Rushmore. Siamo il paese più forte e potente della Terra e per grazia di Dio di maggior successo, ha detto Trump nel suo discorso pieno di patriottismo e orgoglio nazionale. Ieri il Papa, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, ha rivendicato il suo essere figlio degli Stati Uniti e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché è arrivato un giorno prima del viaggio a Lampedusa, un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione.
3: Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Sant'Elpidio a Mare, nel Fermano, dove una donna di 90 anni in carrozzina è stata investita da un'auto in transito ed è morta. Vano ogni tentativo di rianimazione. Saranno ora i carabinieri a ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.
4: L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo, l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un raid israelo-statunitense. La cerimonia, che ha avuto inizio nella mattinata di ieri, si concluderà con la sepoltura giovedì 9 luglio. Fino ad allora i negoziati con Washington saranno bloccati.
3: Le truppe russe hanno conquistato la roccaforte ucraina di Kostin-Tiniuvka nel Donetsk, situata sulla strada che conduce alle ultime grandi città della regione del Donbass, ancora sotto il controllo di Kiev. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla TASS. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumy. Utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, scrive su X. 4 i morti e 27 i feriti. Intanto prosegue la caccia Anastasia Berezovskaya, l'ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio.
4: Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno nella località di Nacital dello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la procura locale in una nota, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno e dei quali si sospettava la partecipazione nel sequestro su incarico dei cartelli della droga.
3: I mondiali americani, l'Argentina fatica ma supera i supplementari, la rivelazione capoverde finisce 3-2 a Miami, vittoria che vale l'accesso agli ottavi di finale dove affronterà l'Egitto il 7 luglio ad Atlanta. Ancora segno Messi, i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari decisi dai colpi di testa di Ashur e Eni, autogol al 55esimo. Colombia-Ghana, match valido per i 16esimi di finale dei mondiali, finisce 1-0 a Kansas City. Prossimo avversario dei sudamericani sarà la Svizzera.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia ha un territorio straordinario ma fragile. Alluvioni e frane lo feriscono troppo spesso, ma agire si può e si deve. Con la prevenzione. Grazie ai tecnici è possibile, con azioni concrete, mettere in sicurezza i territori e salvare vite umane. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione.

0: scelta che riguarda tutti.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
3: Caffè Corretto. Dal lunedì alle 8.05 con Matteo Vercelli. Su Radiolina.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
17: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
19: Da Steven Spielberg.
18: Non riesco a capire, sono persone.
19: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
18: Cosa vuoi fare?
20: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
19: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
22: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
23: Fino al 9 luglio con Carta Insieme, gelato Baci Perugina come cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi, sconto 30% a 3,49 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
24: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
23: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna. Voglia di shopping o voglia di sole? Questo è il problema.
25: Ma la soluzione è semplice. Basta andare alla Corte del Sole. Dal 4 luglio al 2 settembre i saldi illuminanti ti aspettano in tutti i negozi del Polo.
23: Vuol dire sconti su tutti i miei brand preferiti in 111 negozi? Davvero illuminante!
25: È lo shopping nel segno del sole.
23: I saldi della Corte del Sole ti aspettano a Sestu, località More Corrasce, sull'ex statale 131.
26: Scopri il programma WES, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda, nei canali del gruppo, per trasformare la complessità in semplicità.

0: troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Balentia, i Rocksteady Ensemble.

0: Classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: C'è 12 luglio, vi aspettiamo al terzo Beer Good in piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
2: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma. E soprattutto, da qualcuno che sa guidarti. Perché tra le soluzioni, quella giusta, quella pensata per te. Da Iter di Rosari

0: non so da dove iniziare.
1: Tranquilla, ci pensiamo noi.
0: Davvero? Anche colf e badanti?
1: Certo, CAFCA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
0: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Ehi, non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spese ai multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50 euro, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
5: Ardis, buono anche nel prezzo.
6: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
7: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
8: Domenica 5 luglio con l'Unione Sarda, uno speciale gratuito di 8 pagine dedicato all'Ardia di Sedilo. Storie, protagonisti, fede e tradizioni che da generazioni legano i sedilesi a San Costantino. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Ardis fino all'8 luglio c'è il sottocosto. Alcuni esempi: latte valigetta Arborea 1 litro per 6, 4,99 euro. Caffè Nescafè dolce gusto espresso per 60 capsule, 12,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
2: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
3: Dove vai? Vado al FAS.
4: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
5: Prima che il vento si porti via tutto.
4: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
5: Respira questa libertà.
4: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
6: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo un breve break localizzato sulla Sardegna, torna a splendere il bel tempo, l'alta pressione riprenderà progressivamente il controllo della situazione, garantendo il ritorno del sole su tutta l'isola e nuovo ma più graduale aumento termico, quindi ci regalerà giornate ideali per il mare ma senza gli eccessi di calore. Poi con l'avanzare dei giorni, la prossima settimana, temperature in ulteriore aumento. Importante rimanere aggiornati come sempre su ogni singolo settore, scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 9:01.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Discorso di Donald Trump al Mount Rushmore per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Abbiamo la Costituzione più giusta e duratura della terra, ha detto il tycoon. L'identità americana, ha proseguito, è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni. Intanto Papa Leone ricorda l'America come una grande nazione plasmata dagli immigrati che sognavano la libertà e una vita migliore. Il pontefice rivendica il suo essere figlio degli Stati Uniti, ma anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza. Oggi Leone visita Lampedusa, un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione.
4: Le truppe russe hanno conquistato la roccaforte ucraina di Kostin-Tiniuvka nel Donetsk, situata sulla strada che conduce alle ultime grandi città della regione del Donbass, ancora sotto il controllo di Kiev. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumy. Utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, scrive su X. 4 i morti e 27 i feriti. Intanto prosegue la caccia Anastasia Berezovskaya, l'ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio.
5: L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ali Khamenei, ucciso in un raid israelo-statunitense. La cerimonia, che ha avuto inizio nella mattinata di ieri, si concluderà con la sepoltura giovedì 9 luglio. Fino ad allora i negoziati con Washington saranno bloccati.
4: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sentito telefonicamente ieri pomeriggio il generale di divisione Diodato Abagnara, comandante della missione UNIFIL in Libano, che ha aggiornato la premier sulla situazione sul campo, sottolineando il ruolo chiave del contingente italiano e il più numeroso della missione. Meloni ha espresso vicinanza al personale UNIFIL, ringraziando i militari italiani per il coraggio e l'impegno dimostrati nella stabilizzazione del Libano in un contesto molto complesso.
5: Omicidio a Vieste, in provincia di Foggia, nella tarda serata di ieri, dove è stato ucciso il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter alla periferia della città, nei pressi della sua abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato indagini per verificare se il delitto sia riconducibile alla criminalità organizzata garganica.
4: Il tennis si alza l'asticella Wimbledon per Flavio Cobolli. L'azzurro sfiderà il russo Karen Khachanov nei 16esimi di finale, oggi intorno alle 12. Ostico anche il match di Lorenzo Sonego, che affronta l'americano Taylor Fritz. A seguire sul centrale la sfida tra il bulgaro Grigor Dimitrov e Matteo Berrettini. Ottavi di finale in palio tra Jasmine Paolini e Maria Saccari. Per la Toscana raggiungerli vorrebbe dire cominciare a mettersi alle spalle mesi difficili. Ieri la cancellazione del doppio con Sara Errani per il protrarsi del fastidio al piede.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
8: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
9: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
10: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
11: Saldi Globo. Conviene per davvero.
12: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
13: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828. Ripeto, 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
14: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto. Radiolina. Caffè Corretto.
1: Questo mondo a rovescio com'è? Beh, ce lo raccontano i Sarazza.

0: E allora Sarazza, un bacio a Chilo e a Ruido, e forse tanti di voi non sanno che Ruido è il nostro Fabio Leoni, una delle colonne portanti di Radiolina e una delle voci storiche dell'hip hop sardo. Domani sarà con me, gli farò i complimenti per questo nuovo brano. E allora dall'hip hop all'opera, continuiamo a parlare di musica e lo facciamo insieme al nostro grande amico Andrea Cigni, il sovrintendente del Teatro Lirico di Cagliari, perché portando in scena questa Turandot è davvero al centro del dibattito in tutta Italia. Sovrintendente, che cosa sta succedendo in questo finale?
1: Allora, buongiorno a tutti, buongiorno Francesca, ma in realtà non sta succedendo niente, nel senso che il teatro fa il suo mestiere, ma inspiegabilmente, perché poi figurati quante opere, quanti allestimenti esistono in tutta Italia, in tutta Europa, questa Turandot fa animare la discussione in tutta Italia.
0: Che bello, che bello.
1: Al centro di una discussione.
0: Quanto mi fa felice il teatro, il tuo teatro lirico da Cagliari è al centro del dibattito culturale in tutta Italia. Sovrintendente, guarda, ma che ti arriva il mio applauso, bravi, parla
1: mi
0: di Cagliari.
1: Mi fa ridere. Ma perché? Mi è dispiaciuto molto da parte di una persona, una spettatrice, che mi ha detto: sa, sovrintendente, noi siamo un teatro di provincia.
0: No.
1: E veniamo a teatro per riposarci. Questo mi ha fatto un po' riflettere. Intanto non siamo un teatro di provincia, siete un teatro europeo, un teatro proiettato in una cornice internazionale. Ora, per un allestimento di Turandot, nel senso, ho letto non rinnoverò l'abbonamento, ma veramente stiamo parlando di niente. Io ieri citavo Umberto Eco, che è stato il mio professore, diceva che i classici continuano a parlarci proprio perché sono capaci di assorbire nuove interpretazioni. Pretendere che l'opera lirica rimanga congelata nelle sue forme storiche significa negarle la possibilità di dialogare con i codici visivi contemporanei.
0: Sovrintendente, poi
1: ce ne sono.
0: Sì, però sì. Poi quello che forse tanti nostri ascoltatori non sanno è che Turandot non ha comunque un finale, perché nel 1924 Giacomo Puccini morì lasciando l'opera incompiuta, cioè noi ci fermiamo alla morte della schiava Liu, giusto?
1: Ci si ferma alla morte di Liu, poi Puccini ha lasciato l'opera lì sedimentare perché non riusciva a trovare un senso a questo finale lieto, insomma, per cui per 3 anni poi ha proseguito, non ha dato fine all'opera, poi è morto, è rimasta incompiuta. Ma ci hanno pensato i suoi allievi, poi Luciano Berio e altri, però diciamo che l'opera finisce con la morte di Liu, quindi tutto quello che viene dopo è stato composto da altri, certo, secondo lo stile di Puccini, secondo la musica e anche i temi che sono nell'opera, appunto, composta da Puccini, però è tutta roba in più rispetto a quello che aveva o avrebbe potuto pensare Puccini. Quindi questo finale distopico, che non è niente di strano, semplicemente ci dà dei messaggi di contemporaneità, e allora diventa un momento di discussione. Non c'è niente di volgare, non c'è niente.
0: Arriva
1: di
0: un rider in scena. Perché?
1: Arriva un rider in scena. Liu smette di essere la cantante soprano, il soprano che ha fatto un ruolo fino adesso, proprio in questo finale non pensato da Puccini. Ritorna ad essere un soprano normalissimo, fa la sua vita, chiama un delivero, va da lei, porta il cibo. Hanno un abbraccio, un bacio e quant'altro, mentre sotto ancora avviene il duetto. In realtà poi il delivero è Altum, che ritorna, perché nel mestiere del delivero purtroppo gli artisti spesso non hanno la capacità di sostenersi, ritorna anche a fare l'artista. Quindi insomma niente di che, però mi fa piacere che intanto Cagliari non è un teatro di provincia, forse per tanti anni lo è stato, ma non lo so, io non credo che lo sia, e forse neanche mai lo è stato, però di certo non è il progetto che interessa a me, che vuole guardare anche un po' al futuro, ai giovani, alle nuove generazioni. Facciamo tanto in teatro, facciamo tante produzioni, tradizionali, poi non tradizionali, moderne. Il concetto è il bello o il brutto. Sì. Cioè ci possono essere tante cose tradizionali brutte e tantissime cose contemporanee belle. Per me questa produzione Turandot è bellissima, è

0: veramente visivamente molto forte. Poi innesca una discussione, ma finalmente il teatro fa il suo lavoro.
1: Finalmente il teatro fa il suo lavoro.
0: Certo. A dire si viene per dormire, insomma.
1: No, ma ci si riposa in spa. Al teatro forse è bello, sì. No? Anche tenere il cervello acceso. Sovrintendente, io sono sicura che questa Turandot adesso da Cagliari girerà poi il mondo, perché siamo veramente davanti anche a un finale internazionale.
0: Sì, è un po' un fenomeno questo, e adesso Cagliari è un po' sotto i riflettori anche della critica, degli spettatori. Tanti spettatori sono venuti al continente per vedere questa produzione, perché debuttava questo che è una scente in tutta Europa. Ho desiderato portarlo in Italia a debuttare, inaugurerà la stagione di Roma il prossimo anno, quindi insomma sono felice che l'ho portato per primo, sono felice che abbia debuttato a Cagliari dopo Berlino, Madrid, Bruxelles, voglio dire capitali europee, e Cagliari è perfettamente inserita in un contesto, nel panorama europeo. Questo è quello che dobbiamo fare di questo teatro, aprirlo ad esperienze internazionali e renderlo un teatro vivo e vitale, dove anche c'è una discussione su un allestimento d'opera, insomma.
1: E speriamo che continuino, perché a noi queste discussioni che ci portano al centro del mondo ci piacciono. Sino al 2 luglio, Turandot, Andrea Cigni, assolutamente da vedere. Grazie per essere stato
0: grazie
1: con me.
0: Grazie a voi, buona giornata, ci vediamo a teatro.
1: Assolutamente, tutti a teatro.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in Piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
2: L'11 luglio prende il via il Festival della Marina di Villa Simius. Alle 21.30 nella piazzetta del Molo S, il premio Oscar Kenneth Lonergan e l'attrice J. Smith Cameron dialogheranno sul grande cinema internazionale. Il 12 luglio sarà la volta di Sonia Bergamasco e della finalista al premio Strega Maria Grazia Calandrone, protagonista di un incontro tra cinema, teatro e poesia. Festival della Marina di Villa Simius, dall'11 luglio al 2 agosto.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid. Il rimedio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
4: Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Orione Motors. A Cagliari in via Mercalli 23.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
9: Caffè corretto.

0: caffè corretto.
1: Ancora insieme in diretta su Radiolina, ho aperto questa puntata citando Milan Kundera e non a caso La lentezza è il primo romanzo scritto in francese dall'autore ceco, era il 1995, e al centro c'è una riflessione filosofica sulla modernità, perché Kundera contrappone l'ossessione contemporanea per la velocità che annulla il tempo e comprime l'esperienza umana, la nostra esperienza in una serie di atti fugaci, alla lentezza intesa come spazio per la riflessione, per l'estasi e per la consapevolezza. Ma davvero siamo programmati per la velocità? Ma davvero dobbiamo essere sempre iperconnessi anche in questi mesi di vacanza? Insieme a me c'è una, a bere questo caffè corretto, c'è una donna strepitosa, psicologa, psicoterapeuta, sui social la trovate

0: Ballate come la Psy con Francesca Safina. Buongiorno.
1: Buon caldo, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, eccoci qua Francesca. Allora, chi meglio di te può raccontarci perché fermarci certe volte è necessario?
1: Allora, intanto io partirei dalla biologia, facciamoci guidare da come siamo strutturati e strutturate. Siamo in giornate di caldo torrido, caldo infernale. Le alte temperature sollecitano il nostro sistema nervoso simpatico, quindi ci provocano una serie di sintomi e di disturbi che sono molto faticosi, molto di disagio: sudorazione, palpitazioni, nausea, abbiamo più difficoltà nel sonno. Questo ci depriva di tanta energia, non solo fisica ma anche mentale, perché ricordiamoci che il nostro cervello è un energivoro, è estremamente bisognoso di energie. Quindi non a caso molte persone in questi climi così feroci vanno in difficoltà emotiva, si disregola maggiormente, è più faticoso gestire lo stress, gestire le incombenze, gestire questo fine anno lavorativo che solitamente si porta dietro tanta stanchezza. Per cui partiamo da ricordarci che il nostro cervello col calore si stanca molto. E cosa ci insegna la lentezza? Cosa ci porta? La possibilità di scoprire dei ritmi e dei tempi diversi. Il nostro cervello non è, la domanda che tu facevi nell'introduzione, non è solo velocità, è anche velocità. C'è un bellissimo libro di Daniel Kahneman che si chiama Pensieri lenti e veloci, che ci dice proprio questo. Abbiamo due strade, quella della velocità e quella invece della lentezza, quella della maturazione, della riflessione. È proprio una differenza psichica, non solo filosofica, di pensiero. Questo dobbiamo riconoscerlo e imparare ad integrare le due strade, quella lenta e quella veloce, ci permette di essere umani più centrati, perché se si va solo nella velocità, chiaramente la parte decisionale, la parte di pensiero che riflette, che esplora, che ascolta anche, viene meno amata, viene deviata. Questo ci porta poi il rischio è di agire nel mondo in maniere non congrue, in maniere che poi ci lasciano insoddisfatti, insoddisfatti. Pensiamo anche alle vacanze.
0: Esatto.
1: Quanta aspettativa sulla vacanza perfetta, sul mi devo divertire, mi devo riposare. Si parte già con un carico di performatività anche nelle
0: in vacanza. Quindi non solo a lavoro, non solo a scuola, non solo nella nostra quotidianità, ma anche in vacanza, che invece dovrebbe essere il momento più rilassante di tutti.
1: Però se lo farichiamo invece di aspettativa sociale, di pressioni familiari, per cui ci dobbiamo aspettare, cioè, dobbiamo essere anche in quel caso performativi, ecco che la vacanza perde quella libertà, quella lentezza, quella leggerezza, quello spazio vuoto. Quando le ferie non ce le stiamo godendo, ci dobbiamo chiedere: ma per chi sto performando? Quale tipo di aspettativa a quale tipo di aspettativa sto aspirando? E allora vedere se riguarda noi o riguarda la pressione sociale che abbiamo ricevuto ci aiuta a metterci in ascolto dei nostri ritmi, dei nostri bisogni, della possibilità di rinunciare anche alle aspettative sociali, dandoci quel tempo proprio vuoto. Non lo insegniamo più neanche ai bambini e alle bambine il tempo vuoto. Abbiamo organizzato tutto, frazionato tutto il tempo.
0: Senti Francesca, io sono la prima a non riuscire quasi a staccarmi, no, da questo cellulare che ho in mano anche in questo momento. Come possiamo fare? Come possiamo
1: le
0: fare
1: relazioni
0: a spegnerlo?
1: Al centro della nostra vita sana ci sono le relazioni. Quindi darci l'alternativa di essere con le altre persone, spengere i telefoni e farlo insieme, perché chiaramente ci siamo abituati a questo tipo di tempo impiegato in questo modo. Le relazioni, noi siamo animali sociali, per cui viviamo e ci sviluppiamo. Il nostro cervello proprio non potrebbe svilupparsi nel modo in cui lo fa se non ci fossero le relazioni, quelle primarie, chiaramente di accudimento, ma noi continuiamo a vivere e ad esprimere noi stessi, le nostre interiorità, attraverso la relazione con l'altro. Quindi per aumentare la possibilità di non farci risucchiare da questi telefoni, stare in relazione, organizzare delle uscite, del tempo insieme dove ci si dice lasciamo i telefoni spenti e possibilmente anche per diverse ore. la parte iniziale sentiremo quasi un'astinenza, perché poi il cervello si abitua a tutta quella dopamina che riceviamo sui telefoni. Rimanere in quella sensazione di mancanza, e poi il cervello, che è estremamente

0: scoperta, fioritura di qualcosa di nuovo. Tutte le grandi innovazioni nascono da un momento di crisi, di vuoto, di perdita, di passo incerto, cioè quando la macchina va veloce e va sicura di sé, non si produce niente di nuovo nell'umanità. Quindi anche nelle nostre piccole vite il potersi ricamare degli orti vuoti, dei momenti in cui ci si perde anche nei piccoli gesti, cioè la meravigliosa pratica della mindfulness che ce lo insegna, no? Il qui e ora, la presenza, l'osservazione, l'ascolto di sé. Ora, non che questo debba diventare un lavoro, altrimenti torniamo di nuovo nella performatività.
1: Della performance, certo.
0: Devo essere di nuovo, certo. Mi devo impegnare al vuoto, ok, attenzione. Però coltivare dei piccoli momenti nelle nostre giornate, quando riusciamo chiaramente, e l'estate in questo ci aiuta, perché si va verso un tempo più lasso, più allargato, provarci un po', e staccarsi dal telefono è il primo passo.
1: E allora, Francesca, noi ti assicuriamo che ci proveremo in questi giorni di grande caldo e di vacanza. La Psycho sui social, Francesca Safina, va assolutamente seguita, perché parlare con lei e confrontarsi con lei è sempre un grande, grandissimo piacere. E poi, Francesca, posso dirtelo quanto amo il tuo fiorentino?
0: Come io impazzisco per il sardo ormai accanto a me da anni. Grazie,
1: Francesca,
0: buona
1: Safina.
0: Lentezza a tutti.
1: Grazie, buona lentezza, e grazie per essere stata qua insieme a me su Radiolina. E tu cosa fai stasera? A proposito di lentezza, abbiamo Noemi.

0: mai più.
1: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina Caffè Corretto.
2: Sono le 9:36.

0: casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
2: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
3: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
4: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
5: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo. Conviene per davvero.
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
9: E regali di Natale.
10: Ma è piena estate.
9: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
11: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
12: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
13: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
14: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
15: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
16: Domenica 5 luglio, con l'Unione Sarda, uno speciale gratuito di 8 pagine dedicato all'Ardia di Sedilo. Storie, protagonisti, fede e tradizioni che da generazioni legano i sedilesi a San Costantino. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Caffè Corretto.
1: Ancora insieme, eccoci qui, sono le 8.50, vorrei leggervi una classifica. Allora, sentite qua, in Sardegna l'estate è da sempre considerata bollente per le coppie, con un boom di infedeltà. La città di Sassari ha confermato il suo secondo posto assoluto nella classifica nazionale delle città più trasgressive, mentre il capoluogo sardo continua a registrare un alto tasso di incontri extraconiugali. Insieme a me questa mattina la psicologa Francesca Basile, per capire insieme perché quando parliamo d'estate parliamo di tradimenti e soprattutto perché lo facciamo con una leggerezza da chiacchiera da ombrellone.
2: Buongiorno Francesca, buongiorno agli ascoltatori di Radio Lina.
1: Eccoci, buongiorno.
2: Buongiorno. Sì, ho letto anch'io l'articolo e molto spesso se ne parla, concordo, se ne parla con un po' troppa leggerezza. Ci dimentichiamo che dietro ai tradimenti ci sono persone e quindi ci sono anche profonde conseguenze emotive dietro i tradimenti. È sempre un argomento che suscita curiosità
1: morbosa,
2: nei numeri, morbosa, sì, è una curiosità perché sembra quasi, ecco, che alla fine le classifiche che rilevano sempre dei dati sociali, quindi anche cioè, sono studi che rilevano dati importanti, però sembra che a livello popolare fino a quasi una deresponsabilizzazione delle scelte che si fanno. Sembra quasi che, ecco, appartenere ad una a vivere in una città, un contesto culturale o anche una stagionalità come, ecco, l'estate, che sembra che come dire, sia complice, ecco, dei tradimenti, possa poi deresponsabilizzarci, ma ricordiamo sempre che poi la scelta di agire o non agire, fare o non fare, rimane sempre nostra.
1: Assolutamente. Francesca, leggevo l'altro giorno.
2: Dimmi, l'argomento è vastissimo.
1: Allora, io leggevo l'altro giorno un po' per prepararmi a questa nostra chiacchierata. Si dice, ma arriva l'estate e c'è voglia di libertà.
2: Sì. Allora, l'estate è vero che può fare da amplificatore alla nostra voglia di libertà. Ci sono degli studi che mettono in evidenza sia a livello sociale, sia studi sociali che studi anche biochimici, perché comunque, sai, d'estate c'è intanto una voglia di trasgressione con le vacanze, la voglia, ecco, di partire, di rompere anche un po' le regole, si attribuisce, ci sono tante aspettative nei confronti delle vacanze, questo desiderio di rompere anche la famosa monotonia di tutto l'anno, dell'anno che si passa incastrati tra orari di lavoro, di famiglia, e quindi c'è questa forte aspettativa. In più è vero che l'estate, proprio da un punto di vista biochimico, ha degli effetti sul nostro organismo. Ci sono studi che parlano appunto dell'effetto della luce più intensa, quindi questo aumento di serotonina a fronte di una diminuzione della melatonina che ci rende più attivi. Ho letto anche degli studi sull'influenza della vitamina D. I viaggi, la mobilità, quindi tornando anche su un aspetto più sociale, è vero che ci spostiamo di più anche rispetto al passato, c'è il crollo di tanti tabù, quindi questo è vero, però ripeto, da psicologa torno a dire che i nuovi contesti, le nuove opportunità non devono comunque fare da alibi al tradimento, che rimane sempre un comportamento che racconta tanto sia delle persone sia a livello di singolo, di persona che lo agisce, lo subisce, ma anche a livello di coppia. Ripeto, ci sono poi delle ripercussioni emotive importanti.
1: Si tradisce, Francesca, perché?
2: Questa risposta richiederebbe tanto tempo. Le risposte sono, le cause, scusa, sono molteplici, non c'è un motivo singolo per cui si tradisce. Si tradisce perché ci possono essere bisogni come quelli di sentirsi visti, desiderati, un bisogno di conferma. Si tradisce perché si avverte all'interno della coppia una difficoltà di comunicazione oppure una distanza, una crisi personale. Oggi, sai, il tradimento va anche a pie pari con il concetto di fedeltà, che oggi sta subendo comunque una rivisitazione nel suo significato e nel senso che le persone gli attribuiamo. Spesso dietro un tradimento c'è una difficoltà all'interno della coppia di comunicare, per cui appare più semplice cercare all'esterno ciò che all'interno della coppia non si trova, non si riesce a comunicare o non si trova all'interno di noi stessi. Ecco perché è un argomento che va osservato e analizzato e anche commentato sempre senza giudizio, proprio perché potrebbe anche essere facile puntare poi il dito contro chi tradisce. È vero anche che ci sono sempre delle motivazioni profonde che portano a questo. Questo non significa giustificarlo, non vuol dire approvarlo, non voglio assolutamente dare l'idea che possa passare questo messaggio. Certo è che spesso ci sono delle motivazioni profonde.
1: E quindi, Francesca, ecco. Basile, mentre noi sorridiamo consegnando virtualmente a Sassari questa medaglia d'argento come seconda città più infedele d'Italia, dobbiamo ricordare sempre a chi ci segue che non è mai un gioco.
2: Assolutamente no. Non è un gioco, è un primato, insomma, è una medaglia agrodolce, nel senso che, insomma, ripeto, ci sono sempre delle motivazioni profonde che meritano un ascolto profondo, perché il tradimento in ogni caso crea una crepa in noi stessi e nella coppia, ed è giusto e nella persona, certo, esatto, e quindi, insomma, dare uno sguardo, bisogna osservarlo con uno sguardo più profondo, più consapevole, e vedere che cosa c'è in quella crepa per cui si è arrivati poi al tradimento.
1: Francesca Basile, grazie per aver bevuto questo caffè corretto questa mattina insieme a me, e ora insieme anche a Tommaso Paradiso agitiamo Coca-Cola.

0: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina Caffè Corretto.
1: Scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato. Viene ascoltato, seguito, incoraggiato. Dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un corso di crescita. Sono le scuole Boccardi Iglesias, scuola pria, liceo sportivo e tipo informatico, classi dotte, prodotti inclusivi ed esami in sede. La scelta che la scuola giusta può cambiare il modo in cui figlio guarda il futuro, il suo.
2: Scuola Boccaccio, al centro Iglesias, con gli studenti al centro. 0781-31477. Aspettiamo per visitare scuola.
3: Ehi, non fare il tiro, dillo! Ogni 15 euro pesa e multipli con scontrino unico. Usando la carta Federai con un tributo di soli 4,50 euro. Subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scar con il tuo messo dell'estate e mostra a tutti come senti. Scoprile in su telicoconuntelo.it.
4: Addis, buono anche nel prezzo.
5: Prima volta in Sardegna, al Fast Shopping Center Elas, vicino a Oporto, arriva la mostra internazionale Mani Mani di Guido Miele. Il 3 al 3 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà d'opere Mani Mani dal vivo. I modelli e le modelle potranno essere scelti tra i visitori del centro. Mani Mani dal 3 al 31 luglio. Dove vai?
6: Grande calo dei mondiali 2026 è arrivato e la nuova curva di Duce è a Settimo San Pietro.

0: fai 100.
1: Grazie a tutti, Identity su impianti, scegliendo Ventura Centro Toiatico. Pronta una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800-161-008. Ti aspettiamo.
2: Imparare anche tu a conoscere le decreti, condoni e c'è in edicola l'Unione SA, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida sostituibile ai professionisti e consulenti, con un linguaggio che c'è alla portata di tutti. Soli 2 euro più il prezzo quotidiano.
3: Radina, meteo.
4: Un saluto agli amici di Radio Ina da Gian Giacomo Secchi di Trebimè. Dopo breve break localizzato sulla Sardegna, torna a prendere il bel tempo, la pressione riprende progressivamente il controllo della situazione, grande ritorno del sole su tutta l'isola e nuovo ma più graduale aumento termico. Qui ci regalerà una ideale per il mare, ma senza gli eccessi d'ore. Poi con l'avanzare dei giorni, prossima settimana, temperature in ulteriore aumento. Importante ripetere.

0: ancora insieme in diretta su Radio Lina sino alle 9:30. Chi l'ha piatti a casa vostra? Da me lo faccio io, ma non credo di esserla sola. Le donne sposate con figli dedicano fino a 7 ore al giorno ai lavori domestici di cura. In Italia le donne lavorano in casa circa 3 ore più al giorno rispetto agli uomini, e questo crea un secondo lavoro invisibile che spesso li loro, la nostra crescita professionale e lo nostro tempo libero. Luce List, insieme a me dall'Università Cagliari, grande amica di Olina, la sociologa Esther Cois. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
0: E allora, che cosa ci racconta? Sono numeri un pochino inquietanti.
1: Beh, sono numeri che in realtà conosciamo molto bene nelle pratiche, come appunto giustamente diceva. Il problema non sono tanto i numeri delle singole attività, né chi passa la sera a polvere o chi lava i piatti. Il problema è perché il lavoro cosiddetto domestico, cura, tanto spesso continua a non essere considerato un lavoro vero e proprio.
0: Esatto.
1: Poi continua appunto a essere trattato come una risorsa privata invece che come infrastruttura pubblica. Quindi io direi che dando questi numeri possiamo interpretarli più che altro come un sintomo, perché qua si dice che si misura, le donne lavorano così tante ore in più rispetto agli uomini. La tentazione, se dietro l'angolo, è quella di pensare che sia una questione di buona volontà. No, lo si vede anche nei linguaggi, sono uomini che aiutano tra virgolette, uomini che aiutano meno, ma in realtà è qualcosa di molto più profondo, perché parla solo dei piatti da lavare, ma del modo in cui abbiamo costruito la nostra società.
0: Certo. Mi viene da pensare, ma non è che noi donne siamo più brave? Lo facciamo meglio.
1: Noi diciamo spesso che cose si imparano facendo, no? E quindi è molto difficile avere la controspiegazione, cioè se non l'hai non lo sai se sei bravo oppure no, e viceversa, te le devi fare per forza, anche se sei brava le comunque. La domanda interessante è assolutamente questa, ma poi anche perché, come dire, anche nelle coppie in cui ad esempio entrambi lavorano, quindi non soltanto in cui c'è una divisione molto netta del lavoro, il stat che è stato citato dice che quasi il 70% del lavoro familiare continua a gravare le donne, cioè anche quando entrambi hanno anche un lavoro così remunerato. E quindi la domanda interessante è: che succede ancora? Sì, bisognerebbe fare un lungo discorso, vi risparmio.
0: Ecco, è quasi fosse una questione di DNA.
1: Più di DNA, sì, questione di DNA in un certo qual modo, ma non tanto del sole. Quando il nostro modello di welfare, da dove nasce il nostro modello di welfare? Che nasce da una visione del lavoro molto netta, che infatti non è un caso che chiami divisione sessuale del lavoro. Principio non distribuzione dei compiti, ma segregazione, cioè divisione netta di compiti. Qui all'uomo, nello spazio pubblico, spettava e in parte ancora, almeno simbolicamente, il ruolo di chi produce reddito, e alle donne quella della caregiver, anche produce reddito anche lei, per esempio. Cioè chi rende possibile la vita quotidiana. Immaginiamocele come metà complementari, quei pezzi, un puzzle. Più che due individui autonomi, e questo poi l'ha plasmato tutto il mercato del lavoro, la previdenza, il welfare e fino l'idea di famiglia. Quindi non è un rapporto, non so come dire, personale tra i cittadini e le cittadine dello Stato, ma è un rapporto mediato cittadini dello Stato, ma è un rapporto mediato da quel grande corpo intermedio a famiglia, che assorbe una grande quantità di bisogni sociali, che ad esempio quando è un servizio, mettiamo per gli anziani, chi interviene? La famiglia. I nidi sono insufficienti, chi interviene? La famiglia. Quando dobbiamo assistere un figlio malato, chi interviene? Ma dentro quella famiglia, quella responsabilità si distribuisce casualmente o equamente, cade soprattutto sulle donne. Quindi questo sostanzialmente il no, diciamo, peccato originale tra virgolette, la matrice sulla quale continua a resti questa distinzione disegna.
0: Se cosa succede in Sardegna, in un'isola come la nostra, che ha una matrice forse più matriarcale rispetto ad altre regioni italiane?
1: Allora, in realtà, da parte della distribuzione del potere, diciamo che di mercato c'è ben poco, c'è stato poco, eccetera. C'è da dire che però è vero che in un'isola nella quale in generale il mercato del lavoro risulta essere più asfittico per tutte e per tutti, quella che per esempio viene definita il Parity, la Banca d'Italia lo dice molto chiaramente, cioè l'equilibrio del lavoro domestico che spiega la penalizzazione lavorativa che colpisce le madri, specialmente dopo la nascita del primo figlio. In Sardegna la vediamo anche più, e non è un problema, infatti la Sardegna, come si ricorda praticamente ogni giorno, è un'isola dove si fanno pochi figli, è un'estremamente impiata ed è fortemente legata a questa dimensione, perché non dobbiamo dimenticarcelo mai, che il lavoro

0: Non è un tema privato, è un tema economico, un tema di occupazione, di cittadinanza, di libertà, perché il tempo, e anche questo io lo dico sempre, ci dimentichiamo, il tempo è una risa finita, e chi dispone di meno tempo dispone anche di meno opportunità, meno formazione, meno carriera, meno occupazione politica, ma soprattutto direi meno tempo per sé. Gli Stati Uniti introducono un concetto che mi piace moltissimo, di cui finora non si è parlato, cioè la povertà di tempo. Povertà di tempo, non avevo mai parlato di questa cosa.
1: È vero, adesso come lo stai spiegando, sto andando a ragionare insieme a te, però non pensiamo mai a questo.
0: Esatto, la povertà di tempo secondo me è forse il grande dramma del nostro tempo, anche nella sua disuguaglianza, tra tante cose, però è un grande dramma, perché è vero che negli ultimi 20 anni più o meno, sempre come dicono i dati sia di Banca che di Istat, gli uomini tendono a partecipare un po' di più

0: questo lavoro, nessun altro lavoro potrebbe esistere, perché in ogni caso qualcuno deve continuare ogni giorno a riprodurre la vita sociale, ed emerge questa grande diciamo contraddizione, perché il tempo, ripeto, essendo un valore, una risorsa finita, fa sì che da qualche parte bisognerà sottrarlo, ed ecco la fatica, le rinunce, le interruzioni di carriera, ma anche il fatto di sottrarre tempo a se stessi e a se stesse, cosa che capita appunto molto spesso. Ed ecco perché il tema della povertà di tempo non si riduce semplicemente dicendo bisogna aiutare di più in casa. La parola giusta non è aiuto, è corresponsabilità, che però, attenzione, non riguarda soltanto le coppie, riguarda anche le istituzioni, perché fin tanto che considereremo la cura come un affare privato, quindi ognuno se la programma nel tempo, che però è uguale per tutti, continueremo a costruire questa società che si regge su un gigantesco lavoro invisibile, e finché quel lavoro resta invisibile continuerà a essere diseguagliamente distribuito. Questo è più o meno, diciamo, il tema.
1: 340 87 15 015 per dirmi che cosa ne pensate anche voi. Esther Cois, averti e parlare con te è meraviglioso, perché ci chiarisci sempre le idee. Al prossimo appuntamento qui con te su Radiolina. Buon lavoro e grazie all'Università di Cagliari. Grazie Esther Cois. Noi abbiamo Potenzial Sombre.

0: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
1: Sono le 10:07.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Discorso di Donald Trump al Monte Rushmore per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. L'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni e per questo possiamo perdere le elezioni di metà mandato solo se ci comportiamo da stupidi, ha detto il tycoon. Trump ha poi attaccato i suoi avversari politici e ha descritto il comunismo come il nemico del 4 luglio 1776.
4: Croci senza nome, loculi senza bare, così Lampedusa accoglie Papa Leone nella sua prima tappa sull'isola. Non solo i vivi, ma anche chi non ce l'ha fatta. Mentre gli Stati Uniti celebrano il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza con le parate in pompa magna Washington, il primo Papa americano della storia ha scelto di declinare l'invito ufficiale della Casa Bianca per recarsi alla porta dell'Europa.
5: L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ali Khamenei, ucciso in un raid israelo-statunitense. Migliaia di persone in lutto con in mano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta, si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara di Khamenei, scandendo slogan come "Morte all'America". La cerimonia, che ha avuto inizio nella mattinata di ieri, si concluderà con la sepoltura giovedì 9 luglio. Fino ad allora i negoziati con Washington saranno bloccati.
4: Omicidio a Vieste, in provincia di Foggia, nella tarda serata di ieri, dove è stato ucciso il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter nei pressi della sua abitazione. Episodio simile a Napoli, freddato un 33enne in zona Porta Capuana. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, la vittima sarebbe Alessandro Grivano.
5: Domani, domenica 5 luglio, è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto aereo che coinvolgerà anche il personale di volo di EasyJet. Restano garantiti i voli nelle fasce 7.10 e 18.21. La protesta punta a ottenere migliori condizioni economiche e il riconoscimento di alcune indennità per i lavoratori del settore.
4: In chiusura, Taylor Swift e Travis Kelce sono ufficialmente moglie e marito. All'esterno del Madison Square Garden di New York sono apparsi diversi pannelli luminosi con la scritta "Justin T. Married", a segnalare il grande passo compiuto dalla coppia. Dior ha vinto la sfida dell'abito nuziale di Taylor Swift, che ha indossato gioielli Cartier e scarpe su misura di Christian Louboutin.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura, talvolta, ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione, una scelta che riguarda tutti.
0: Radiolina, Radio Notizie.
7: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
8: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
9: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo. Conviene per davvero.
10: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
12: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
13: E regali di Natale.
14: Ma è piena estate.
13: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
15: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
16: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
17: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
18: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
19: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Macchina Story.
1: Sono le 10 e 33 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma. E soprattutto uno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo. Conviene per davvero.
8: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
9: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
10: E vuoi sapere perché?
9: Perché conviene! Ascolta gusto!
11: Fino al 15 luglio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi, a 1,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
13: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
14: Si dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
15: Oh no, stanno tornando le zanzare.
16: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
17: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
16: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
17: 070 22 240.
18: Arrivano i saldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione

0: non va in vacanza.
1: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Arena Story.
1: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico, tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
2: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
3: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
4: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
5: Voglia di shopping o voglia di sole? Questo è il problema.
6: Ma la soluzione è semplice. Basta andare alla Corte del Sole. Dal 4 luglio al 2 settembre i saldi illuminanti ti aspettano in tutti i negozi del Polo.
5: Vuol dire sconti su tutti i miei brand preferiti in 111 negozi? Davvero illuminante!
6: E lo shopping nel segno del sole.
5: I saldi della Corte del Sole ti aspettano a Sestu, località More Corrasce, sull'ex statale 131.
7: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
8: Prima che il vento si porti via tutto.
7: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
8: Respira questa libertà.
7: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70 Radiolina Storia.
1: Sono le 10:58.
2: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
3: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
2: E per il caldo in casa?
3: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
2: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
3: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Papa Leone XIV arriva a Lampedusa a 13 anni esatti dal suo predecessore Francesco per proseguire il cammino di attenzione all'accoglienza verso chi è costretto a migrare, ad accoglierlo oltre 10.000 persone. Dagli anni 90 l'isola, che dista solo 113 chilometri dalle coste della Tunisia, è meta di approdo di migliaia di persone che tentano di attraversare il Mediterraneo con imbarcazioni spesso di fortuna in cerca di un futuro migliore. Un viaggio breve ma dal forte valore simbolico sull'isola, emblema delle migrazioni nel Mediterraneo centrale.
4: Discorso di Donald Trump al Monte Rushmore per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. L'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni e per questo possiamo perdere le elezioni di metà mandato solo se ci comportiamo da stupidi, ha detto il tycoon. Trump ha attaccato i suoi avversari politici e ha descritto il comunismo come il nemico del 4 luglio 1776.
5: Droni ucraini hanno colpito all'alba un terminale petrolifero di San Pietroburgo. Zelensky intanto ha lanciato l'allarme per un raid aereo russo a Sumi che ha provocato almeno 4 vittime. Utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, ha scritto su X. Putin annuncia la conquista della città chiave di Kostyantynivka, ma Kiev smentisce: è falso.
4: Omicidio a Vieste, in provincia di Foggia, nella tarda serata di ieri, dove è stato ucciso il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter nei pressi della sua abitazione. Episodio simile a Napoli, freddato un 33enne in zona Porta Capuana. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, la vittima sarebbe Alessandro Grivano.
5: La procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile accusato di aver ferito gravemente alla testa il tifoso juventino Marco Basoccu prima del derby dello scorso 24 maggio. Il poliziotto è indagato per lesioni aggravate dopo i violenti scontri avvenuti nei pressi dello stadio olimpico Grande Torino. Il poliziotto avrebbe mirato ad altezza uomo da una distanza ravvicinata, scagliando un lacrimogeno in linea orizzontale.
4: Dal 5 luglio al 10 luglio è prevista un'interruzione della circolazione ferroviaria sul nodo Firenze a causa dei lavori per la sostituzione del cavalcaferrovia stradale Ponte Alpino. I treni subiranno uno stop dalle 23 di domenica 5 luglio alle 4 di venerdì 10 luglio per la prima fase dei lavori programmati, a cui seguirà una seconda fase dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radiolina, Radio Notizie.
7: Buongiorno e bentornati da Luca Neri, la 12ª volta di Tittia al Palio. Giovanni Azzeni vince a Siena e si porta 2 vittorie dal record di Aceto. Per il Fantino di Nurri un trionfo storico, la Contrada dell'Aquilo attorna così al successo dopo 34 anni, mancava dal 1992. La cronaca: Cagliari, droga spedita con i pacchi depositati nei locker, sequestrati 25 kg di hashish, 4 denunce tra il capoluogo, Assemini, Quartu e Iglesias. Ragazzina a piedi sulla 131 DCN a Budoni, salvata dai poliziotti e riaffidata ai genitori. La 13enne vagava da sola, inizialmente ha rifiutato l'aiuto degli agenti per paura, poi è stata convinta a salire sull'auto. Parte oggi la linea sperimentale del CTM per raggiungere le spiagge del litorale di Quartu. Si potrà raggiungere Mari Pintau, Calemoru e Supranotazione Geremeas. La prima corsa è alle 8, l'ultima alle 18. Iniziano oggi i saldi nell'isola. Le previsioni dicono che ogni sardo spenderà mediamente 78,3 euro in più rispetto allo scorso anno. Proseguiranno per 60 giorni. E stasera la grande musica Iglesias allo stadio Montepone, attese 10.000 spettatori per assistere alle esibizioni, tra gli altri di Madame, Tommaso Paradiso, Mr. Rain, ma anche Ermal Meta e Levante. E chiusura allo sport, comincia lunedì la campagna abbonamenti per la stagione 2026-27 del Cagliari. La prima fase dalle 10 di lunedì 6 a domenica 19 e per i rinnovi degli abbonamenti 2025-26. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio. Un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon ascolto su Radiolina.
8: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
9: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
10: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
11: Saldi Globo. Conviene per davvero.
12: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanienda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
13: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
14: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
15: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
16: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
17: E vuoi sapere perché?
16: Perché conviene! Ascolta gusto!
18: Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,77 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
19: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
18: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
20: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
21: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
7: Da Ardis fino all'8 luglio c'è il sottocosto. Alcuni esempi. Latte valigetta Arborea, 1 litro per 6, 4,99 euro. Caffè Nescafè dolce gusto espresso per 60 capsule, 12,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
8: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
9: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
8: Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
11: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli dell'Ollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio tutti all'Ollai, non potete mancare.
12: Torna il Festival della Marina di Villa Simius. Dall'11 luglio al 2 agosto, nella piazzetta del Molo S, l'ottava edizione dal titolo A fondi verso l'alto. Ad inaugurare il festival saranno il premio Oscar Kenneth Lonergan e J. Smith Cameron. 8 appuntamenti fra cinema, letteratura e musica con grandi protagonisti come Nino D'Angelo, Sonia Bergamasco, Stefano Bollani, Mario Martone e il premio Strega 2026. Festival della Marina di Villa Simius. L'estate che accende il pensiero.
13: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in Piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
14: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 11:28.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
4: Fino al 9 luglio con Carta Insieme, gelato Baci Perugina come cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi, sconto 30% a 3,49€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
6: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
7: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
8: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
9: Non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spesa e multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50€, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
10: Ardis, buono anche nel prezzo.
11: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. 4 corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari.

0: mai di inizio estate. Abbiamo un cielo dove la luna la fa da padrona, luna che sta per diventare ormai piena e che lo sarà nell'ultimo giorno di questo mese di giugno. Luna piena, chiamata anche luna di miele. Ma come, la luna di miele non era la prima settimana degli sposi? Beh, in realtà il mese di giugno era forviero nel passato dei matrimoni e la prima luna piena era il momento in cui si tendeva a celebrarli di più. La prima luna piena dell'estate era il momento giusto per celebrare i matrimoni, quando venivano celebrati tanti matrimoni insieme. Un legame fra l'uomo e l'universo che esiste da epoche remote e che lo ritroviamo in tanti detti popolari, come questo della luna di miele. Inoltre, verso ovest abbiamo brillantissimo Venere che si sta sempre più avvicinando alla Terra. Tutto questo è brillante, la Luna, Venere, ma le stelle purtroppo stanno scomparendo, ma nelle scorse settimane è arrivata una buona notizia. Il comune di Halley ha ottenuto la prestigiosa certificazione internazionale di villaggio delle stelle, rilasciata dalla Foundation Starlight dell'Istituto di Astrofisica delle Canarie. Portando a termine un lungo processo di certificazione, Halley è il primo borgo d'Italia a essere certificato come villaggio delle stelle. La qualità del cielo notturno, un'attenta politica di limitazione dell'inquinamento luminoso, iniziative di divulgazione dell'astronomia e luoghi adatti all'osservazione del cielo hanno portato il piccolo paese ad entrare nella rete internazionale di luoghi eccezionali per la qualità e l'osservazione del cielo. E allora, per parlare di questo, abbiamo con noi Antonio Pili, ex sindaco di Halley. Bentornato Antonio.
1: Ben trovati e anche aver ascoltato lì.
0: E l'astrofisico Albino Carbognani dell'INAF, Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna, che osserva dal secondo telescopio più grande d'Italia, quello di Loiano, e che si occupa dell'osservazione di asteroide e che è autore del libro di Destinazione Spazio Profondo, edizioni Dedalo. Bentornato Albino.
2: Grazie, molto contento di essere di nuovo con voi.
0: Il cielo notturno preservato e conservato ad Halley, ne parleremo dopo la musica.
3: Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accetteremo mai.

0: adesso di Diodato, ma torneremo veramente a guardare il cielo, a vedere le stelle. Purtroppo l'inquinamento luminoso ormai le nasconde per tanti, perché oltre l'80% della popolazione mondiale vive in luoghi dove è presente l'inquinamento luminoso, e qui in Europa questo rappresenta un problema per una popolazione ancora più ampia, superiore al 90%. Albino, cos'è l'inquinamento luminoso?
1: Ma sostanzialmente si tratta di uno spreco di energia, perché noi ovviamente siamo abituati a illuminare di notte le strade, le piazze, i paesi, eccetera, quindi questa è una cosa buona, è giusto, va bene illuminare se dobbiamo vederci per camminare, per fare cose, però si tende a eccedere con l'illuminazione, quindi l'eccesso di luce che finisce nell'ambiente e che non serve per vederci bene durante la notte, ecco, quello è l'inquinamento luminoso, quindi tutto quello che disperdiamo nell'ambiente e senza che ce ne sia necessità, in effetti. Per questo che si chiama inquinamento, che è la stessa cosa che buttare i rifiuti per strada, oppure sporcare o cose del genere, o mettere fumi nell'atmosfera, cose così, è esattamente la stessa identica cosa, è un'alterazione dell'ambiente dovuto proprio alla nostra presenza e in particolare al fatto che accendiamo le luci di notte in eccesso dove in effetti non ce ne sarebbe bisogno.
0: E illuminiamo così il cielo, e l'inquinamento luminoso va ben oltre il luogo dove si origina, e nel panorama desolante della nostra Italia solo una persona su cinque può ancora osservare la Via Lattea. Però il piccolo comune di Alle ha deciso di investire su questo lato del paesaggio che sta andando a scomparire, la volta celeste. Antonio, come nasce l'idea di certificare il vostro comune come villaggio delle stelle?
2: Secondo me nasce da una sensibilità, innanzitutto. E nasce, almeno per quanto mi riguarda, dalla confidenza col buio. E cioè in quel momento magico sul far della sera, quando appunto si spegne un po', insomma, l'attività umana e comincia insomma a predominare il buio. Tutto questo nel tempo ovviamente ha portato, diciamo così, a Gorda Centauri, ci ha portato innanzitutto a cominciare a cercare di sprecare di meno, come diceva giustamente Alpino. Perciò abbiamo cominciato a tendere verso un obiettivo, cioè quello innanzitutto di far fuori letteralmente tutto quello che erano, insomma, quelle vecchie sfere. Avete presente quei lampioni che al tempo erano molto in moda, no?
0: Eh sì.
2: E abbiamo iniziato piano piano innanzitutto a contenere il consumo e a cominciare ad eliminare questa dispersione, insomma, di luce. E nel tempo poi abbiamo avuto la fortuna di incontrare una cara amica per Alle, che è Flavia Dell'Aglia, astrofisica, una nostra collega, e di lì è nato anche, diciamo così, un percorso un pochino più strutturato, molto impegnativo, molto faticoso, ma che ci ha portato, diciamo così, a certificare che cosa? A certificare una sensibilità, ci ha portato a cercare nel nostro piccolo di suonare il campanellino d'allarme, perché quella magia che dicevo, che cercavo di dire prima, insomma, che si vive proprio quando si entra, si ha la capacità, insomma, di vedere nel buio, ci si accorge che è un elemento estremamente prezioso.
0: Eh sì, e infatti una recente ricerca della NASA ha analizzato le riprese dello spazio della Terra tra il 2014 e il 2025 e ha dichiarato che la luminosità globale è cresciuta del 34%, però ci sono nazioni come la Spagna, la Francia e l'Inghilterra che sono in controtendenza. Quindi almeno non siamo per forza destinati a perdere le stelle e la Via Lattea.
1: No, certo, è una scelta politica. Il fatto che il cielo luminoso italiano sia così inquinato, che non si possa più vedere la Via Lattea in gran parte dei nostri paesi, è una scelta politica. E in effetti, diciamo, grazie alla transizione ai LED, in Francia, ad esempio, l'inquinamento luminoso è diminuito perché hanno sfruttato fino in fondo le possibilità che questa tecnologia permette. Ad esempio, un lampione a LED può rimanere, diciamo, praticamente spento e accendersi solamente quando serve, automaticamente, cosa che non si poteva fare con i lampioni al sodio, a bassa o ad alta pressione, che dovevano rimanere sempre accesi. Quindi i francesi hanno sfruttato a fondo le possibilità che la tecnologia offre, e cosa che non è avvenuta in Italia, perché qui semplicemente con la transizione ai LED si prendono le lampade vecchie, si buttano via e ci si mettono sopra i LED alla massima potenza. È chiaro che si risparmia perché il LED è più efficiente, ma così si illumina a giorno, la notte e si cancella il cielo. E non è solo un problema, diciamo così, di non vedere un pezzo del paesaggio. È un problema culturale, è un problema ambientale ed è un problema scientifico.
0: E anche sanitario, tra l'altro. Grazie Albino, grazie Antonio di essere venuti a trovarci qui in Una Finestra sull'Universo. Ci sentiremo di nuovo presto e soprattutto un saluto ad Antonio perché avete portato il vostro comune a essere il primo villaggio delle stelle certificato in Italia. Ci sentiamo dopo la pausa con nuovi ospiti per parlare di Halley, il primo villaggio delle stelle in Italia.
3: Una finestra sull'universo.
4: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico, tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
5: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino Aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. 3 al 31 luglio. Lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali dal 3 al 31 luglio.
7: Dove vai?
8: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
9: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sdabocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
12: Radiolina Meteo.
13: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo un breve break localizzato sulla Sardegna, torna a splendere il bel tempo. L'alta pressione riprenderà progressivamente il controllo della situazione, garantendo il ritorno del sole su tutta l'isola e nuovo ma più graduale aumento termico. Quindi ci regalerà giornate ideali per il mare, ma senza gli eccessi di calore. Poi, con l'avanzare dei giorni, la prossima settimana, temperature in ulteriore aumento. Importante rimanere aggiornati come sempre su ogni singolo settore. Scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
14: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

cast dei Simply Red, e fino a 100 anni fa eravamo convinti che l'universo fosse fatto di stelle, nebulose, pianeti attorno alle stelle. Poi abbiamo scoperto la prima galassia oltre la nostra Via Lattea, e da allora non abbiamo smesso di osservarne di nuovo. E per osservarle sempre meglio, nel 1990 abbiamo lanciato nello spazio il telescopio spaziale Hubble Space Telescope, seguito poi nel 25 dicembre

0: 2021, quindi ormai 4 anni fa, dal James Webb Space Telescope. Ora, questi occhi potenti scrutano l'universo profondo, cercano di capire come è fatto l'universo a grande scala e per scoprire queste osservazioni ormai che vanno avanti dal 1990 abbiamo qui alla finestra sull'universo Laura Pentirici, che è dirigente di ricerca dell'INAF e osservatorio astronomico di Roma e docente alla Sapienza. Laura, sei tornata a trovarci per raccontarci di galassie, ma eravamo rimasti con una mia domanda. Nello zoo delle galassie, spirali, irregolari, ellittiche, in questo zoo qual è la specie più abbondante?
1: Ma allora, questo dipende in realtà dalla distanza e anche da dove si trovano le galassie. E, per esempio, nell'universo locale, appunto, a seconda della densità locale, a seconda della se le galassie si trovano in isolamento o magari sono nelle strutture che si chiamano ammassi, la proporzione fra galassie spirali e galassie ellittiche cambia. Per esempio, al centro degli ammassi dominano le galassie ellittiche, mentre nei piccoli gruppi come quello nostro, insomma, noi siamo parte di un piccolo gruppo, ci sono più galassie spirali. E nell'universo lontano invece, diciamo, le proporzioni pure sono diverse. Per esempio, ci sono moltissime galassie irregolari, le galassie non hanno ancora, le più lontane non hanno ancora queste belle forme definite, insomma, che conosciamo. E quindi anche uno dei filoni di studio è proprio capire quali sono le trasformazioni morfologiche che avvengono nelle varie epoche dell'universo, appunto, che ci portano ad avere dalle prime galassie che sembrano quasi dei puntini, quindi che sono comunque fatte tutte a bozzi, come si passa da quelle galassie alle galassie appunto spirali e ellittiche che dominano l'universo locale. Quindi come avvengono queste trasformazioni?
0: Quindi le galassie che sono agglomerati di stelle hanno una loro nascita, una loro vita, una sorta anche di evoluzione, di cambiamento. Cosa abbiamo capito sulle origini delle galassie? Quando sono nate le prime e come eventualmente possono essere cambiate nei miliardi di anni da cui sono nate?
1: Allora, adesso sappiamo che le galassie sono nate molto presto, quindi quando l'universo era ancora proprio, come lo chiamo, baby universo. L'universo ha circa 13 miliardi e mezzo di anni e già dopo 200-300 milioni di anni c'erano le prime galassie. Quindi queste galassie ovviamente erano, come ho detto prima, molto molto diverse da quelle dell'universo locale, ma già contenevano, abbiamo visto, stelle luminose, contenevano già polvere, contenevano già metalli. Per gli astronomi, noi chiamiamo metallo tutto quello che non è idrogeno ed elio. L'idrogeno ed elio sono gli elementi primordiali e poi tutto il resto si è formato nelle stelle, quindi ci è voluto un po' di tempo per formare questi metalli, per esempio il carbonio, l'ossigeno, ma già in queste prime galassie noi troviamo questi elementi. Quindi insomma le galassie si sono formate in maniera più veloce di quello che pensavamo prima.
0: Senti, il James Webb Space Telescope, osservando nell'infrarosso e nel lontano infrarosso, riesce ad andare più lontano nell'universo, a vedere l'universo primordiale, perché l'universo primordiale vede una luce più arrossata a causa dell'espansione dell'universo. Quindi esatto, il James Webb Space Telescope ha osservato gli embrioni delle galassie. E come sono questi embrioni?
1: Innanzitutto sono tanti, cioè sono tante queste galassie primordiali, sono molte più di quello che insomma avevamo previsto. Avevamo fatto dei conti nei mesi precedenti all'arrivo dei primi dati e speravamo di trovare qualche galassia lontana, ne abbiamo trovate decine. A un certo punto insomma siamo andati anche abbastanza in crisi perché queste galassie erano troppe e poi erano anche troppo, troppo brillanti, quindi troppo luminose. E quindi adesso abbiamo confermato, in realtà, dopo tante osservazioni, dopo le prime osservazioni eravamo veramente sorpresi, ma adesso ne abbiamo fatte tante osservazioni e questi risultati sono confermati. Ci sono troppe galassie, sono troppo brillanti. E quindi adesso siamo nella fase in cui stiamo cercando di elaborare delle teorie, dei modelli per spiegare queste galassie, queste osservazioni nuove, senza però contraddire quello che sapevamo sull'universo più vicino, no? Perché se insomma troviamo delle modalità con cui si sono formate queste galassie, che poi però ne formano tante lontane, ma poi ne formano anche tante vicine, non va bene, perché insomma i nostri modelli precedenti andavano bene per l'universo più vicino. Poi l'altra cosa è che sono anche molto molto compatte, a volte si parla proprio, sono dei puntini nelle immagini, E quindi evidentemente, come ho detto prima, poi ci sono stati anche dei meccanismi di fusione fra più galassie che le hanno portate a crescere anche in dimensioni. Quindi questi sì, sono gli studi che stiamo facendo.
0: Nell'universo primordiale le galassie si scontravano, ne abbiamo anche parlato con te in altre puntate, ma sì. Senti una cosa. Ho parlato recentemente di buchi neri impossibili, questi buchi neri primordiali, ma questi buchi neri hanno giocato un ruolo nella formazione e crescita delle galassie?
1: Sicuramente sì, e questa è la terza grande sorpresa che, cioè, dalle tante che ci ha fatto Hubble, che ha trovato questi buchi neri, ma già così grandi, così massivi, in tante di queste galassie primordiali. Ne abbiamo trovati veramente, anche questi sono nati molto prima di quello che pensavamo, e quindi questo ci ha posto un problema di crescita, perché noi conosciamo dei meccanismi, o comunque abbiamo dei modelli per cui il buco nero mangia, diciamo, la materia cade nel buco nero e il buco nero cresce, però ci vogliono anche qui dei tempi a seconda di secondo questi modelli, e anche qui abbiamo trovato buchi neri troppo grossi, troppo presti, e quindi stiamo di nuovo rivedendo i nostri meccanismi di crescita. E l'altra cosa, appunto, il rapporto fra la massa del buco nero e la massa della galassia, diciamo, è noto. Il buco nero rappresenta una piccola parte della massa della galassia nell'universo locale, e invece in queste galassie, diciamo, lontane, i buchi neri hanno delle masse, non dico quasi quanto quelle della galassia, ma poco ci manca, quindi rappresentano un mistero, perché appunto non si capisce come si sono sviluppati questi buchi neri così grandi in galassie relativamente ancora non troppo massive, insomma. Quindi questo per ora appunto è un altro mistero.
0: Quindi James Webb Space Telescope ci ha aperto una finestra nuova sull'universo primordiale, ci ha fatto scoprire galassie, riassumendo, galassie giovani ma già belle formate, insomma, compatte, con tante stelle, con grandi buchi neri nella loro presenza, e non ci aspettavamo di trovarli, tante galassie più di quelle che ci aspettavamo, insomma c'è ancora da osservare tanto col James Webb Space Telescope. Senti, in chiusura, in 30 secondi, che vita operativa ha il James Webb Space Telescope? Quanto ci aspettiamo di tenerlo operativo nello spazio?
1: Allora, molto più di quello che si sperava. Mi sembra che, insomma, all'inizio si parlava di 5 o poco più di 5 anni che doveva essere il minimo, siamo già, insomma, quasi vicini, ma diciamo si parla di almeno il doppio della vita, ma forse anche di più. Ma del resto l'Hubble, insomma, sono più di 30 anni, è vero che piano piano sta perdendo le sue capacità, ma ancora ci dà dei dati molto molto belli nell'ultravioletto, quindi insomma.
0: E allora incrociamo le dita per i nostri due occhi nello spazio. Ti ringrazio molto, Laura, di essere tornata qui a trovarci una finestra sull'universo. Ricordo ai nostri ascoltatori che ci trovano ogni sabato alle 11:30 su Radiolina, e poi ci trovate in podcast su radiolina.it e su Spotify. Vi auguro cieli sereni a tutti, buone feste di Natale e un saluto dal vostro astrofisico di fiducia, Manuel Floris.
2: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 12:01.
4: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
5: Ma stai leggendo un catalogo?
4: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
5: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
4: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
5: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
6: Ben trovati dalla redazione.
7: Leone XIV è a Lampedusa, il primo papa americano della storia ha scelto di declinare l'invito ufficiale della Casa Bianca per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza e di recarsi invece alla Porta d'Europa per rendere omaggio ai migranti. Qui si è compiuto il miracolo della compassione, ha detto ai fedeli nell'omelia.
8: L'amore è sempre nella libertà e la libertà sta nelle decisioni. C'è anche chi decide di non decidere. I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese, sia di decisioni mancate. il disinteresse per il bene comune e la corruzione nei luoghi di provenienza, un sistema economico mondiale che genera povertà ed esclusione, la paura che alimenta pregiudizio e disprezzo, l'idea che tali problemi non ci riguardano, i calcoli criminali di chi lucra sul dramma altrui.
6: Il presidente della Repubblica Mattarella ha inviato un messaggio a Trump in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza americana, in un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità. È essenziale che Washington e Roma continuino a lavorare insieme a favore di pace, sicurezza e prosperità. Parlando al Monte Rushmore, Trump ha dichiarato che l'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni. Giuriamo che l'America non sarà mai un paese comunista, ha aggiunto il tycoon.
7: È stato portato all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso un uomo gravemente ferito questa mattina in zona San Siro. La vittima, 55 anni, è stata accoltellata all'addome fuori da un bar intorno alle 7.30. Il presunto aggressore, un ragazzo di 22 anni, è stato bloccato immediatamente dagli agenti della Polizia di Stato.
6: La procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile accusato di aver ferito gravemente alla testa con un lacrimogeno sparato ad altezza uomo il tifoso juventino Marco Basoccu prima del derby dello scorso 24 maggio nei pressi dello Stadio Olimpico Grande Torino.
7: In Russia una serie di esplosioni ha scosso San Pietroburgo, la città natale di Vladimir Putin, dove sono scoppiati incendi a un terminal petrolifero dopo che era stato registrato un attacco di droni nella zona portuale, secondo quanto scrivono i media ucraini.
6: Veniamo allo sport, la Formula 1. Il sabato di Silverstone parte dai 100 km della quarta sprint race del Mondiale 2026 con la Ferrari di Hamilton che scatterà davanti a tutti. In prima fila anche Antonelli, poi Verstappen e Leclerc. Solo quinto Russell. Il via alle 13.
7: Ed è tutto, a più tardi.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia ha un territorio straordinario ma fragile. Alluvioni e frane lo feriscono troppo spesso, ma agire si può e si deve con la prevenzione. Grazie ai tecnici è possibile, con azioni concrete, mettere in sicurezza i territori e salvare vite umane. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione, una scelta che riguarda tutti.
3: Radiolina, Radio Notizie.
11: Buongiorno, bentornati da Luca Neri, la 12ª volta di Tittia al Palio. Giovanni Azzeni vince a Siena e si porta 2 vittorie dal record di Aceto. Per il Fantino di Nurri un trionfo storico, la Contrada dell'Aquilo attorna così al successo dopo 34 anni, mancava dal 1992. La cronaca: Cagliari, droga spedita con i pacchi depositati nei locker, sequestrati 25 kg di hashish, 4 denunce tra il capoluogo, Assemini, Quartu e Iglesias. Ragazzina a piedi sulla 131 DCN a Budoni, salvata dai poliziotti e riaffidata ai genitori. La 13enne vagava da sola, inizialmente ha rifiutato l'aiuto degli agenti per paura, poi è stata convinta a salire sull'auto. Parte oggi la linea sperimentale del CTM per raggiungere le spiagge del litorale di Quartu. Si potrà raggiungere Mari Pintau, Calemoru e su prenotazione Geremeas. La prima corsa è alle 8, l'ultima alle 18. Iniziano oggi i saldi nell'isola. Le previsioni dicono che ogni sardo spenderà mediamente 78 euro, 3 in più rispetto allo scorso anno. Proseguiranno per 60 giorni. E stasera la grande musica Iglesias allo stadio Monteponi, attese 10.000 spettatori per assistere alle esibizioni, tra gli altri di Madame, Tommaso Paradiso, Mr. Rain, ma anche Ermal Meta e Levante. In chiusura allo sport, comincia lunedì la campagna abbonamenti per la stagione 2026-27 del Cagliari. La prima fase dalle 10 di lunedì 6 a domenica 19 e per i rinnovi degli abbonamenti 2025-26. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio. Un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon ascolto su Radiolina.
12: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
13: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Voglia di shopping o voglia di sole? Questo è il problema.
2: Ma la soluzione è semplice. Basta andare alla Corte del Sole. Dal 4 luglio al 2 settembre i saldi illuminanti ti aspettano in tutti i negozi del Polo.
1: Vuol dire sconti su tutti i miei brand preferiti in 111 negozi? Davvero illuminante!
2: È lo shopping nel segno del sole.
1: I saldi della Corte del Sole ti aspettano a Sestu, località More Corrasce, sull'ex statale 131.
3: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Ma senti, davanti che ritmo in Sardegna a teatro festival?
2: Autana!
3: Orani, orune, ortueni!
2: Arrizzo!
1: Mau, ladu!
3: Alba Giarra!
2: Semestene!
1: 37 spettacoli!
2: 13 compagnie!
3: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
1: A ridere!
2: Piangere!
3: Allettare!
1: Urlare!
2: Cantare!
3: Recitare!
1: Con i Barbari Cinericoli!
4: www.barbaricinericoli.it
5: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
6: Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
8: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli dell'Ollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti all'Ollai, non potete mancare.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
10: Domenica 5 luglio con l'Unione Sarda, uno speciale gratuito di 8 pagine dedicato all'Ardia di Sedilo. Storie, protagonisti, fede e tradizioni che da generazioni legano i sedilesi a San Costantino. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 12 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
7: Scusi, tra 7 e 30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
8: Tranquilla, ci pensiamo noi.
7: Davvero? Anche Colf e badanti?
8: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
7: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
9: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
10: Prima che il vento si porti via tutto.
9: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
10: Respira questa libertà.
9: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
11: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero.

0: eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
3: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
4: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
5: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
6: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
7: Radio Lina, Meteo.
8: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo un breve break localizzato sulla Sardegna, torna a splendere il bel tempo, l'alta pressione riprenderà progressivamente il controllo della situazione garantendo il ritorno del sole su tutta l'isola e nuovo ma più graduale aumento termico, quindi ci regalerà giornate ideali per il mare ma senza gli eccessi di calore. Poi con l'avanzare dei giorni, la prossima settimana, temperature in ulteriore aumento. Importante rimanere aggiornati come sempre su ogni singolo settore, scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 12 e 58 minuti.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Leone XIV in visita a Lampedusa. Il primo papa americano della storia ha scelto di declinare l'invito ufficiale della Casa Bianca per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza e di recarsi invece alla porta dell'Europa per rendere omaggio ai migranti. L'Europa, ha detto, è chiamata ad una responsabilità epocale. Sentiamo.
6: L'Europa possiede un potenziale unico che le deriva dalla sua storia e dalla sua cultura, e quindi una pari responsabilità per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale. L'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti.
4: Sergio Mattarella ha inviato un messaggio a Trump in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. In un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità, essenziale che Washington e Roma continuino a lavorare insieme a favore di pace, sicurezza e prosperità. Anche Putin ha inviato un messaggio a Trump. Russia e Stati Uniti, ha detto, le due maggiori potenze nucleari hanno una responsabilità speciale nel mantenimento della sicurezza e della stabilità su scala globale.
5: La procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile accusato di aver ferito gravemente alla testa con un lacrimogeno sparato ad altezza uomo il tifoso juventino Marco Basoccu prima del derby dello scorso 24 maggio nei pressi dello stadio olimpico Grande Torino.
4: La cena, la reazione allergica, la corsa disperata in ospedale, attimi di grande paura per Aldo Montano, ricoverato all'ospedale Santo Spirito di Roma dopo aver cenato in un ristorante della capitale. Allergico alla caseina, l'ex schermidore livornese specifica di aver allertato il personale del ristorante della propria condizione prima dell'ordinazione.
5: Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno nello stato di Veracruz. A confessare, uno dei quattro agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, che avrebbero partecipato al sequestro su incarico dei cartelli della droga. Dal 2000 ad oggi nel paese si contano almeno 170 giornalisti uccisi e decine di dispersi.
4: Il tennis si alza l'asticella Wimbledon per Flavio Cobolli. L'azzurro sfiderà il russo Karen Khachanov nei sedicesimi di finale. Ostico anche il match di Lorenzo Sonego, che affronta l'americano Taylor Fritz. A seguire sul Central Court la sfida tra il bulgaro Grigor Dimitrov e Matteo Berrettini. Ottavi di finale in palio tra Jasmine Paolini e Maria Saccari. Per la Toscana raggiungerli vorrebbe dire cominciare a mettere alle spalle mesi difficili. Ieri la cancellazione del doppio con Sara Errani per il protrarsi del fastidio al piede.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Radiolina, Radio Notizie.
8: Buongiorno, bentornati da Luca Neri, la dodicesima volta di Tittia al Palio. Giovanni Azzeni vince a Siena e si porta due vittorie dal record di Aceto. Per il Fantino di Nurri un trionfo storico, la contrada dell'Aquilo attorna così al successo dopo 34 anni, mancava dal 1992. La cronaca: Cagliari, droga spedita con i pacchi depositati nei locker, sequestrati 25 kg di hashish, 4 denunce tra il capoluogo, Assemini, Quartu e Iglesias. Ragazzina a piedi sulla 131 DCN a Budoni, salvata dai poliziotti.

0: Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
1: Domenica 5 luglio con l'Unione Sarda, uno speciale gratuito di 8 pagine dedicato all'Ardia di Sedilo. Storie, protagonisti, fede e tradizioni che da generazioni legano i sedilesi a San Costantino. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: E 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in Piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
4: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
4: Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
7: Scopri il programma US. Servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling. Il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo. Per trasformare la complessità in semplicità.

0: Sono le 13 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, dal lunedì alle 12.30 con Simona De Francisci, su Radiolina.
3: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
4: E vuoi sapere perché?
3: Perché conviene! Ascolta gusto!
5: Fino al 15 luglio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi, a 1,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
9: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
10: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
1: Da Ardis fino all'8 luglio c'è il sottocosto. Alcuni esempi: latte valigetta Arborea, un litro per 6, 4,99 euro. Caffè Nescafè dolce gusto espresso per 60 capsule, 12,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda, e fai centro.
0: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
3: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
5: Radiolina, meteo.
6: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo un breve break localizzato sulla Sardegna, torna a splendere il bel tempo, l'alta pressione riprenderà progressivamente il controllo della situazione, garantendo il ritorno del sole su tutta l'isola e nuovo ma più graduale aumento termico, quindi ci regalerà giornate ideali per il mare ma senza gli eccessi di calore. Poi con l'avanzare dei giorni, la prossima settimana, temperature in ulteriore aumento. Importante rimanere aggiornati come sempre su ogni singolo settore, scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
7: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Sono le 14 e 0 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Per la seconda volta nella storia un pontefice è in visita a Lampedusa. Dopo il precedente di Francesco nel luglio del 2013, Leone XIV si è recato sull'isola per una breve visita e per proseguire il cammino di attenzione all'accoglienza verso chi è costretto a migrare. Tanti i momenti salienti della visita a Lampo, come la preghiera al cimitero in Lomeria, la quale si è tenuta davanti a circa 5.000 persone al campo sportivo Arena. I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate, ha detto Prevost. Previsto nel pomeriggio il rientro a Roma.
3: Andiamo all'estero. Il presidente ucraino Zelensky ha diffuso su Telegram filmati dell'attacco al terminal petrolifero di San Pietroburgo che mostrano l'impianto avvolto dalle fiamme e ha affermato che le forze ucraine hanno colpito anche un sito militare a Kronstadt, città portuale vicino a San Pietroburgo. Zelensky ha definito gli attacchi sanzioni a lungo termine contro la Russia, sottolineando che il terminal petrolifero genera denaro per lo sforzo bellico russo.
4: Mojtaba Khamenei ha espresso alle autorità il desiderio di presenziare la cerimonia funebre del padre al santuario sciita dell'imam Reza nella città di Mashhad il 9 luglio per recitare la preghiera dei defunti. Lo scrive il New York Times citando due membri delle guardie rivoluzionarie e una persona coinvolta nell'organizzazione del funerale. L'ayatollah Mojtaba Khamenei rimase coinvolto e ferito nello stesso raid in cui morì il padre.
3: Ora in Italia dovranno difendersi dall'accusa di stalking quattro giocatori della Rari Nantes Florencia, squadra fiorentina di pallanuoto appena retrocessa dalla massima serie del campionato italiano. In questi giorni la Procura di Firenze ha notificato loro un avviso di conclusione e indagini. Al centro del lavoro degli inquirenti ci sono presunti episodi di molestie nei confronti del più giovane compagno di squadra. Quando si sono svolti i fatti la vittima era minorenne. Gli indagati invece hanno 35, 25, 23 e 29 anni.
4: Attimi di grande paura per Aldo Montano, l'ex schermidore livornese, ricoverato all'ospedale Santo Spirito di Roma dopo aver cenato in un ristorante della capitale. È accaduto nella serata di ieri. A raccontare i momenti concitati è direttamente l'oro olimpico di Atene 2004 in un lungo post sul proprio profilo Instagram, nel quale ripercorre il dramma sfiorato a causa dell'assunzione accidentale di caseina, prodotto al quale Montano è allergico.
3: Lo sport è Wimbledon 2026, Jannik Sinner è già agli ottavi e oggi ci proveranno Jasmine Paolini, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonigo a entrare nella seconda settimana del torneo. Match tosti per i nostri. Berrettini sfida lo specialista Dimitrov, il finalista del Roland Garros a Kachanov. Sonigo affronta Fritz, Paolini e Consaccari. Oggi in campo anche Zverev. Per la Formula 1 Kimi Antonelli vince la sprint di Silverstone davanti a Lewis Hamilton. Quinta l'altra Ferrari di Leclerc.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
11: Psst. Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
21: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
22: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
21: Info su suzuki.it.
23: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
24: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
25: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
26: Voglia di shopping o voglia di sole? Questo è il problema.
27: Ma la soluzione è semplice. Basta andare alla Corte del Sole. Dal 4 luglio al 2 settembre i saldi illuminanti ti aspettano in tutti i negozi del Polo.
26: Vuol dire sconti su tutti i miei brand preferiti in 111 negozi? Davvero illuminante!
27: È lo shopping nel segno del sole.
26: I saldi della Corte del Sole ti aspettano a Sestu, località More Corrasce, sull'ex statale 131.
28: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
29: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli dell'Ollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti all'Ollai, non potete mancare.
30: Oh no, stanno tornando le zanzare.
31: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
32: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
31: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
32: 070 22 240.
33: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
2: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
3: Tranquilla, ci pensiamo noi.
2: Davvero? Anche colf e badanti?
3: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
2: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
4: Il 4 luglio la Proloco di Quarto Sant'Elena vi invita a Dire Festa, la quarta rassegna folcloristica sarda. Oltre 20 paesi in abito tradizionale, il suono delle launeddas, il canto a tenore e i balli della tradizione. Presenta Giuliano Marongiu. Il 4 luglio vi aspettiamo a Quarto Sant'Elena.
5: L'11 luglio prende il via il Festival della Marina di Villa Simius. Alle 21.30 nella piazzetta del Molo S, il premio Oscar Kenneth Lonergan e l'attrice J. Smith Cameron dialogheranno sul grande cinema internazionale. Il 12 luglio sarà la volta di Sonia Bergamasco e della finalista al premio Strega Maria Grazia Calandrone, protagonista di un incontro tra cinema, teatro e poesia. Festival della Marina di Villa Simius, dall'11 luglio al 2 agosto.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
3: Caffè Corretto. Da lunedì alle 8.05 con Matteo Vercelli su Radiolina.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
5: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
6: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
7: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
8: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
9: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. 4 corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
10: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: Dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
1: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
2: Ehi, non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spesa ai multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50 euro, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
3: Ardis, buono anche nel prezzo.
4: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
5: Prima che il vento si porti via tutto.
4: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
5: Respira questa libertà.
4: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
8: Domenica 5 luglio con l'Unione Sarda, uno speciale gratuito di 8 pagine dedicato all'Ardia di Sedilo. Storie, protagonisti, fede e tradizioni che da generazioni legano i sedilesi a San Costantino. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: Radiolina Meteo.
10: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo un breve break localizzato sulla Sardegna, torna a splendere il bel tempo. L'alta pressione riprenderà progressivamente il controllo della situazione, garantendo il ritorno del sole su tutta l'isola e nuovo ma più graduale aumento termico. Quindi ci regalerà giornate ideali per il mare, ma senza gli eccessi di calore. Poi con l'avanzare dei giorni, la prossima settimana, temperature in ulteriore aumento. Importante rimanere aggiornati come sempre su ogni singolo settore. Scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Visita pastorale di Papa Leone XIV a Lampedusa. Dopo l'incontro con una famiglia di migranti, Prevost si è recato al molo Favarolo per la benedizione della targa Papa Francesco. Poi un giro in papamobile prima della messa davanti a 4.000 persone. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale. Serve dare forma spirituale, giuridica e politica alla civiltà dell'amore, ha affermato Prevost nell'omelia. Al termine della messa il pontefice ha salutato autorità, bimbi, ammalati e volontari. Infine la ripartizione per il Vaticano.
4: Rivolta nel carcere di Enna, un centinaio di detenuti si è impossessato delle sezioni del vecchio padiglione, distruggendo le telecamere di videosorveglianza e mettendo a ferro e fuoco l'istituto. La rivolta sarebbe scoppiata dopo le tensioni avvenute nei giorni scorsi, quando un fulmine aveva causato problemi alle centraline telefoniche, facendole di fatto saltare. Nonostante il disservizio risolto, il gruppo ha comunque deciso di far partire la sommossa.
5: Omicidio a Vieste, in provincia di Foggia, nella tarda serata di ieri. Ucciso il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine. A quanto si apprende, l'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter alla periferia della città, nei pressi della sua abitazione. Il delitto sarebbe riconducibile alla criminalità organizzata garganica. Il 35enne era tornato in libertà da qualche mese. Era stato condannato per aver favorito la latitanza di Gianluigi Troiano.
4: La ministra Eugenia Roccella sta vivendo un momento tragico e lacerante. L'ho scritto sui social in quella che è di fatto la sua prima dichiarazione pubblica da quando il marito Luigi Cavallari è scomparso nel lago di Vico in provincia di Viterbo. Da allora, sabato scorso, le ricerche sono in corso tra enormi difficoltà che rallentano i tempi. All'opera ci sono reparti specializzati che non stanno risparmiando sforzi, ma le condizioni del lago rendono molto complesse le operazioni.
5: Pierpaolo Bombardieri è stato rieletto all'unanimità segretario generale della UIL al termine del 19° congresso a Padova, confermati anche i componenti della segreteria. Squadra che vince non si cambia, ha detto Bombardieri. Nel suo intervento prima della rielezione, il segretario ha ribadito: l'uso dell'intelligenza artificiale sarà utile per migliorare la produttività, ma in realtà sta già arricchendo le nostre aziende. La sfida, ha detto, è redistribuire l'aumento di produttività per ridurre l'orario di lavoro a parità di salario.
4: La Formula 1, Andrea Kimi Antonelli conquista la sua prima sprint in carriera nel GP di Gran Bretagna. Hamilton rimane in testa per la prima metà della corsa, poi non può nulla sulla Mercedes dell'italiano, che diventa il più giovane vincitore in questo format di gara. La Ferrari può comunque sorridere per il secondo posto davanti a Norris e Russell. Quinta invece l'altra rossa di Leclerc.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Mungi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi. La famiglia italiana del pet food.
0: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Buongiorno, bentornati da Luca Neri, la 12ª volta di Tittia al Palio. Giovanni Azzeni vince a Siena e si porta 2 vittorie dal record di Aceto. Per il Fantino di Nurri un trionfo storico, la Contrada dell'Aquilo attorna così al successo dopo 34 anni, mancava dal 1992. La cronaca: Cagliari, droga spedita con i pacchi depositati nei locker, sequestrati 25 kg di hashish, 4 denunce tra il capoluogo, Assemini, Quartu e Iglesias. Ragazzina a piedi sulla 131 DCN a Budoni, salvata dai poliziotti e riaffidata ai genitori. La 13enne vagava da sola, inizialmente ha rifiutato l'aiuto degli agenti per paura, poi è stata convinta a salire sull'auto. Parte oggi la linea sperimentale del CTM per raggiungere le spiagge del litorale di Quartu. Si potrà raggiungere Mari Pintau, Calemoru e su prenotazione Geremeas. La prima corsa è alle 8, l'ultima alle 18. Iniziano oggi i saldi nell'isola. Le previsioni dicono che ogni sardo spenderà mediamente 78 euro, 3 in più rispetto allo scorso anno. Proseguiranno per 60 giorni. E stasera la grande musica Iglesias allo stadio Monteponi, attese 10.000 spettatori per assistere alle esibizioni, tra gli altri di Madame, Tommaso Paradiso, Mr. Rain, ma anche Ermal Meta e Levante. E chiusura lo sport, comincia lunedì la campagna abbonamenti per la stagione 2026-27 del Cagliari. La prima fase dalle 10 di lunedì 6 a domenica 19 e per i rinnovi degli abbonamenti 2025-26. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
8: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
9: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
10: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
11: Saldi Globo. Conviene per davvero.
12: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
13: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828, ripeto 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
14: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
15: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
16: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
6: L'11 luglio prende il via il Festival della Marina di Villa Simius. Alle 21.30 nella piazzetta del Molo S, il premio Oscar Kenneth Lonergan e l'attrice J. Smith Cameron dialogheranno sul grande cinema internazionale. Il 12 luglio sarà la volta di Sonia Bergamasco e della finalista al premio Strega Maria Grazia Calandrone, protagonista di un incontro tra cinema, teatro e poesia. Festival della Marina di Villa Simius, dall'11 luglio al 2 agosto.
7: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Lollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti a Lollai, non potete mancare.
8: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora. L'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
10: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: Sono le 15 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
3: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
4: Tranquilla, ci pensiamo noi.
3: Davvero? Anche colf e badanti?
4: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
3: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
5: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
6: Fino al 9 luglio con Carta Insieme, gelato Baci Perugina come cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi, sconto 30% a 3,49€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
9: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
10: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. 4 corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in Piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
12: Città.

tutti, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con l'informazione del TG di Vidolina. Buon sabato a tutti voi. Partiamo dai titoli del nostro sommario. Situazione esplosiva nel pronto soccorso dell'isola. Oggi chiude il presidio di Isili. Cittadini esasperati. Pressing sulla regione.

0: ecosistema marino minacciato da attrezzature da pesca abbandonate. In apertura l'avete sentito, la situazione esplosiva nel pronto soccorso della Sardegna. Oggi chiude il presidio di Isili, amministratori locali e comitati sul piede di guerra. Sentiamo il servizio firmato da Fausto Spam.
1: Amara sorpresa questa mattina per chi si è recato al pronto soccorso di Isili.
2: Sono arrivato qui e ho trovato il pronto soccorso chiuso e mi sento male. E adesso è una problematica perché mi devo imbattere a Cagliari.
1: Gli amministratori locali si sentono presi in giro per una comunicazione di chiusura che è arrivata solo nella mattinata odierna e che di fatto non ha consentito di avvisare i cittadini.
3: Siamo presi in giro perché l'ennesimo colpo al territorio, l'ennesimo ferita infetta alle zone interne. Un pronto soccorso che ha visto chiuso la parte notturna da mesi e nessuno ci ha dato risposta. Adesso abbiamo anche le chiusure diurne, si capisce bene che anche in Sarcidano, proprio da Seulo, Tregenda, è vietato ammalarsi.
4: Una situazione grave, avevamo più volte sollecitato l'azienda sanitaria a intervenire, soprattutto nel periodo estivo. Oggi, durante il primo fine settimana di luglio, il pronto soccorso è chiuso, peraltro senza un congruo preavviso. La lettera è arrivata alle 9:20 del mattino. Una situazione assurda a cui va posto rimedio immediatamente.
1: Sul piede di guerra i comitati territoriali del Sarcidano e della Barbagia di Seulo per l'ennesimo smacco alla popolazione.
5: Ancora una volta, per gli abitanti delle aree disagiate della Sardegna, vietato ammalarsi e vietato farsi male nei fine settimana. Ma esiste un vergognoso progetto di chiusura definitiva dei piccoli PS della Sardegna?
0: E la situazione di pronto soccorso nell'isola è sempre più grave anche dopo la decadenza dal 1 luglio dei medici a gettone. I sindacati chiedono alla regione procedure rapide per i nuovi contratti, gli specializzandi un cambio di passo e propongono anche un modello Sardegna. Sentiamo Gide Angela Secchi.
6: A Olbia le dimissioni della direttrice nel periodo più caldo della stagione, quando l'utenza si moltiplica per la presenza dei tanti turisti che affollano la Gallura. Ma dopo 4 giorni senza i medici a gettone, la situazione va peggiorando un po' in tutti i pronto soccorso isolani. I tempi di attesa si allungano con le file che diventano una vera via crucis per i pazienti. La regione ha messo in campo l'albo unico regionale di Ares Sardegna, 93 le candidature finora tra specialisti, specializzandi e medici in quiescenza. Il CIMO Sardegna, sindacato dei medici e dirigenti sanitari, da sempre critico verso l'esternalizzazione dei pronto soccorso, chiede alla regione sforzi ulteriori. Le delibere, si legge in una nota del vicepresidente Emanuele Cabras, devono essere implementate e rese immediatamente operative, con risorse adeguate e procedure rapide. Certo, i gravi ritardi ci sono, ma la priorità non è polemizzare, ma fare in modo che le misure funzionino, osserva Cabras. Intanto gli specializzandi chiedono di poter fare la loro parte.
7: Siamo comunque tanti, siamo 1258 nella regione Sardegna, siamo comunque una risorsa utile al sistema che, se impiegata con la giusta dignità formativa, retributiva, lavorativa, può dare un grosso contributo anche al pronto soccorso della Sardegna.
6: Il problema centrale è l'alta ospedalizzazione per codici minori, il 50-60% di quei pazienti potrebbe essere gestito sul territorio.
7: Quello che noi chiediamo è che ci sia ormai un'unione tra il territorio e l'ospedale in maniera sinergica, non una divisione che continua a creare pressione sui pronto soccorso e a lasciare abbandonato il territorio, riportando quindi le giuste cure ai cittadini.
6: Gli specializzandi hanno approntato un modello Sardegna con numeri alla mano e calcoli pronti. Per coprire i PS sardi e le case di comunità basterebbe impiegare 315 specializzandi nei posti giusti, dicono. L'amministrazione risparmierebbe tra i 50 e i 60 milioni di euro. Insomma, una soluzione c'è, dicono i giovani medici. Serve adesso un cambio di passo.
0: Dopo Orgosolo si riscola, il Partito Sardo d'Azione con il presidente Moro riunisce la base per ragionare sul futuro. Intanto il segretario Solinas convoca il congresso straordinario. Graziano Can.
8: Dopo Orgosolo Siniscola, Satobiu Sardista si ritrova su come rilanciare il partito dopo il crollo degli ultimi anni, ma è chiaro che sull'annuncio di un prossimo congresso straordinario convocato da Cristian Solinas non si può far finta di nulla.
9: Ma non ho ricevuto alcuna richiesta per un congresso straordinario. Quando mi verrà formalizzata la valuterò con attenzione. Resto convinto che il congresso debba tenersi in ogni caso dopo la chiusura della campagna del tesseramento, che è il 30 settembre. Nel frattempo i sardisti vogliono proseguire in questo cammino di rilancio e di ripresa dell'azione politica sardista.

0: E se Moro dice di non sapere nulla su un prossimo congresso, la CISL si concentra su come far ripartire il partito, un dibattito con tante voci.
1: Intendiamo farlo con la richiesta di ripristinare la democrazia al nostro interno, il dialogo, il confronto, l'ascolto, quello che purtroppo manca da diversi anni. E quindi nessuno di noi può essere protagonista da solo o da sola.
2: E la necessità di ritornare in maniera forte ai temi del sardismo. I temi del sardismo ormai si legano con quelli delle battaglie che in Sardegna si fanno da parte dei comitati, da parte dei cittadini, e che hanno tutti quanti come presupposto il fatto che la Sardegna ha bisogno di riprendere a contare e ha bisogno di decidere essa la sua politica e non farsela vedere decisa da fuori.
3: Il partito si rilancia stando tra la gente, ascoltando la gente, le proposte, le istanze delle persone. Dobbiamo attualizzare quelle che sono le istanze storiche del Partito Salvazione.
4: Al via oggi i saldi estivi in tutta Italia, i sardi però spenderanno un po' meno rispetto alla media nazionale. Sentiamo il servizio di Mario Tasca.
5: Sì, approfittiamo dei saldi, adesso vediamo un po' cosa troveremo.
6: Sì, vabbè, io la prendo sempre con i saldi la roba, quindi sì, è giusto approfittarne.
7: Scattano oggi i saldi estivi in quasi tutta Italia. Confcommercio stima 16 milioni e 100 mila famiglie coinvolte, con una spesa media di 201 euro e un giro d'affari da 3 miliardi e 200 milioni di euro. In Sardegna, dove i ribassi dureranno 60 giorni, la capacità di spesa si annuncia più bassa. Nel sud dell'isola sono previsti 161 euro per famiglia, 40 in meno rispetto alla media nazionale, per un mercato da 27 milioni e 600 mila euro.
8: Oggi il saldo è ancora atteso dal consumatore ed è uno di quei momenti dove il fatturato cresce notevolmente, ma soprattutto è una di quelle condizioni che permette di riequilibrare l'esercizio alla fine dell'anno.
7: Nell'Oristanese la previsione è di circa 170 euro per famiglia e 77 euro pro capite, un dato ancora inferiore alla media e che riflette il minore potere d'acquisto nel territorio. Per i negozi di vicinato resta comunque un appuntamento decisivo.
9: Consumatore che entra nei negozi trova capi di stagione a un prezzo sicuramente vantaggioso. È sicuramente un.
4: Dal mare di Teulada tornano a terra le cosiddette reti fantasma, i pescatori in prima linea per difendere l'ecosistema marino. Sentiamo Valentina Orgiu nel nostro Coast to Coast.
10: Cristallino, spiagge da cartolina, ma sotto la superficie si nascondono altre realtà, fondali trasformati in trappole silenziose da nasse e attrezzature da pesca abbandonate. Le chiamano reti fantasma e a Teulada sono finalmente tornate a galla.
11: Questo è quello che abbiamo recuperato solo in una mattinata. In una mattinata abbiamo recuperato un insieme di reti disperse da attrezzi da posta, ma le più pericolose sono quelle lì in fondo, che sono delle nasse, perché all'interno delle nasse abbiamo trovato comunque del prodotto ittico.
10: Cinque imbarcazioni sono entrate in azione al largo per recuperare reti e attrezzature disperse in mare, un pericolo invisibile che mette a rischio la fauna marina e l'equilibrio dell'ecosistema.
12: Ha trovato sia reti che nasse, adesso ci avviciniamo e facciamo il recupero.
13: È necessario intervenire per avere un ecosistema e un ambiente marino sano e fruibile da tutti.
10: Un progetto Ghost Cagliaritano che mette insieme istituzioni, Coldiretti, Wecoop e cooperative della pesca. Ma i veri protagonisti sono i pescatori che trasformano la conoscenza del mare in un'azione concreta di tutela ambientale.
14: Ringrazio i pescatori che hanno voluto aderire a questa iniziativa, perché questo dimostra quanto la loro sensibilità verso il mare sia un po' cambiata, che abbiano preso coscienza che sia fondamentale la tutela del mare, quindi la tutela del loro bene più prezioso.
15: Questa iniziativa conferma il valore del tenere attività produttive sul territorio. I pescatori svolgono un ruolo di custodia essenziale e fondamentale ed è opportuno che iniziative di questo tipo vengano in qualche maniera sostenute e incentivate.
4: L'Istituto Superiore Pellegrini a Sassari ottiene il via libera dell'ENAC per il primo campo volo droni autorizzato all'interno di una scuola italiana. Sentiamo il servizio di Franco Ferrato.
16: È l'Istituto di Istruzione Superiore Pellegrini di Sassari, la prima scuola in Italia che potrà disporre di un campo volo droni autorizzato da ENAC ed EASA, un riconoscimento che chiude un percorso articolato necessario per garantire sicurezza

0: professionalità è avviato 5 anni fa con l'inserimento dei droni come strumento didattico trasversale nei percorsi dell'indirizzo agrario.
1: L'utilizzo del drone ci ha semplificato un po' le cose, perché con il lavoro, come si dice, a ratio variabile possiamo prendere tutte le informazioni che il drone ci ha dall'alto in pochissimo tempo. Tra l'altro,
2: in questo momento sto facendo un monitoraggio dell'uva da tavola, abbiamo la possibilità di eseguire il tutto a distanza. Ormai è diventato fondamentale e i nostri ragazzi, in quanto tecnici, devono imparare ad utilizzare nuove tecnologie. Il drone è uno di queste.
0: Ora si potranno svolgere le attività pratiche direttamente nei terreni dell'istituto.
3: L'obiettivo è quello di creare opportunità formative per i nostri studenti, ma anche per tutti gli studenti di tutto il territorio.
0: Il campo volo del Pellegrini inoltre potrà diventare un punto di riferimento anche per le attività formative di enti e forze dell'ordine.
3: Sì, abbiamo formato dei piloti, 4 piloti, e abbiamo acquistato ulteriori droni con dei fondi PNRR.
4: E a Olbia dal 1° settembre aprirà la Casa dello Studente. Sentiamo il servizio di Silvia Orru.
5: Acciaio riciclabile, consumi quasi azzerati, recupero delle acque e camere capaci di indicare agli studenti quanta energia stanno utilizzando. Il nuovo studentato nell'area dell'ex GeoVillage nasce come una struttura innovativa pensata per unire residenzialità universitaria, sostenibilità e servizi. I due edifici, che accoglieranno 464 studenti del polo universitario di Olbia, saranno operativi dal 1° settembre, fine lavori prevista ad agosto. L'investimento è di circa 20 milioni di euro e recupera un'area che da tempo non ospitava attività strutturate.
6: Per consolidare e qualificare maggiormente la presenza delle università sia di Cagliari che di Sassari sul nostro territorio.
5: Ogni camera avrà climatizzazione indipendente, isolamento termico e acustico e un display per controllare i consumi. L'obiettivo infatti è anche educare gli studenti al risparmio. Energetico. Non solo stanze, sono previsti spazi studio, aree comuni, co-working, servizi per il cibo, impianti sportivi e una piscina.
7: Molti dei nostri ragazzi in Sardegna non vanno a studiare perché non hanno i denari per avere una casa adeguata. Noi siamo stati credibili e a noi ci è stato assegnato un fondo importante di cofinanziamento per questa bellissima struttura.
5: Una parte dei posti sarà riservata al diritto allo studio attraverso le ERSU con tariffe calmierate. Il progetto, portato avanti da un investitore privato kazako, rientra nel percorso del consorzio Uniolbia, del Comune e delle Università di Sassari e Cagliari.
4: Vaccinazioni per le malattie infettive in calo con gravi conseguenze sulla salute, se ne è parlato nel corso di un convegno a Cagliari. Sentiamo Teresa Piredda.
8: La sfida è quella di cercare di trovare sistemi, strategie di comunicazione che possano far comprendere l'importanza delle vaccinazioni.
9: Sono il principale strumento di prevenzione primaria dall'età pediatrica a quella adulta. Hanno cambiato la storia della sanità pubblica, eppure negli ultimi anni si registra un calo delle vaccinazioni con il ritorno di malattie come morbillo e pertosse.
8: C'è da un lato il problema della esitazione vaccinale, cioè la paura di eventi avversi legati alle vaccinazioni, dall'altro c'è il problema della fatica vaccinale. I continui stimoli ricevuti durante l'epoca Covid in un certo senso hanno ridotto la sensibilità delle persone nei confronti dell'argomento vaccini.
9: Un fenomeno che riguarda anche la Sardegna, come hanno sottolineato gli esperti riuniti a Cagliari per fare il punto sulle criticità e le prospettive per rafforzare la prevenzione.
8: Richiamare la popolazione e gli operatori sanitari aiuterebbe a ridurre l'impatto di malattie che hanno una considerevole incidenza in alcune fasce di popolazione.
9: Nel caso delle donne in gravidanza, le vaccinazioni hanno un duplice effetto di protezione.
10: Per la garanzia di una gestazione sicura e tranquilla. Altro elemento importante è che alcune vaccinazioni invece, se fatte soprattutto nella fase finale della gravidanza, consentono di trasferire parte dell'immunità al neonato, e questo è importantissimo perché certe malattie, come possono essere appunto la pertosse oppure adesso il virus respiratorio sincizziale, che sono gravissime nei primi anni di vita, i bambini non possono essere altrimenti adeguatamente protetti.
4: Ora facciamo una pausa, torniamo fra poco.
11: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026.

0: leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico, tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
2: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
3: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
4: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
5: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
6: Radiolina Meteo.
7: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Sardegna, avremo dunque un contesto di assoluta stabilità atmosferica con cieli sereni e tersi. Cieli sereni e tersi anche nella giornata di domenica, dove l'anticiclone delle Azzorre sarà in rinforzo, regalerà tanto sole con clima asciutto. Le temperature minime toccheranno localmente i 24 gradi, i valori massimi saranno compresi fra i 30 e i 33 gradi, con caldo sì ma senza particolari eccessi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
8: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Digital.
1: Era la sagra estiva della Madonna di Bonaria, domani il momento culminante con la processione a mare che verrà seguita da Vidolina, la diretta a partire dalle 18. Sentiamo Massimiliano Reis.
2: Questo 5 luglio è stato scelto unicamente perché anche quest'anno c'è proprio la, diremo, l'anniversario, una, come dire, una data tonda, 160 anni continui, anno per anno, che si è tenuta questa sagra voluta, desiderata come un voto dai marinai che tornarono incolumi, illesi, tutti vivi dalla battaglia di Custozza nel 1866.
3: Il culmine delle celebrazioni per i 100 anni dalla consacrazione della Basilica di Bonaria domenica 5 luglio si svolge la sagra estiva dedicata alla Madonna con diversi momenti, la celebrazione liturgica della mattina alle 10 presieduta dall'arcivescovo Giuseppe Baturi, alle 18 i fedeli dopo aver lasciato il sagrato della Basilica attraverseranno con il simulacro della Madonna la statua realizzata nel 2000 via Bottego e via Le Bonaria prima di raggiungere il Molo Icnusa, dove partirà la processione a mare. Davanti a Susicco, la preghiera e il lancio della corona d'alloro, tutto in diretta su Vidolina.
2: E quest'anno avremo anche una novità rispetto a tutti gli altri anni, una forma proprio di preghiera, di partecipazione, perché si ricordano tutti coloro che hanno perso in qualsiasi modo la vita in mare, e soprattutto in questi ultimi decenni i migranti.
3: La sagra estiva rinnova una tradizione che da 160 anni accompagna la fede dei sardi.
2: La Basilica di Bonaria fu, quando fu consacrata, fu definita dall'Episcopato Sardo la cattedrale mariana della Sardegna.
1: E domani in omaggio con l'Unione Sarda troveremo un inserto di 8 pagine dedicato all'Ardia, ce ne parla Paolo Paolini.
4: Domani con l'Unione Sarda in omaggio un inserto di 8 pagine sull'Ardia. I giornalisti della testata vi racconteranno una festa che mobilita Sedilo e tutta la Sardegna. Vi racconteranno le emozioni di Danilo Pes, prima Pandela, i criteri con cui ha scelto la seconda e la terza Pandela, la corsa.

0: Nel paese di origine del Fantino, come sempre, la corsa è stata seguita da tanti nel bar della sorella Gina e il successo ha dato il via a caroselli di auto, applausi e momenti di gioia condivisa per celebrare uno dei suoi concittadini più illustri.
1: È stata una gioia grandissima per tutti, per il paese, per chi lo conosce strettamente. Ovviamente è sempre una cosa bella vederlo trionfare.
2: Bellissimo, anche oggi si festeggia. Sempre inaspettato, perché non ce l'aspettiamo mai, ma il duro lavoro ripaga sempre, quindi è un'altra vittoria super meritata.
0: Per Nurri è motivo di grande orgoglio vedere il proprio campione continuare a scrivere la storia del Palio di Siena.
3: Giovanni ci ha regalato un'altra forte emozione, Nurri si è riconfermato il paese di Fantini, Giovanni per tutti, penso che sia per tutti i giovani un grande esempio, un esempio positivo.
4: Ora il mercato del Cagliari dopo Romano è ufficiale, lo vedete anche il secondo acquisto, si tratta di Demi Akrakiri che arriva svincolato dall'Everton, il centrocampista inglese classe 2007 ha firmato un contratto lunghissimo, un quadriennale fino al 2030 con opzione per ulteriori 3 stagioni a favore del club che potrebbe legarlo ai colori rosso-blu sino al 2033. E il Benfica torna a Cagliari nei campi di via Crespellani per un camp per giovani calciatori fra gli 8 e i 13 anni. Sentiamo Luca Neri.
5: Chi vince il mondiale?
6: La Francia, malincuore. Anche secondo me la Francia.
5: Perché malincuore?
6: Perché siamo italiani.
5: Avresti voluto l'Italia ai mondiali?

0: azzurra, certo, ma è sempre il momento per il calcio, soprattutto dalle parti di via Crespellani a Cagliari, col ritorno per il secondo anno del camp del Benfica, organizzato dalla scuola calcio Himalaya. In campo giovanissimi calciatori tra gli 8 e i 13 anni.
1: A lot of quality,
0: Abbiamo trovato tanta qualità, tanto materiale grezzo su cui lavorare. Ciò che più ci interessa è divertirci con loro. È la cosa più importante. Mentre imparano il calcio, allo stesso tempo hanno bisogno di divertirsi.
1: They need to have fun at the same time.
0: E la chiave è sempre il gioco, la carta che il Benfica spende e diffonde per sviluppare il talento.
2: La differenza è che molti genitori e molte persone non capiscono è che il Benfica lavora e costruisce tutte le loro esercitazioni basandosi sul gioco. I bambini giocano e si divertono. Non vedrete mai uno davanti all'altro che fanno tecnica individuale, che non si fa più da nessuna parte del mondo, solo in Italia.
3: E in chiusura vi ricordiamo che stasera alle 21 su Videolina va in onda il Rotocalco Sardi nel Mondo, il programma che è dedicato alle storie dei sardi che risiedono all'estero, a cura di Andrea Secchi, regia di Stefano Perra. Gli ospiti di oggi sono due sardi che vivono in Svezia, il cardiologo cagliaritano Claudio Pina e il ristoratore Antonio Agus. E così ci salutiamo, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata.

0: Sono le 16:03.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Un centinaio di detenuti nel carcere di Enna si è impossessato delle sezioni del vecchio padiglione, rompendo le telecamere di sorveglianza e mettendo a ferro e fuoco l'istituto. La rivolta dei detenuti nel carcere è scoppiata dopo che nei giorni scorsi un fulmine aveva fatto saltare le centraline telefoniche e dunque i ristretti non avevano potuto effettuare le chiamate alle famiglie. Da stamane il disservizio era stato risolto, ma i detenuti hanno cominciato la rivolta.
3: 20 coltellate sferrate sulla schiena e l'addome senza un motivo. È grave un 55enne aggredito a Milano in strada in zona San Siro da un 22enne gambiano, prima bloccato dagli avventori di un bar e poi fermato dagli agenti della Polizia di Stato. L'accoltellamento è avvenuto attorno alle 7:30 di questa mattina. Vittime e aggressore non si conoscono. Il sospetto è che il 22enne abbia problemi psichiatrici.

0: psichiatrici.
1: Mojtaba Khamenei avrebbe espresso alle autorità il desiderio di presenziare alla cerimonia funebre del padre al santuario sciita dell'imam Reza nella città di Mashhad il 9 luglio per recitare la preghiera per i defunti, lo scrive il New York Times, ma i media statali iraniani smentiscono la notizia. Il nuovo leader supremo, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, non guiderà le preghiere funebri per il funerale di suo padre, scrivono. Il timore è che si possa tentare di assassinarlo durante la cerimonia.
0: Non solo fentanyl, cresce l'allerta sulla droga sintetica. I carabinieri di Pordenone hanno infatti segnalato il primo rinvenimento in Italia di una nuova sostanza psicoattiva denominata 4-BMC, ora inserita nelle tabelle ministeriali e considerata illegale. La scoperta è avvenuta tramite il laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale durante i controlli territoriali.
1: Confermato lo stop al taglio delle accise, il governo Meloni ha deciso di non prorogare lo sconto da 6 centesimi al litro su diesel e benzina, chiudendo così una stagione di interventi avviata lo scorso marzo a seguito della crisi energetica innescata dalla guerra in Iran. Con le accise tornate a pieno regime, i prezzi dei carburanti hanno già subito i primi rialzi. Secondo le associazioni, fare un pieno potrebbe costare fino a 3 euro in più.
0: Lo sport, il leader del mondiale Kimi Antonelli ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Inghilterra di Formula 1. Sul circuito di Silverstone, il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton seconda e la McLaren di Lando Norris terza. Quarta la Mercedes di George Russell davanti alla Ferrari di Charles Leclerc quinta e alla Red Bull di Max Verstappen sesta. A Wimbledon quattro italiani in cerca degli ottavi: Cobolli, Sonego, Berrettini e Paolini.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura, talvolta, ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
6: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
7: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
8: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo. Conviene per davvero.
10: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
12: E vuoi sapere perché?
11: Perché conviene! Ascolta gusto!
13: Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,77 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
14: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
13: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
15: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
16: I regali di Natale.
17: Ma è piena estate.
16: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
18: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
19: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
20: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

Un saluto a tutti, benegattaus, benitorraus a su dalle giornali de Sardegna 1. Sa nova pros importanti de custa gira de sicuro estica su governo. Ari hanno dau sa autorizzazione o su progetto Tavolara Bay in sa Ginanta Cala Finanza, in su territorio dell'Oiri, Porto Santo Paolo. Sa decisione da rivigare sul Dipartimento Sud della Presidenza del suo Consiglio dei Ministri. Dunque, sa, non sarà mai bruso su Ginanta Glamping in sa località di Bessa Costa della Gallura. Sarebbe vinto sa linea del suo comune e con sa posizione che gli ha piegato finza sa regione. Sa regione ha sempre no a questo progetto, continuare a sa assessori del suo bilancio Giuseppe Meloni, esti contra donna a regola paesaggistica e del governo del suo territorio. Non è una battaglia contro Galincuno, non era ancora Meloni, ma una battaglia sa rispetto dei statuti, delle competenze sa cateneri, sa regione. Su consiglio comunale dell'Oiri Porto Santo Paolo in Sattobio del Sud 30 del suo mese passato ha deciso di annullare sa delibera che abbia stetti a provare in suo mese Donia Santi de Sano Vassau può riqualificare tutta sa zona e proprio sa tradì in Cala Finanza c'è cioè stetti a sa manifestazioni manna de attivisti sa comitato sa l'ompiusu de tutta sa Sardegna a su ultimo sa decisione del suo governo che aver toccato il suo progetto del suo grande glamping, mentre sa, a Cantovari non è stato mai presente al suo progetto, può fare un resort del lusso sempre in sa propria zona. E ho sbinto, nara su sindaco dell'Oiri Santo Paolo, Francesco Lai, ha ribinto sa collaborazione intra sa regione, scomunoso e si stato. Sa battaglia contro su Vogu in Sardegna, sa regione ha legendi con suo ministero des ambienti, può fare in Sardegna una base, noi possiamo traballare tutto sanno in aeroplano su Canadair. Da riconfirmare l'assessora regionale Rosanna Lacconi, assessora des ambienti, che stetti a preguntare in radiolina. Este un progetto nostro, come tinnara l'assessora, sul logo già eccesti, este un hangar che s'agattara in aeroporto de Castello su Maso. De oi, in su mentre, si cesti un altro Canadair su De Tresi che ha insistato a raggiurare sa ignata macchina regionale contro questa emergenza a fuoco. L'obiettivo di questa regione però è di ottenere un aeroplano per tutto sanno. Ieri sì, una giuro finza sa posturare il fuoco su Casalluinti in altra regione, in altra zona del suo Mediterraneo, come tinnara ancora l'assessora Lacconi. In questa gira, una verità che consiglieri regionali e comunali si è visitato, si struttura del San Camillo dettate. Devo comprendi, a questo punto, se sono spirali no, sono spirali de comunità, sa regioni e sa ASL, nata che sto verto operativo, ma non sta lì, si struttura sa gattara a entro il suo obiettivo su del su PNRR, posta sanità, ma poi noi sta ancora un cantiere aperto. Insomma, saprei straballo su molti stessi all'estrauso, non a chi ma adesso verano e sti casi rotto frimo, voi siete per riqualificare l'impianto, l'ossaria, a frisca e sare callenti. Sa visita dei sconsiglieri regionali, sì, è stata occasione poi si confrontai da una parte sa politica, da un'altra parte sa azienda sanitaria locale. Può legare finza sa dei commenti stepi di ogni a pari, se collegai si struttura se canci vonti sul territorio. Su campo largo non c'è l'ivoriao anno su, nara, su consiglieri delle opposizioni Piero Maieli in noi non si osano manco e sa medali di straballo che si depintivai sa regioni a riverdio dunque saranno un sciacco manno ed empo sono ancora su rappresentanti delle opposizioni accanto pari traballo su Antasigiri finse se su mese augusto e pustesi in Sattongio su San Camillo a

Cittadinos e atro sa stagione de iscontos a durare 60 dies e vunti un'opportunità ma us butegheris de tutta sa Sardegna che vont soffrendi da po curpa de su ginanta online su e-commerce gabbaliri a su mancu 6 miliardi di euro scetti con sa mercanzia che arribera de s'Asia in tutta Europa 10 innanta is expertos, is studiosos e Giuseppe Scura, su direttore de s'associo Confcommercio Sud Sardegna narga Donia Sardu poi si scontoso de i gusti stati era spende su mancu 160 euro is famiglia sa anta i spendi un vagetto de manco rispetto a esano spassa suita sa crisi si va intendi in mera ma con is scontos c'è sempre sa possibilità de comprare mercanzia de qualità poi sbottegheris est un'occasione de sfruttare beni, come ti narra ancora Giuseppe Scura, su settori di fatti si andende a ici in Sierra e sti andando male di areroso. Si spero, narra ancora Confcommercio, e sti ga si sconto su pozza va entrare in sbottegas finse sei turista, se conti prenendi sa regioni nostre. Due disidee a Tobiosu e Ventusu dedicato e squadrosu de su Sarcidano, una razza autoctona che in Moi conta 150 esemplari in tutta sa Sardegna. Vi era sedizione dei 4 de questa manifestazione, si sta legato ai progetti, su Fortiai, su settori, squadrosu de su Sarcidano, si porta in prea e finse sa attività sportiva, sa commentinare su sindaco de Sabida, Salvatore Argiola, sa iniziativa sa punti apprezziare sa meda. E su protagonista de questa manifestazione estetio Enea, sa mascotte Enea sti nascio e cresciu in sa foresta de Funtanamela. Adesso scioverà quando tenera 2 anni su scetti, come ti contra Giorgio Fulghesu, su presidente de sa sozio Circolo Ippico Laconese. Deo su Masedao, in moi tu su portaso è vento su, a Tobis, quanti gusto è stato fatto in là, con i squadri su, de su Sarcidano, punti dessa amministrazione comunale, sagata tessa foresta de Funtanamela, in noi traballero su personali dessa agenzia Forestas, ma ci dimonti altro su che arribanta finse sa de Tancarreggia, sa quadera chiara, caredo un arga da ripigau proprio in Tancarreggia e su guado tendere 4 anni, in moi viveri in ossi, se vento dell'acqua. E stetiu a Paricciano sul dominario di Santa Sofia, un'istruttura che ha sa amministrazione comunale oliri a valorai, onde vai un centro a capiau sul mondo dei squadri. Saria est in porto umano, come ti narra ancora su sindaco Salvatore Argiolo, il suo obiettivo è da riqualificare totus impiantus che ci vuntinnia. In Nugoro è stata in Cingiar una mostra de fotografia di Antonio Ballero, pittori, scrittori, vammau, ma finse fotografo de importo. Ballero è stato uno pioniere, come ti narra Vanna Fois, del suo spazio ilisso del Nugoro. Il suo ritirò fotografia con un ogu antropologico e sociale, è un repertorio di valore in mano. Se vai comprende conosci meglio come ti vianta a essa epoca Nugoro e sa Sardegna Uro. Protagonista sa deis fotografia sa dei ballero, punti pastori, si femmina, si submercao, messaios, beccios, pippios, ma finza sa personaggi su dessa cultura cittadina di Francesco Ciusa, Sebastiano Sata, Grazia Deledda. Grazie a questo traballo di Balde Ballero, come ti narra Antonello Cucco, magari a Parigi o San Mosta, però subire la città di del Nugoro intra su 800 e su 900 e per questo comprendi ita Oliannai e si artistas in una dimensione povera come ti gusta Nugoresa. San Mosta che si vuole visitare in su spazio, il lisso è in un viaggio, dunque in sa memoria, un repertorio che s'aggiura a mera, si conosce meglio. Sa mostra la oberta finza sei su 27 de su mese Capodanno. E fu dato in voi di una trasmissione no in Sardegna 1 de oi po 20 puntaras Donia Sabro su titolo Est Incantu sa Sardegna contar a espippio su sfuerdo su di Antonella Puddu isbogisi sempre di Antonella Puddu ma con Renzo Cugis un viaggio intra isprendas storicas e ambientalis de sa regione nostra intra tradizionis e bellesa de su esaggio de territorio su de s'isola in sa prima puntata Antonella Puddu Renzo Cugis si contanta de sa barbagia de Ozzana, isbidasa de Olottene e Orotteddi, sa regia estere Gianfranco Trullo.

0: mundu. Ascurtaus, intendeus e bies un arrochiceddu de custa puntada.
1: De Peisi Sciri, ca sa bidda de Bolotana, chi s'ammostaus oi, e nascia pon ua volottu a contessio mensa cittadi de Ozzana, in su 1317. Ua parte de sa popolazioni si vu fuia po andai a fai sa bidda noa, nomenada po sa primu orta in du documentu de su 1341.
2: Imoi esti sa bidda connotta bo istappettus, ma su nomini su est arregorau vinzas bo i fainas de un omini commenti de Benjamin Percy, ingegneri de su Galles, chi ia progettau sa rete ferroviaria de s'isula. Duncas, ni eu luegus sa domu cosa sua, chi esti in mesu de su birdi de Baddes Aliges.
1: In custa puntada de Incantu, singoleusu finzese auro teddi, ua bidda de sa Barbagia arricca de istoria, tradizioisi e testimonianzias culturallisi.
0: E dunque, se incanto, Dogna Savaro in Sardegna. E us accabbau con questa edizione guru, si toro grazie a us attenzione, si intendeus, si bieus, e si edizione di Benri. Un saluto a tutti.

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in Piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
2: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800-161-008. Ti aspettiamo!
3: Ma sentite, avete che ritmo di Sardegna Teatro Festival?
4: Ottana!
5: Orani, Orune, Ortueni!
4: Arrizzo!
3: Bau, Ladu!
5: Alba Giarra!
4: Semestene!
3: 37 spettacoli!
4: 13 compagnie!
5: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
3: A ridere!
4: Piangere!
5: Allettare!
3: Ululare!
4: Cantare!
5: Recitare!
3: Con... i Barbarici
6: Cinericoli! www.barbaricinericoli.it.
7: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai!
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
7: Info su suzuki.it.
1: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
9: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Olonlai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti a Olonlai, non potete mancare.
2: Domenica 5 luglio con l'Unione Sarda, uno speciale gratuito di 8 pagine dedicato all'Ardia di Sedilo. Storie, protagonisti, fede e tradizioni che da generazioni legano i sedilesi a San Costantino. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
3: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
4: I Banda Beni hanno spopolato a cavallo tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 con le loro gustose parodie di hit internazionali. Qui abbracciano perfino il blues con questo brano intitolato Deu, omaggio alla bellezza di Calasetta.

con me. Sulle tu non mi brasi, non trovo casi mai, non ci con mai sapasi, ma vedi tu te che rai. Spacco tu canto.

0: Nel 1986 il comune di Calasetta conferì la cittadinanza onoraria a Mario Biggio, leader scomparso nel 2020 dei Banda Beni, che abbiamo ascoltato in Deu.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 31 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
6: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Ehi, non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spese e multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50 euro, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
8: Ardis, buono anche nel prezzo.
9: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
10: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
11: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Balentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
12: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. 4 corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
13: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
1: Sara Diolina, i sonus tessa terra nostra.
14: Al tema dello spopolamento dell'isola, la Fondazione Maria Carta dedica un suo progetto chiamato Fremos. Lo racconta anche la canzone omonima, firmata da Mariano Melis e Michele Pioledda, con il coinvolgimento di diversi artisti sardi.

0: Ellis c'erano anche Tazenda, Bertas, Maria Giovanna Cherchi, Fanta Folk e Francesco Piu in questa Frimmos, brano ispirato dall'emergenza spopolamento in Sardegna.
1: Nel suo album d'esordio del 2004, Maria Luisa Congiu inserì anche un fortunato successo del gruppo Bardanas di Oliena della fine degli anni 70. Era Festa Paesana, a buon diritto diventato poi uno dei suoi motivi più popolari e richiesti.

0: era la voce di Maria Luisa Congiu in uno dei suoi più popolari successi, Festa Paesana, eseguito durante la sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2025.
1: Nemos è il titolo dell'ultimo album inciso dai Nur nel 2010. Pochi anni dopo il gruppo avrebbe assunto proprio il nome del titolo di quell'album, nel quale compariva anche una loro personale rivisitazione di Su Patriotta Sardu a Sos Feodatarios, su testo di Francesco Ignazio Mannu del 1794, diventato oggi inno ufficiale della regione sarda. Nel disco divenne semplicemente Su Patriottu. L'ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato il gruppo dei Nemos in una loro versione di Procurade Moderare, proposta al Festival delle Launeddas nel 2022 a Villa Pozzo.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
3: Da Ardis fino all'8 luglio c'è il sottocosto. Alcuni esempi: latte valigetta Arborea, un litro per 6, 4,99 euro. Caffè Nescafè dolce gusto espresso per 60 capsule, 12,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
6: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda, e fai centro.
7: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
8: Prima che il vento si porti via tutto.
7: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
8: Respira questa libertà.
7: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
1: Radiolina Meteo.
9: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Sardegna, avremo dunque un contesto di assoluta stabilità atmosferica con cieli sereni e tersi. Cieli sereni e tersi anche nella giornata di domenica, dove l'anticiclone delle Azzorre sarà in rinforzo, regalerà tanto sole con clima asciutto. Le temperature minime toccheranno localmente i 24 gradi, i valori massimi saranno compresi fra i 30 e i 33 gradi, con caldo sì ma senza particolari eccessi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
11: Il gruppo degli Ignos, che schiera tra gli altri Ireneo Massida alla fisarmonica e Fabio Onnis all'organetto, ha realizzato un video ad hoc per il brano che ascoltiamo, Simbriagone.

0: scritto dal chitarrista Davide Pudda, il brano che abbiamo ascoltato dagli Icnos.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 58 minuti.
3: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
4: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
3: E per il caldo in casa?
4: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
3: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
4: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
2: Cifad, il brico 100% Sardegna.
5: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
6: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
7: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia ha un territorio straordinario ma fragile. Alluvioni e frane lo feriscono troppo spesso, ma agire si può. E si deve, con la prevenzione. Grazie ai tecnici è possibile, con azioni concrete, mettere in sicurezza i territori e salvare vite umane. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione, una scelta che riguarda tutti.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Buonasera, bentrovati, un saluto da Massimiliano Rais. Paura a Tortolì, grosso incendio vicino alle case, trovati tre punti di innesco. Il fuoco nel quartiere di Scogottis viene alimentato e spinto dal forte vento. Sul posto anche un elicottero. Abultei perde il controllo della sua auto, sbatte contro un albero e muore. La vittima è Salvatore Antonio Carta, era originario di Esporlatu. Ragazzina a piedi sulla 131 DCN a Budoni, salvata dai poliziotti e riaffidata ai genitori. La tredicenne vagava da sola, inizialmente ha rifiutato l'aiuto degli agenti per paura, poi è stata convinta a salire sull'auto. A Cagliari, droga spedita con i pacchi depositati nei locker, sequestrati 25 kg di hashish, 4 denunce dal capoluogo a Semini, Quartu e Iglesias. Parte oggi la linea sperimentale del CTM per raggiungere le spiagge del litorale di Quartu. Si potrà raggiungere Mari Pintao, Calemoru, su prenotazione Geremeas. Prima corsa alle 8, l'ultima alle 18. Iniziano oggi i saldi nell'isola, le previsioni dicono che ogni sardo spenderà mediamente 78 euro, 3 in più rispetto allo scorso anno, proseguiranno per 60 giorni. La sagra estiva di Nostra Signora di Bonaria ha 160 anni di fede e devozione, domani mattina la messa celebrata dall'arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi, che avrà inizio alle 10, alle 18 la processione a mare con la deposizione di una corona d'alloro, diretta su Videolina. Apriamo la pagina sportiva, comincia lunedì la campagna abbonamenti per la stagione 2026-2027 del Cagliari, la prima fase dalle 10 di lunedì 6 luglio sino a domenica 19 e per i rinnovi degli abbonamenti 2025-2026. È tutto, grazie per l'attenzione, da Massimiliano Rais una buona serata e un buon fine settimana.
10: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
11: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
12: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
11: Saldi Globo. Conviene per davvero.
13: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
14: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
15: E regali di Natale.
16: Ma è piena estate.
15: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
17: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
18: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
19: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
20: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

Buon sabato sera, 4 luglio 2026, 17.04. Un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara, vi traghetto fino alle 18.30, come sempre con tante notizie, tante storie da raccontarvi. La nostra migliore musica, le canzoni dell'estate con Moving to the Sun, Hugel.

sun. Moving to the Sun nel nostro sabato sera su Radiolina. I cani che sentite arrivano dal centro commerciale Olbia Mare. Oggi tanti amici a quattro zampe, vi devo dire la verità, di tutte le razze, grandi e piccoli. Il centro commerciale sicuramente è amico degli animali e noi ci piacciono veramente tanto. Abbaiano di tanto in tanto, però è così il fatto che siamo in rigorosa diretta alle 17.07. Allora, esattamente proprio ieri sono partiti questi nuovi collegamenti interni per quanto riguarda la nostra isola, che partono da Olbia, arrivano a Cagliari, che partono da Alghero, arrivano a Cagliari e viceversa. Quindi, insomma, non tantissimi viaggiatori hanno preso questi aerei, che sono più piccoli rispetto agli aerei di linea che solitamente siamo abituati a vedere. Comunque, i primi dati sull'affluenza mostrano una partenza così un pochino timida. Il volo della mattina di Alghero ha trasportato meno di 10 persone, mentre la tratta pomeridiana da Olbia ha registrato una presenza leggermente superiore. Comunque, staremo a vedere se funzioneranno oppure no. Sicuramente arrivare a Cagliari da Olbia in 30 minuti o poco meno di 30 minuti è sicuramente un bel sogno che si avvera. Peccato che sia soltanto per quanto riguarda l'estate. Vabbè, è così, magari piano piano metteranno questi voli, non so, tutto l'anno, staremo a vedere, vi terremo aggiornati. Un salto nel 99 con Let's Get Loud di J Lo su Radiolina.

0: Al mio paese la Brancara Levante e Delia su Radio Lina nel nostro sabato sera 17:15 minuti, sempre live dal centro commerciale del Biamare. Io sono Cristina Sara. Se abbiamo parlato di aerei, tra poco invece parliamo di treni, perché ci sono delle belle novità, almeno una fase di test, ma se siete curiosi state qua.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
3: Pan. Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: La casa è dove batte il cuore. E Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
6: Torna il Festival della Marina di Villa Simius. Dall'11 luglio al 2 agosto, nella piazzetta del Molo S, l'ottava edizione dal titolo Affondi verso l'alto. Ad inaugurare il festival saranno i premi Oscar Kenneth Lonergan e J. Smith Cameron. 8 appuntamenti fra cinema, letteratura e musica con grandi protagonisti come Nino D'Angelo, Sonia Bergamasco, Stefano Bollani, Mario Martone e il premio Strega 2026. Festival della Marina di Villa Simius. L'estate che accende il pensiero.
7: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
8: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli dell'Ollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti all'Ollai, non potete mancare.
9: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

Bossa Nostra, la nuova di Gaia su Radiolina nel nostro sabato sera. Ancora ben ritrovati, buon pomeriggio, una buona serata. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara, abbiamo parlato di aerei prima, parliamo di treni perché c'è una novità che riguarda la rete ferroviaria della nostra isola, perché si prepara una notte di verifiche tecniche, almeno per il momento, ovviamente, perché prima bisogna tutto valutare, no, se effettivamente, comunque bisogna capire la fattibilità, se si può andare da Olbia, Cagliari e viceversa in modo molto veloce. Sì, perché a quanto pare in 2 ore e un quarto si riuscirà, se tutto andrà bene, per il meglio, per il verso giusto, effettivamente si potrà andare da Cagliari a Olbia in poco più di 2 ore col treno velocissimo. Quindi tra il 10 e l'11 luglio i binari che collegheranno Cagliari a Olbia ospiteranno una serie di corse prova necessarie proprio per monitorare la presenza dei convogli e la risposta delle infrastrutture. Quindi c'è l'amministrazione comunale di Olbia che ha confermato l'avvio di questa fase sperimentale che mira in qualche modo a ridurre i tempi di viaggio attuale. Il traguardo fissato dalle istituzioni locali e dei tecnici è piuttosto ambizioso, come vi dicevo, 2 ore e un quarto per arrivare da Olbia a Cagliari, da Cagliari a Olbia. Un simile risultato sicuramente ridurrebbe le distanze geografiche ed economiche, no? Tra il nord e il sud della nostra isola, e con la speranza che vada tutto bene, effettivamente, che così, almeno per quanto mi riguarda, potrò venire a Cagliari tranquillamente senza quelle 3 ore di macchina che non finiscono mai. 2 ore e un quarto si può fare. Jedarin, Can Stay Away, nei prossimi minuti.

0: Life con Vacca su Radio Lina, il nostro sabato sera. Ancora ben ritrovati, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Ulbiamare. Io sono Cristian Asara. Tra poco vi raccontiamo di altre storie dall'Italia e dal mondo e soprattutto dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 29 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
6: Tranquilla, ci pensiamo noi.
5: Davvero? Anche colf e badanti?
6: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
5: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
7: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
8: Ascolta a me, io la spesa solo da Conad la faccio.
9: E vuoi sapere perché?
8: Perché conviene! Ascolta gusto.
10: Fino al 15 luglio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi, a 1,99€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
12: Oh no, stanno tornando le zanzare.
13: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
14: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
15: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
14: 070 22 240.
16: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. 4 corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
17: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, visto che è sabato? Fatemelo sapere se vi va al 340-8715-015. Io vi dico quello che ho fatto ieri sera, se qualcuno di voi potrà fregare qualcosa, però comunque io sono stato un bellissimo resort a Baia Sardinia, ospite della cantina Siddura, perché c'era la presentazione di Eros, che è questo vino rosso, Colli dell'Imbara, con una gradazione di 12 gradi, concepito fin dal principio proprio per essere consumato a temperatura fresca, tra i 10 e i 12 gradi.

le uve con moderata gradazione zuccherina e acidità bilanciata, e quindi di conseguenza è nato questo vino veramente meraviglioso che si chiama Eros, che può essere consumato anche con la pizza. Sì, tra l'altro con la pizza del fantastico Pepe del Seven Pines di Baia Sardegna. Fantastico, fantastico. Madcon Begging nei prossimi minuti qua su Radio Lina.

0: Superstar Tiziano Ferro, Giorgia, nel nostro sabato sera su Radiolina, 17:44 minuti, ancora ben ritrovati. Una buona serata con la prima radio in Sardegna, Radiolina, appunto. E tra poco continuiamo a parlare di belle storie dall'Italia e del mondo, ma soprattutto dalla nostra isola. E in particolare facciamo un piccolo focus sulle spiagge, quelle a numero chiuso della Sardegna. E quindi state con noi.
1: Radio Smeralda.
2: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
3: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda, e fai centro.
2: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
5: Domenica 5 luglio con l'Unione Sarda, uno speciale gratuito di 8 pagine dedicato all'Ardia di Sedilo. Storie, protagonisti, fede e tradizioni che da generazioni legano i sedilesi a San Costantino. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
1: Radiolina, meteo.
6: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Sardegna, avremo dunque un contesto di assoluta stabilità atmosferica con cieli sereni e tersi. Cieli sereni e tersi anche nella giornata di domenica, dove l'anticiclone delle Azzorre sarà in rinforzo, regalerà tanto sole con clima asciutto. Le temperature minime toccheranno localmente i 24 gradi, i valori massimi saranno compresi fra i 30 e i 33 gradi, con caldo sì ma senza particolari eccessi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

Samurai J Flamenco Paranoia su Radio Lina nel nostro sabato sera 17:51 in questo istante. Siamo sempre in diretta al centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristiana Sara. Allora, la nostra isola, spiagge bellissime, incontaminate e quant'altro, però ce ne sono tantissime a numero chiuso, e quindi prima di andare e recarsi in quelle ferie bisogna pagare un ticket, oppure no, c'è l'accesso consentito solo a un tot di persone, anche senza pagare l'ingresso. 3,50 euro per quanto riguarda la pelosa, con l'obbligo delle stuoie sui teli da mare, il divieto di fumo, anche Arena Bianca, 1015 persone al giorno con 3,50 euro. Ci si sposta a Calabrandinchi, l'imposto anche lì praticamente c'è un ticket da pagare all'ingresso, da prenotare sul sito internet ufficiale del comune di San Teodoro. Poi Parco Nazionale dell'Arcipelago, c'è Cala Cotticcio, Cala Brigantina. Le visite sono consentite esclusivamente con l'accompagnamento delle guide ambientali ed escursionistiche, per un numero molto ridotto di visitatori. A parte che, non so se siete mai stati a Cala Cotticcio, ma è veramente, c'è due granellini di sabbia, ci stanno 10 persone, ecco, in modo tranquillo, no? Alla fine, però sapete benissimo che fino a qualche anno fa Cala Cotticcio ognuno si distendeva uno sull'altro, vabbè, è così, è molto molto piccola. Per quanto riguarda invece Cala Golorizè, lo stesso, l'ingresso è limitato a 250 persone contemporaneamente. Cala Golorizè è una spiaggia che vi dovete conquistare, cari amici. Se ci siete mai stati a piedi, lo sapete benissimo che si va a piedi e poi si arriva in questa spiaggia meravigliosa. Si può raggiungere anche tramite ovviamente imbarcazioni, però che non possono attraccare a Cala Golorizè perché è un super parco. Lo stesso Cala Mariolu, Cala Biriola, Cala dei Gabbiani, sempre nel litorale di Baunei. C'è anche Cala Luna, lo stesso 900 persone contemporaneamente sull'Arenile. E poi Tuerredda, sempre a numero chiuso, 1100 posti giornalieri. Punta Molentis, Porto Zarugi, insomma, prima di andare a una spiaggia, mi raccomando, cercate bene su internet, e anzi sulla sezione podcast vi facciamo proprio vedere e leggere tranquillamente le spiagge a numero chiuso e quindi come prenotarle. Fateci un salto. Nei prossimi minuti la nostra migliore musica, ancora ben ritrovati, 17:53.

0: Bob Sinclair, il ritorno con Kaiz I Can Wait nel nostro sabato sera sulla prima radio in Sardegna, Radiolina. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Sala, continuate a scriverci se vi va, 340 87 15 015. Vi aspettiamo su WhatsApp. State con noi perché tra pochissimo aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. State con noi.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 59 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. Tragedia sul lungomare di Otranto, dove un uomo di 54 anni, originario di Maglie ma residente a Sanarica, è morto sulla battigia poco dopo aver tratto in salvo i suoi due gemellini di 8 anni, sospinti al largo dalle correnti marine. Fatale potrebbe essere stato lo sforzo cui l'uomo si era sottoposto poco prima per raggiungere l'acqua e per poi riportare a terra i figlioletti.
4: Versa in gravissime condizioni il 55enne che in mattinata è stato accoltellato al bar da uno sconosciuto a Milano in zona San Siro. L'aggressore, un cittadino gambiano di 22 anni, è stato arrestato dalla polizia grazie all'intervento degli altri avventori e ora è accusato di tentato omicidio. Stando al racconto di un testimone, il 55enne era seduto a uno dei tavolini all'esterno del locale insieme al figlio, quando il gambiano sarebbe spuntato dal nulla, estraendo un coltellino dalla tasca con lama di 7 centimetri.
5: Andiamo all'estero. Il Pakistan ospiterà l'11 luglio un nuovo round di negoziati tra Stati Uniti ed Iran nell'ambito degli sforzi per rilanciare il dialogo tra i due paesi. Lo riferisce Al-Arabiya. I colloqui si concentreranno su tre dossier principali ancora da risolvere: le sanzioni statunitensi contro Teheran, i fondi iraniani congelati e il programma nucleare della Repubblica Islamica. La rappresentanza della delegazione iraniana sarà decisa dopo i funerali di Ali Khamenei.
4: Dalle 23 di domani alle 4 di venerdì 10 luglio, la circolazione ferroviaria tra le stazioni fiorentine di Santa Maria Novella e Campo di Marte sarà sospesa per la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte Alpino, in servizio da 140 anni. Il presidente della regione toscana, Eugenio Zani, parla di emergenza nazionale e invita i pendolari a verificare gli orari e, quando possibile, a lavorare da remoto. Il comune attiva un piano straordinario di protezione civile nelle due stazioni.
5: Grande spavento per Aldo Montano. L'olimpionico della scherma è stato ricoverato in ospedale a Roma per shock anafilattico dopo un pranzo in un ristorante romano. Aveva avvisato, denuncia l'ex sciabollatore azzurro, annunciando sul suo profilo Instagram la vicenda e parlando di vita appesa a un filo. Sono allergico alla caseina, spiega postando una foto che lo ritrae con la maschera d'ossigeno. Non è un capriccio, non è una moda alimentare, non è un'intolleranza, è un'allergia potenzialmente mortale.
4: Cambiamo argomento. Nel marzo 2022 era finito in un fossato con la sua auto mentre tornava dal turno serale del lavoro. L'uomo, 55 anni e astemio, non aveva toccato una goccia di alcol quella sera, nonostante l'alcol test dicesse il contrario. Accusato di guida in stato di ebbrezza, a distanza di 4 anni è stato assolto perché affetto da sindrome della fermentazione intestinale, una rarissima patologia che porta alcuni microorganismi presenti nell'intestino a trasformare i carboidrati ingeriti in etanolo. Ecco spiegato il motivo del risultato del palloncino.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura talvolta ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Buonasera da Alberto Masu, benvenuti allo spazio dell'informazione su Radio Lina. Apriamo subito con la cronaca: tragedia a Palau, dove un uomo è morto in seguito a un incendio divampato in un appartamento. La vittima è un operaio di 38 anni, Giorgio Menna. Salvi i due figli minorenni usciti da soli dall'abitazione e poi trasportati all'ospedale di Olbia per accertamenti. Polizia e carabinieri indagano sull'accaduto. Paura a Tortolì, grosso incendio vicino alle case. Trovati i tre punti di innesco. Il fuoco nel quartiere di Cogottis viene alimentato e spinto dal forte vento, sul posto anche un elicottero. Le fiamme ora sono state spente. Un pensionato di 80 anni, Salvatore Antonio Carta, originario di Esporlatu e residente a Butei, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 10 in direzione Bono. Il fatto è accaduto giovedì mattina alle 11.30. L'uomo ha perso il controllo della sua panda, forse per un malore, ed è finito in un campo sbattendo contro un palo. Ragazzina a piedi sulla 131 DCN a Budoni, salvata dai poliziotti e riaffidata ai genitori. La tredicenne vagava da sola, inizialmente ha rifiutato l'aiuto degli agenti per paura, poi è stata convinta a salire sull'auto. Cagliari, droga spedita con i pacchi depositati nei locker. Sequestrati 25 kg di hashish, 4 denunce tra il capoluogo, Assemini, Quartu e Iglesias. Parte oggi la linea sperimentale del CTM per raggiungere le spiagge del litorale di Quartu. Sarà possibile raggiungere Mari Pintau, Calemouru, su prenotazione Geremeas. Prima corsa alle 8, l'ultima alle 18. E sempre oggi iniziano i saldi nell'isola. Le previsioni dicono che ogni sardo spenderà mediamente 78 euro, 3 in più rispetto allo scorso anno. Proseguiranno per 60 giorni. La sagra estiva di Nostra Signora di Bonaria, 160 anni di fede e devozione. Domani alle 10 la messa celebrata dall'arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi, alle 18 la processione a mare con la deposizione di una corona d'alloro, diretta su Videolina. E questa sera la grande musica Iglesias, allo stadio Montepone attesi 10.000 spettatori per assistere alle esibizioni tra gli altri di Madame, Tommaso Paradiso, Mr. Rain, ma anche Ermal Meta e Levante. Chiusura con lo sport, il calcio. Comincia lunedì la campagna abbonamenti per la stagione 2026-2027 del Cagliari. La prima fase dalle 10 lunedì 6 a domenica 19 e per il rinnovo degli abbonamenti 2025-2026. Intanto la società ha ufficializzato l'acquisto dall'Everton a parametro zero del centrocampista classe 2007 Demia Karakiri. Per lui contratto fino al 2030 e opzione per altre tre stagioni. Con lo sport si chiude questa edizione del giornale radio di Radio Lina. Naturalmente Alberto Maso e la redazione vi ringraziano e vi augurano buon proseguimento di serata con i programmi di Radio Lina.
9: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
11: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
12: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
13: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
14: Radio Smeralda, Radio Lina, in diretta dalla Costa Smeralda.
0: Ancora una buona serata da Radio Lina alle 18.08. Dopo l'informazione ripartiamo con la nostra migliore musica e ripartiamo da Saif e buona domenica.

Safe, buona domenica nel nostro sabato sera su Radiolina alle 18:11. Ancora ben ritrovati, un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Allora, ieri è successo che nella spiaggia rosa qualcuno è proprio andato lì a calpestare la spiaggia rosa. Tra l'altro l'hanno pure intercettato, l'hanno seguito quelli della Guardia Costiera insieme all'ente Parco Nazionale di La Maddalena. E quindi certe persone ci provano ad andare lì nella spiaggia rosa, lo ricordiamo, riserva super integrale, si può guardare giusto da lontano e mai calpestare, però molte persone non seguono ovviamente le regole e di conseguenza poi scattano le sanzioni, con la speranza che queste persone che compiono questi gesti vengano in qualche modo bloccati, no, dalle forze dell'ordine. Ovviamente prima abbiamo parlato di spiagge a numero chiuso, dove effettivamente ci si può andare, però è il caso dell'isola rosa, della spiaggia rosa, scusate, dell'isola di Budelli, dove effettivamente non ci si può andare, almeno nell'isola di Budelli ci si può stare, però non ci si può ci si può giusto avvicinare nella spiaggia rosa. Ma non è l'unica, perché c'è l'isola di Mortorio, ad esempio, dove è consuetudine avvicinarsi e anche calpestare la spiaggia, arrivare fino alla spiaggia, fino all'isoletta, però è riserva integrale anche quella, uguale come la spiaggia rosa. Quindi se vi avvicinate anche con la barca proprio nei ridossi della spiaggia e entrate e salite proprio sull'arenile, rischiate una multa salatissima, e non solo. Quindi mi raccomando, le sanzioni sono veramente pesanti, visto che domani e domenica, ok, oggi ci sarà sicuramente un sacco di gente, ma domani e domenica le persone comunque cercano di avvicinarsi in questa spiaggia, in quest'isola bellissima, quella di Mortorio, che è davanti alla Costa Smeralda. Sappiate che dovete stare molto molto lontani, perché la Guardia Costiera comunque è lì nei paraggi che monitora il tutto. Un uomo avvisato, mezzo salvato. Rotolando verso sud, ci sono i Negrita adesso.

0: Magia, sì, questa denegrita rotolando verso sud dalla 2005 su Radiolina, 18 e 18 minuti in questo istante. Matrimonio grandioso, sì, un altro matrimonio di eccellente si è svolto proprio in queste ore, ma riparliamo tra poco.
1: Radio Smeralda,

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
2: Pan. Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Accendi il Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
4: Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
6: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Lollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti a Lollai, non potete mancare.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

Ma quanto è bella la nuova di Emma insieme a Fabri Fibra, si intitola Antidroga. Nel nostro sabato sera 18:23 minuti siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara. E allora, matrimonio da favola, sì, dopo quello celebrato in Italia, tra l'altro in Sicilia, per Dua Lipa, si è sposata anche la mitica Taylor Swift con Travis Kills. Sì, si sono sposati proprio qualche ora fa. L'evento ha richiamato 1000 celebrities nel cuore di Manhattan. Agli organizzatori tra l'altro è stato vietato di utilizzare i telefoni, quindi non uscirà mai una foto se non ufficiale effettivamente, e quindi siamo contenti per Taylor Swift e suo marito, e lei è diventata una bella sposina. Allora, tra gli ospiti un sacco di artisti, cantanti, cinema, c'era a quanto pare Steven Spielberg, Tom Hanks, Bradley Cooper con Gigi Hadid, Selena Gomez, Hugh Grant e tantissimi altri. Tra l'altro, la coincidenza temporale con le celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza americana ha spinto i media locali a definire l'evento come un vero e proprio royal wedding statunitense. Quindi tanti auguri a Taylor Swift e suo marito. Noi la riascoltiamo prima dei saluti con questo pezzo del 2014, Shake It Off.

0: E con Segraf di Taylor Swift, neosposina, noi ci salutiamo. Si va a Radio Smeralda, ritorna in diretta lunedì alle 17. Vi auguro un'ottima serata e un buon weekend con Radiolina. Bye bye, ciao a tutti, da Cristian.
1: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
2: Sono le 18 e 29 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
4: Non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spese ai multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50 euro, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
5: Ardis, buono anche nel prezzo.
6: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
7: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
12: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico, tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
1: Da Ardis fino all'8 luglio c'è il sottocosto. Alcuni esempi: latte valigetta Arborea, un litro per 6, 4,99 euro. Caffè Nescafè dolce gusto espresso per 60 capsule, 12,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
3: Dove vai?
4: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
5: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
6: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Olollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio tutti a Olollai, non potete mancare.
7: Domenica 5 luglio con l'Unione Sarda, uno speciale gratuito di 8 pagine dedicato all'Ardia di Sedilo. Storie, protagonisti, fede e tradizioni che da generazioni legano i sedilesi a San Costantino. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Sardegna, avremo dunque un contesto di assoluta stabilità atmosferica con cieli sereni e tersi. Cieli sereni e tersi anche nella giornata di domenica, dove l'anticiclone delle Azzorre sarà in rinforzo, regalerà tanto sole con clima asciutto. Le temperature minime toccheranno localmente i 24 gradi, i valori massimi saranno compresi fra i 30 e i 33 gradi, con caldo sì ma senza particolari eccessi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In apertura la cronaca, tragedia nelle acque di Otranto, dove un uomo di 54 anni ha perso la vita dopo aver salvato i suoi due figli gemelli di 8 anni, finiti in difficoltà in mare a causa delle condizioni agitate. Secondo una prima ricostruzione, i bambini si trovavano in acqua quando hanno iniziato a rischiare di essere trascinati dalla corrente. Il padre si è immediatamente tuffato per raggiungerli, riuscito a portarli in salvo fino alla riva. L'uomo ha però accusato un improvviso malore non appena ha toccato la spiaggia, accasciandosi sulla battigia.
4: Un uomo di 38 anni è stato trovato morto in un appartamento di Palau in Sardegna, dove nel primo pomeriggio si era sviluppato un incendio. A trovare il corpo dell'uomo, l'unico occupante della casa in quel momento, sono state due squadre dei vigili del fuoco. I figli minorenni della vittima, riusciti a mettersi in salvo da soli, sono stati trasportati all'ospedale di Olbia per accertamenti.
5: Ancora in gravissime condizioni il 55enne che nella mattinata di oggi è stato accoltellato al bar da uno sconosciuto a Milano. L'aggressore, un cittadino gambiano di 22 anni, è stato arrestato ed ora è accusato di tentato omicidio. Stando al racconto di un testimone, il 55enne era seduto a uno dei tavolini all'esterno del locale insieme al figlio quando il gambiano sarebbe spuntato dal nulla, estraendo un coltellino dalla tasca con una lama di 7 centimetri.
4: Il presidente della Turchia Erdogan ha accusato Israele di compromettere il recente memorandum d'intesa, aggiungendo che il suo paese è pronto a sostenere qualsiasi iniziativa volta a raggiungere la pace nella regione. Nel corso di una conferenza stampa in Istanbul con il primo ministro del Pakistan, Sharif, Erdogan ha ammesso che il processo di mediazione è stato difficile e ha messo in guardia Israele dal compromettere la pace nella regione. Intanto alcuni media fanno sapere che il Pakistan ospiterà l'11 luglio un nuovo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran.
5: Una scossa di terremoto è stata registrata oggi alle 17.46 nello stretto di Messina, tra le province di Reggio Calabria e Messina. Secondo i dati rivisti diffusi dall'INGV, il sisma ha raggiunto una magnitudo di 3.7, con ipocentro localizzato a una profondità di circa 10 km. Al momento non si segnalano danni a persone o cose per l'evento odierno, ma la scossa è stata avvertita in diverse località della costa siciliana e calabrese.
4: Lo sport mondiale di calcio 2026 cominciano oggi gli ottavi, dalle 19 in campo Canada-Marocco, alle 20 Paraguay-Francia. Domani si gioca Brasile-Norvegia. A seguire Messico-Inghilterra. Completano il quadro Portogallo-Spagna, Stati Uniti-Belgio, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. Per il tennis Wimbledon 2026 avanza Jasmine Paolini, che agli ottavi affronterà Eala. Per la Formula 1 a Silverstone, pole di Kimi Antonelli davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton.
5: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
6: Radiolina, Radio Notizie.
7: Buonasera da Alberto Masu, benvenuti allo spazio dell'informazione su Radiolina. Apriamo subito con la cronaca. Tragedia a Palau, dove un uomo è morto in seguito a un incendio divampato in un appartamento. La vittima è un operaio di 38 anni, Giorgio Menna. Salvi i due figli minorenni usciti da soli dall'abitazione e poi trasportati all'ospedale di Olbia per accertamenti. Polizia e carabinieri indagano sull'accaduto. Paura a Tortolì, grosso incendio vicino alle case. Trovati i tre punti di innesco. Il fuoco nel quartiere di Gottis viene alimentato e spinto dal forte vento, sul posto anche un elicottero. Le fiamme ora sono state spente. Un pensionato di 80 anni, Salvatore Antonio Carta, originario di Esporlatu e residente a Butei, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 10 in direzione Bono. Il fatto è accaduto giovedì mattina alle 11.30. L'uomo ha perso il controllo della sua panda, forse per un malore, ed è finito in un campo sbattendo contro un palo. Ragazzina a piedi sulla 131 DCN a Budoni, salvata dai poliziotti e riaffidata ai genitori. La tredicenne vagava da sola, inizialmente ha rifiutato l'aiuto degli agenti per paura, poi è stata convinta a salire sull'auto. Cagliari, droga spedita con i pacchi depositati nei locker. Sequestrati 25 kg di hashish, 4 denunce tra il capoluogo, assieme di Quartu e Iglesias. Parte oggi la linea sperimentale del CTM per raggiungere le spiagge del litorale di Quartu. Sarà possibile raggiungere Mari Pintau, Calemouru, su prenotazione Geremeas. Prima corsa alle 8, l'ultima alle 18. E sempre oggi iniziano i saldi nell'isola. Le previsioni dicono che ogni sardo spenderà mediamente 78 euro, 3 in più rispetto allo scorso anno. Proseguiranno per 60 giorni. La sagra estiva di Nostra Signora di Bonaria, 160 anni di fede e devozione. Domani alle 10 la messa celebrata dall'arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi. Alle 18 la processione a mare con la deposizione di una corona d'alloro, diretta su Videolina. E questa sera la grande musica inglese allo stadio Montepone, attesi 10.000 spettatori per assistere alle esibizioni, tra gli altri, di Madame, Tommaso Paradiso, Mr. Rain, ma anche Ermal Meta e Levante. Chiusura con lo sport, il calcio. Comincia lunedì la campagna abbonamenti per la stagione 2026-2027 del Cagliari. La prima fase dalle 10 lunedì 6 a domenica 19 e per il rinnovo degli abbonamenti 2025-2026. Intanto la società ha ufficializzato l'acquisto dall'Everton a parametro zero del centrocampista classe 2007 Demia Karakiri. Per lui contratto fino al 2030 e opzione per altre 3 stagioni. Con lo sport si chiude questa edizione del giornale radio di Radiolina. Naturalmente Alberto Maso e la redazione vi ringraziano e vi augurano buon proseguimento di serata con i programmi di Radiolina.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
10: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
11: Fino al 9 luglio con Carta Insieme, gelato Baci Perugina come cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi, sconto 30% a 3,49€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
13: L'11 luglio prende il via il Festival della Marina di Villa Simius. Alle 21.30 nella piazzetta del Molo S, il premio Oscar Kenneth Lonergan e l'attrice J. Smith Cameron dialogheranno sul grande cinema internazionale. Il 12 luglio sarà la volta di Sonia Bergamasco e della finalista al premio Strega Maria Grazia Calandrone, protagonista di un incontro tra cinema, teatro e poesia. Festival della Marina di Villa Simius, dall'11 luglio al 2 agosto.
14: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

Buon sabato 4 luglio dalla redazione del GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Vacanze e coppia non sempre rappresentano l'immagine perfetta che vediamo sui social. Se durante l'anno il lavoro, gli impegni familiari e la routine limitano il tempo trascorso insieme, le ferie estive ribaltano improvvisamente la situazione. Ci si ritrova a condividere giornate intere, decisioni, spazi e aspettative, spesso dopo mesi vissuti con ritmi frenetici e poco tempo dedicato alla relazione. Non sorprende quindi che proprio il periodo delle vacanze, considerato da molti il momento più rilassante dell'anno, possa trasformarsi in una fase delicata per la vita di coppia. Secondo gli psicologi, i conflitti che emergono durante le ferie raramente nascono all'improvviso, anzi spesso rappresentano tensioni già presenti che la routine quotidiana aveva contribuito a nascondere o rimandare. In passato alle donne in dolce attesa veniva spesso consigliato il riposo. Oggi la scienza sta ribaltando questa prospettiva, dimostrando che la sedentarietà eccessiva è uno dei principali nemici di una gestazione sana. Un nuovo studio ha rivelato che il semplice gesto di alzarsi in piedi e muoversi di più, anche senza fare sport intensi, può ridurre drasticamente il rischio di complicazioni gravi. I risultati hanno evidenziato una correlazione diretta tra il tempo trascorso sedute e i cosiddetti esiti avversi della gravidanza, che inducono ipertensione gestazionale, diabete, parto prematuro e neonati sottopeso. Un trend in controtendenza. La manicure giapponese è la nuova frontiera del quiet luxury, ovvero del lusso discreto e misurato, che fa da contraltare allo stile massimalista e appariscente. Le star ne sono conquistate, come si è visto anche nell'esplosione di unghie semplici e naturali sfoggiate sugli ultimi red carpet. La Japanese manicure è innanzitutto un trattamento di bellezza che si avvale di un mix di ingredienti biologici e naturali che vanno a nutrire e rinforzare le unghie donando lucentezza, da non confondere con il gel giapponese, che è invece un sistema professionale da ricostruzione e copertura. Prima di salutarci una piccola curiosità: il grano è una delle piante più antiche coltivate dall'uomo, le cui origini risalgono a circa 10.000 anni fa nella mezzaluna fertile. Questo cereale ha segnato il passaggio dell'umanità dal nomadismo alla sedentarietà, diventando un pilastro fondamentale dell'alimentazione globale. Per ora è tutto. Un saluto dal GR Salute e Benessere.

Radiolina è media partner dei migliori eventi. Tenetevi pronti perché ci siamo quasi. Venerdì 10 luglio in Piazza Costituzione a Villanova Forru prende il via la Regini Music Contest. 5 artisti emergenti si sfideranno sul palco con le loro canzoni in lingua sarda. A decretare il vincitore sarà il pubblico presente. Ospiti della serata, i Balentia. Appuntamento dalle ore 21 per una serata di musica e partecipazione.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura a Centro Commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it. Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
3: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
4: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
6: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 19 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
4: Tranquilla, ci pensiamo noi.
3: Davvero? Anche Colf e badanti?
4: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
3: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: E regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
10: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
11: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
12: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
13: Arrivano i saldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office. Per la prima volta in Sardegna, al Fass Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
1: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
2: Prima che il vento si porti via tutto.
1: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
2: Respira questa libertà.
1: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it. Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda, e fai centro.
3: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
4: Radiolina, meteo.
5: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Sardegna, avremo dunque un contesto di assoluta stabilità atmosferica con cieli sereni e tersi. Cieli sereni e tersi anche nella giornata di domenica, dove l'anticiclone delle Azzorre sarà in rinforzo, regalerà tanto sole con clima asciutto. Le temperature minime toccheranno localmente i 24 gradi, i valori massimi saranno compresi fra i 30 e i 33 gradi, con caldo sì ma senza particolari eccessi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Sono le 19 e 58 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Radiolina, Radio Notizie.
4: Buonasera da Alberto Masu, benvenuti allo spazio dell'informazione su Radiolina. Apriamo subito con la cronaca: tragedia a Palau, dove un uomo è morto in seguito a un incendio divampato in un appartamento. La vittima è un operaio di 38 anni, Giorgio Menna. Salvi i due figli minorenni usciti da soli dall'abitazione e poi trasportati all'ospedale di Olbia per accertamenti. Polizia e carabinieri indagano sull'accaduto. Paura a Tortolì, grosso incendio vicino alle case. Trovati i tre punti di innesco. Il fuoco nel quartiere di Scogottis viene alimentato e spinto dal forte vento, sul posto anche un elicottero. Le fiamme ora sono state spente. Un pensionato di 80 anni, Salvatore Antonio Carta, originario di Esporlatu e residente a Butei, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 10 in direzione Bono. Il fatto è accaduto giovedì mattina alle 11.30. L'uomo ha perso il controllo della sua panda, forse per un malore, ed è finito in un campo sbattendo contro un palo. Ragazzina a piedi sulla 131 DCN a Budoni, salvata dai poliziotti e riaffidata ai genitori. La tredicenne vagava da sola, inizialmente ha rifiutato l'aiuto degli agenti per paura, poi è stata convinta a salire sull'auto. Cagliari, droga spedita con i pacchi depositati nei locker. Sequestrati 25 kg di hashish, 4 denunce tra il capoluogo, Assemini, Quartu e Iglesias. Parte oggi la linea sperimentale del CTM per raggiungere le spiagge del litorale di Quartu. Sarà possibile raggiungere Mari Pintau, Calemouru, su prenotazione Geremeas. Prima corsa alle 8, l'ultima alle 18. E sempre oggi iniziano i saldi nell'isola. Le previsioni dicono che ogni sardo spenderà mediamente 78 euro, 3 in più rispetto allo scorso anno. Proseguiranno per 60 giorni. La sagra estiva di Nostra Signora di Bonaria, 160 anni di fede e devozione. Domani alle 10 la messa celebrata dall'arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi, alle 18 la processione a mare con la deposizione di una corona d'alloro, diretta su Videolina. E questa sera la grande musica Iglesias allo stadio Montepone, attesi 10.000 spettatori per assistere alle esibizioni tra gli altri di Madame, Tommaso Paradiso, Mr. Rain, ma anche Ermal Meta e Levante. Chiusura con lo sport, il calcio. Comincia lunedì la campagna abbonamenti per la stagione 2026-2027 del Cagliari. La prima fase dalle 10 lunedì 6 a domenica 19 è per il rinnovo degli abbonamenti 2025-2026. Intanto la società ha ufficializzato l'acquisto dall'Everton a parametro zero del centrocampista classe 2007 Demia Karakiri. Per lui contratto fino al 2030 e opzione per altre tre stagioni. Con lo sport si chiude questa edizione del giornale radio di Radiolina. Naturalmente Alberto Maso e la redazione vi ringraziano e vi augurano buon proseguimento di serata con i programmi di Radiolina.
5: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in Piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
2: Ma che ti davanti che ritmo di Sardegna a teatro festival?
3: Otana! Orani, orune, ortueni! Arrizzo!
2: Bau, ladu!
3: Alba Giarra!
4: Semestene!
2: 37 spettacoli!
4: 13 compagnie!
3: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
2: A ridere!
4: Piangere!
3: Allettare!
2: Urlare!
4: Cantare!
3: Recitare!
2: Con... i Barbarici Ridicoli!
5: www.barbaricinericole.it.
6: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!

0: Sono le 20 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, da lunedì alle 12.30 con Simona De Francisci, su Radiolina.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Da Ardis fino all'8 luglio c'è il sottocosto. Alcuni esempi. Latte valigetta Arborea, un litro per 6, 4,99 euro. Caffè Nescafè dolce gusto espresso per 60 capsule, 12,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
4: Domenica 5 luglio con l'Unione Sarda, uno speciale gratuito di 8 pagine dedicato all'Ardia di Sedilo. Storie, protagonisti, fede e tradizioni che da generazioni legano i sedilesi a San Costantino. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Psst. Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
18: Dal regista Christopher Nolan.
19: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
18: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
20: Andiamo!
18: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Sono le 21 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
3: Caffè Corretto. Da lunedì alle 8.05 con Matteo Vercelli. Su Radiolina.
4: Maci.

0: Buonasera, bentrovati a questa prima edizione serale del TG di Vigliolina. Capiamo leggendo insieme le notizie principali di cui ci occuperemo questa sera. Tragedia a Palau, dove un operaio di 38 anni è morto in seguito a un incendio divampato nel suo appartamento. In salvo i due figli in ospedale per accertamenti. Situazione difficile nei pronto soccorso dell'isola, cittadini esasperati, pressing sulla regione da parte di amministratori, sindacati e specializzanti. Il forum del terzo settore, nell'isola oltre 8.000 enti in campo contro le emergenze sociali che provocano il fenomeno dello spopolamento. Nell'isola quest'anno 7.800 residenti in meno. Dopo Romano è ufficiale anche il secondo acquisto del Cagliari e Demi Akarakiri che arriva svincolato dall'Everton. Il centrocampista inglese, classe 2007, ha firmato un quadriennale. Allora, queste sono dunque le principali notizie di cui ci occuperemo questa sera. Iniziamo subito, come avete sentito, con la cronaca, con la tragedia di Palau, dove un uomo di 38 anni è morto in seguito a un incendio divampato in un appartamento. Dovremmo avere in collegamento telefonico Gianpaolo Cucurù. Gianpaolo, ci sei?
1: Buonasera, tragedia nel primo pomeriggio in Gallura all'interno di un appartamento in comune di Palau. La vittima è Giorgio Menna, operaio di 38 anni, deceduto dopo essere rimasto intossicato dalle esalazioni in seguito a un incendio. L'uomo si trovava nella sua abitazione di via Giuseppe Dessì, nella frazione di Barrabisa, che qualche chilometro dalla paese. I due figli della vittima, minorenni, sono riusciti a raggiungere l'uscita e a mettersi in salvo. Sono stati trattati dai soccorritori del 118 in ambulanza all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia per essere sottoposti ad accertamenti. Per i rilievi la polizia del commissariato, gli agenti municipali, alla scientifica il compito di accertare le cause. Sul posto anche le squadre dei vigili del fuoco intervenute dal distretto ad innescare il rogo, probabilmente un apparato elettrico andato in cortocircuito. Giorgio Menna, secondo una prima ricostruzione dei fatti, potrebbe aver perso i sensi dopo essere caduto dal letto su cui stava riposando. Per adesso è tutto da Palau, resto alla linea allo studio.
0: Bene, ringraziamo Gianpaolo Cuculu, ci sentiremo anche nelle prossime edizioni. Intanto rimaniamo in Gallura, a San Teodoro, dove un turista di 70 anni del nord Italia è morto dopo essersi accasciato sulla spiaggia di Lacinta. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Tra le ipotesi, quella di un infarto. L'uomo era arrivato da poco in Sardegna e si trovava in vacanza con la famiglia. La tragedia si è consumata di fronte a centinaia di bagnanti. E ora a Bultei, dove un pensionato di 80 anni, Salvatore Antonio Carta, originario di Esporlato e residente a Bultei, è morto a causa di un incidente accaduto giovedì. L'uomo viaggiava solo su una Panda quando, forse per un malore, è finito fuori strada sbattendo contro un albero. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai carabinieri. E ora invece parliamo della difficile situazione di pronto soccorso dell'isola dopo la decadenza del 1 luglio dei medici a gettoni. Servizio di Egi di Angela Secchi.
2: A Olbia le dimissioni della direttrice nel periodo più caldo della stagione, ma anche negli altri pronto soccorso isolani la situazione si fa sempre più difficile. I tempi di attesa si allungano con le file che diventano una vera via crucis per i pazienti. La regione ha messo in campo l'albo unico regionale di ARS Sardegna, 93 le candidature finora tra specialisti, specializzandi e medici in quiescenza. Il CIMO Sardegna, sindacato dei medici e dirigenti sanitari, da sempre critico verso l'esternalizzazione dei pronto soccorso, chiede alla regione sforzi ulteriori. Le delibere, si legge in una nota del vice segretario Emanuele Cabras, devono essere implementate e rese immediatamente operative con risorse adeguate e procedure rapide. Certo, i gravi ritardi ci sono, ma la priorità non è polemizzare, ma fare in modo che le misure funzionino, osserva Cabras. Intanto gli specializzandi chiedono di poter fare la loro parte.
3: Siamo comunque tanti, siamo 1258 nella regione Sardegna, siamo comunque una risorsa utile al sistema che, se impiegata con la giusta dignità formativa, retributiva e lavorativa, può dare un grosso contributo anche ai pronto soccorso della Sardegna.
2: Il problema centrale è l'alta ospedalizzazione per codici minori, il 50-60% di quei pazienti potrebbe essere gestito sul territorio.
3: Quello che noi chiediamo è che ci sia ormai un'unione tra il territorio e l'ospedale in maniera sinergica, che non una divisione che continua a creare pressione sui pronto soccorso e a lasciare abbandonato il territorio, riportando quindi le giuste cure ai cittadini.
2: specializzandi hanno approntato un modello Sardegna. Per coprire i PS sardi e le case di comunità basterebbe impiegare 315 specializzandi nei posti giusti, dicono. L'amministrazione risparmierebbe tra i 50 e i 60 milioni di euro. I giovani medici chiedono adesso un cambio di passo.
0: Continuiamo a parlare di sanità perché il centro accoglienza servizi della ASL dell'Ugliastra costruisce percorsi personalizzati per i pazienti oncologici tra diagnosi, assistenza e accompagnamento. Il servizio di Daniela Usai.
4: Alla Nusei, al terzo piano dell'ospedale Nostra Signora della Mercedes, si apre un varco per chi affronta il sospetto di una diagnosi oncologica. È il centro accoglienza servizi dell'Ugliastra. Qui il paziente trova un percorso costruito su misura dove esami e specialisti si coordinano per definire lo stadio della malattia.
5: Il concetto generale di base è quello di considerare non solo la malattia ma la persona nella sua complessità.
4: Basta un'impegnativa. Da quel momento personale dedicato organizza gli accertamenti, presenta le opzioni di cura, offre sostegno psicologico e sociale.
6: In rapporto a quello che è il sospetto diagnostico si fanno una serie di esami specifici per dare un nome e cognome al sospetto in corso.
7: Una volta che verranno attivati tutti i CAS, l'obiettivo principale è proprio quello di fare rete e quindi il paziente si sente preso in carico in qualsiasi punto della rete accede alle cure.
4: Un servizio che trasforma la paura in percorso, l'incertezza in accompagnamento, passo dopo passo, insieme verso la cura.
8: All'interno dell'equipe del CAS c'è uno psicologo dedicato che verrà incontro proprio a questa esigenza e la possibilità di avere un punto di riferimento, c'è qualcuno su cui io posso contare.
0: Sì. Prima pausa pubblicitaria, a tra poco.
9: Ogni settimana su Radiolina all'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
10: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina Digital.
0: Ripartiamo da Cagliari con il forum del terzo settore. Al centro dell'attenzione lo spopolamento dell'isola che ha perso nell'ultimo anno 7.800 residenti. Il servizio di Massimiliano Rais.
11: Il terzo settore svolge una funzione fondamentale anche nella comunità sarda, gestendo, progettando risposte a bisogni fondamentali delle persone in termini di inclusione, di aggregazione, di cultura.
12: Occorre valorizzare il lavoro del terzo settore, appello rivolto alle massime istituzioni da Cagliari nel corso delle due giornate di confronto a cui hanno partecipato associazioni che operano in tutto il territorio regionale. Focus sulle questioni con le quali le stesse associazioni ogni giorno si confrontano: lo spopolamento, l'invecchiamento della popolazione, la fuga dei giovani, gli interventi per l'inclusione sociale, il contrasto alla povertà e il sostegno alle persone più fragili.
13: Sicuramente un dato che ancora preoccupa è la fuga dei giovani. La Sardegna è oggi la regione d'Italia con una percentuale inferiore di under 15, appena il 9% della popolazione, e questo dato nelle proiezioni al 2050 va a peggiorare.
12: Ma c'è un aspetto che preoccupa più di tutti e che è stato esaminato dalle associazioni del terzo settore.
13: La Sardegna affronta sicuramente un grosso problema che è quello demografico. Continuiamo a perdere popolazione, anche quest'anno circa 7.800 residenti in meno. Un dato positivo è che rispetto agli anni scorsi vediamo accrescersi il numero di persone che hanno trasferito la residenza in Sardegna. Un saldo migratorio con l'estero è positivo, più 4.000 abitanti.
0: E ora le polemiche all'interno del partito Sardo d'Azione con un'assemblea che si è svolta a Siniscola per discutere del rilancio del partito. Il servizio di Graziano Cano.
14: Dopo Orgosolo Siniscola, Satobiu Sardista si ritrova su come rilanciare il partito dopo il crollo degli ultimi anni, ma è chiaro che sull'annuncio di un prossimo congresso straordinario convocato da Cristian Solinas non si può far finta di nulla.
15: Ma non ho ricevuto alcuna richiesta per un congresso straordinario. Quando mi verrà formalizzata la valuterò con attenzione. Resto convinto che il congresso debba tenersi in ogni caso dopo la chiusura della campagna del tesseramento, che è il 30 settembre. Nel frattempo i sardisti vogliono proseguire in questo cammino di rilancio e di ripresa dell'azione politica sardista.
14: E se Moro dice di non sapere nulla su un prossimo congresso, la CISL si concentra su come far ripartire il partito, un dibattito con tante voci.
16: Intendiamo farlo con la richiesta di ripristinare la democrazia al nostro interno, il dialogo, il confronto, l'ascolto, quello che purtroppo manca da diversi anni. E quindi nessuno di noi può essere protagonista da solo o da sola.
17: E la necessità di ritornare in maniera forte ai temi del sardismo. I temi del sardismo ormai si legano con quelli delle battaglie che in Sardegna si fanno da parte dei comitati, da parte dei cittadini, e che hanno tutti quanti come presupposto il fatto che la Sardegna ha bisogno di riprendere a contare e ha bisogno di decidere essa la sua politica e non farsela vedere decisa da fuori.
18: Il partito si rilancia stando tra la gente, ascoltando la gente, le proposte, le istanze delle persone. Dobbiamo attualizzare quelle che sono le istanze storiche del Partito Salvazione.
0: In tutta Italia partono i saldi, in Sardegna si prospetta una spesa più contenuta rispetto alla media nazionale.

0: riflette il minore potere d'acquisto nel territorio. Per i negozi di vicinato resta comunque un appuntamento decisivo.
1: Il consumatore che entra nei negozi trova capi di stagione a un prezzo sicuramente vantaggioso. È sicuramente un vantaggio anche per l'esercente commerciante che completa la vendita in questo periodo estivo.
0: Cosa cercate?
2: Dei costumi da bagno, per il mare, per le vacanze.
0: Federmoda invita a puntare su qualità, consulenza e trasparenza. Sui cartellini devono comparire il prezzo più basso praticato nei 30 giorni precedenti, lo sconto applicato e il prezzo finale.
3: Era per sapere cosa troveremo domani sull'Unione Sardine Edicola, le anticipazioni del direttore Emanuele De Sì.
4: È un giornale di 64 pagine, quello che ci aspetta domani in edicola. C'è anche l'inserto dedicato all'Ardia, in primo piano i trasporti, zoppicano gli aerei e in Sardegna si sperimenta finalmente il treno super veloce. Cerchiamo di capirne di più il dramma di Palau, ma parleremo anche di saldi e ci occuperemo anche dello stadio del Cagliari, perché l'UEFA ha detto serve una risposta entro agosto, altrimenti addio agli europei del 2032. C'è fiducia in municipio. A proposito di sport, il mercato del Cagliari, ma c'è grande attenzione anche per i mondiali, con due pagine tutti i giorni, ovviamente il tennis a Wimbledon con gli azzurri protagonisti, e poi quattro pagine di cultura e spettacoli, Unione Estate, linea che torna alla redazione del TG. Vi aspettiamo domani in edicola o sull'app L'Unione Digital.
3: E noi ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco.
5: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
3: Ripartiamo da Olbia, che il 1 settembre vedrà l'apertura della Casa dello Studente, che ospiterà circa 500 studenti. Il servizio di Silvia Urru.
6: Acciaio riciclabile, consumi quasi azzerati, recupero delle acque e camere capaci di indicare agli studenti quanta energia stanno utilizzando. Il nuovo studentato nell'area dell'ex GeoVillage nasce come una struttura innovativa pensata per unire residenzialità universitaria, sostenibilità e servizi. I due edifici, che accoglieranno 464 studenti del polo universitario di Olbia, saranno operativi dal 1 settembre, fine lavori prevista ad agosto. L'investimento è di circa 20 milioni di euro e recupera un'area che da tempo non ospitava attività strutturate.
7: Per consolidare e qualificare maggiormente la presenza delle università sia di Cagliari che di Sassari sul nostro territorio.
6: Ogni camera avrà climatizzazione indipendente, isolamento termico e acustico e un display per controllare i consumi. L'obiettivo infatti è anche educare gli studenti al risparmio energetico. Non solo stanze, sono previsti spazi studio, aree comuni, co-working, servizi per il cibo, impianti sportivi e una piscina.
8: Molti dei nostri ragazzi in Sardegna non vanno a studiare perché non hanno i denari per avere una casa adeguata. Noi siamo stati credibili e a noi ci è stato assegnato un fondo importante di cofinanziamento per questa bellissima struttura.
6: Una parte dei posti sarà riservata al diritto allo studio attraverso le ERSU con tariffe calmierate. Il progetto, portato avanti da un investitore privato kazako, rientra nel percorso del consorzio Uniolbia, del comune e delle università di Sassari e Cagliari.
3: A Sassari invece l'Istituto Superiore Pellegrini ha ottenuto il via libera dell'ENAC per il primo campo volo droni autorizzato all'interno di una scuola italiana, Franco Ferrando.
9: È l'Istituto di Istruzione Superiore Pellegrini di Sassari, la prima scuola in Italia che potrà disporre di un campo volo droni autorizzato da ENAC ed EASA, un riconoscimento che chiude un percorso articolato necessario per garantire sicurezza e professionalità, è avviato 5 anni fa con l'inserimento dei droni come strumento didattico trasversale nei percorsi dell'indirizzo agrario.
10: L'utilizzo del drone ci ha semplificato un po' le cose, perché con il lavoro, come si dice, a ratio variabile possiamo prendere tutte le informazioni che il drone ci ha dall'alto in pochissimo tempo, tra l'altro.
11: In questo momento sto facendo un monitoraggio dell'uva da tavola, abbiamo la possibilità di eseguire il tutto a distanza, ormai è diventato fondamentale e i nostri ragazzi in quanto tecnici devono imparare ad utilizzare le nuove tecnologie, il drone è uno di queste.
9: Ora si potranno svolgere le attività pratiche direttamente nei territori terreni dell'istituto.
12: L'obiettivo è quello di creare opportunità formative per i nostri studenti, ma anche

0: anche per tutti gli studenti di tutto il territorio.
1: Il campo volo del Pellegrini inoltre potrà diventare un punto di riferimento anche per le attività formative di enti e forze dell'ordine.
0: Sì, abbiamo formato dei piloti, quattro piloti, e abbiamo acquistato ulteriori droni con dei fondi PNRR.
2: Domani la sagra estiva dedicata alla Madonna di Ebonaria. Il momento culminante sarà la processione a mare che partirà dal Mole Cnusa, diretta su Videolina dalle 18, il servizio di Massimiliano Rais.
3: Questo 5 luglio è stato scelto unicamente perché anche quest'anno c'è proprio l'anniversario, una data tonda, 160 anni continui, anno per anno, che si è tenuta questa sagra voluta, desiderata come un voto dai marinai che tornarono incolumi, illesi, tutti vivi dalla battaglia di Custozza nel 1866.
4: Il culmine delle celebrazioni per i 100 anni dalla consacrazione della Basilica di Bonaria, domenica 5 luglio si svolge la sagra estiva dedicata alla Madonna con diversi momenti: la celebrazione liturgica della mattina alle 10 presieduta dall'arcivescovo Giuseppe Baturi, alle 18 i fedeli, dopo aver lasciato il sagrato della Basilica, attraverseranno con il simulacro della Madonna la statua realizzata nel 2000 via Bottego e via Le Bonaria, prima di raggiungere il Molo Icnusa, dove partirà la processione a mare. Davanti a Susicco la preghiera e il lancio della corona d'alloro, tutto in diretta su Videolina.
3: E quest'anno avremo anche una novità rispetto a tutti gli altri anni, una forma proprio di preghiera, di partecipazione, perché si ricordano tutti coloro che hanno perso in qualsiasi modo la vita in mare, e soprattutto in questi ultimi decenni i migranti.
4: La sagra estiva rinnova una tradizione che da 160 anni accompagna la fede dei sardi.
3: La Basilica di Bonaria fu consacrata, fu definita dall'Episcopato sardo la cattedrale mariana della Sardegna.
2: Era un'anticipazione sulla programmazione di Videolina. Stasera alle 21, nuova puntata del Rotocalco Sardi nel Mondo, programma dedicato alle storie dei sardi che risiedono all'estero, condotto da Andrea Secchi con la regia di Stefano Perra. Oggi la puntata si trasferirà in Svezia, a Linköping, con il cardiologo cagliaritano Claudio Pinna, e poi a Göteborg con il ristoratore Antonio Agus. Pausa pubblicitaria, a tra poco.
5: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
6: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
2: Partiamo per quest'ultima parte del nostro TG con lo sport, il calcio. Dopo domani ufficiale anche il secondo acquisto del Cagliari, e Demi Akarakiri, che arriva svincolato all'Everton, il centrocampista inglese, classe 2007, ha firmato un contratto di 4 anni fino al 2030 con opzione per ulteriori 3 stagioni a favore del club, che potrebbe così legarlo ai colori rossoblù fino al 2033. Continuiamo a parlare di calcio. Ieri a Tramazza la Federcalcio ha premiato i migliori di realtà isolane sarde. È stata l'occasione per conoscere lo stato di salute del calcio isolano. Il servizio di Elisabetta Sanna.
7: Celebriamo le società che hanno vinto i campionati, tutti praticamente, dall'eccellenza alla terza categoria, passando anche per le giovanili, e soprattutto le società che hanno vinto la Coppa Disciplina.
8: Da nord a sud, da est a ovest, alle migliori associazioni calcistiche della Sardegna, il comitato regionale della Federazione Gioco Calcio ha consegnato le benemerenze per la stagione 2025-2026. A Tramazza sono stati consegnati riconoscimenti anche ai direttori di gara e agli assistenti, a quanti anche in decenni molto lontani hanno contribuito a trasmettere la passione per il pallone alle giovani generazioni.
7: Celebriamo il calcio sardo con le sue 500 società, 2800 squadre che animano circa 18.000 partite all'anno, per cui siamo un movimento assolutamente impattante, sempre in crescita.
8: L'evento è stato l'occasione per fare il punto sullo stato di salute del calcio sardo.
7: Ogni anno abbiamo un saldo iscrizioni con più 30-40 società, quest'anno siamo già una ventina di società. Per noi è un risultato importante perché non è soltanto un valore sportivo il fatto di avere affiliazioni in più, per cui comunità in più che fanno rimbalzare il pallone nei propri territori, ma è anche un riferimento sociale.
8: E sulla questione Olbia Calcio:
7: sento chiaramente quello che sentite voi, quello che sentono tutti, ahimè è retrocessa dalla Serie D e questo è per noi un grandissimo dispiacere. È inorganico nel campionato di eccellenza, per cui noi attendiamo, chiaramente aspettiamo l'iscrizione dell'Olbia, ci mancherebbe altro, speriamo appunto di sì. Poi penso che l'Olbia, insomma, ha le potenzialità per potersi ritirare su e partecipare ai campionati che più le competono.
2: E ora il basket, la Cagliari, 3 giorni di allenamento con Tommy Marino, ex cestista e ora star dei social. E da lunedì al Basketball City Camp arriva l'ex Dinamo Edoardo Casalone, il servizio di Luca Neri.
9: Il talento va rispettato, io sono grande fan del talento, ma il talento in sé per sé è soltanto una base più qualitativa su cui lavorare.
10: Come diamanti grezzi, Tommy Marino sa come lavorare coi ragazzi e come parlarci. È lui l'ospite speciale del Basketball City Camp, l'evento organizzato a Cagliari dalle polisportive giovanili salesiane, che anche quest'anno ha portato circa 50 ragazzi in campo anche d'estate, tra la palestra di Via Tarete e i campi del Convitto. Siamo stati alle sessioni individuali dove i ragazzi hanno potuto studiare da Marino, oggi star social dopo una carriera baciata da madre natura.
9: Io ho molto più talento di tanti giocatori che hanno avuto una carriera molto migliore della mia. Ci sono giocatori con poco talento che hanno avuto carriere straordinarie al massimo livello, quindi il talento è fondamentale, ma la DR2 è piena di giocatori di talento. Quel talento poi va plasmato, ci va aggiunta la qualità, ci va aggiunto il modo di stare in campo, ci va aggiunto comprendere la pallacanestro, perché altrimenti rimane talento che si può anche esprimere in un campetto della provincia di Cagliari e non arrivare mai in un palazzetto.
10: E ogni giovane cestista, spiega Tommy, ha il suo talento.
9: C'è chi sa tirare meglio, ma magari non sa muovere la palla, non sa palleggiare, c'è chi non ha la qualità magari di vedere i passaggi, allora si lavora sulla capacità di passare la palla. Insomma, ogni giocatore, ogni ragazzo ha le sue necessità, però secondo me la base di partenza è la passione per l'allenamento.
10: Il camp andrà avanti anche nella prossima settimana, torna l'ex Dinamo, già vice allenatore della nazionale, Edoardo Casalone.
2: E con il Basketball City Camp si chiude questa edizione del TG di Mediolina. Vi ringraziamo per essere stati con noi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni subito dopo la pubblicità del TG.

0: Sono le 21 e 58 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
17: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

Entra a Cantovari, non è mai presente a questo progetto, può fare un resort del lusso sempre in Sabro più zona. E ho sbinto, nara su sindaco dell'Ori Santo Paolo, Francesco Lai, ha ribinto sa collaborazione intra sa regione, scomunoso e si stato. Savatalla contra su vogo in Sardegna, sa regione ha legendi con su ministero des ambienti, può fare in Sardegna una base, noi possiamo traballare tutto sanno in aeroplano su Canadair. Dare confermato l'assessora regionale Rosanna Lacconi, assessora des ambienti, che stetti a preguntare in radiolina. Este un progetto nostro, come tinnara l'assessora, sul logo già eccetti, este un hangar che s'agattara in aeroporto de Castello su Maso. De oi, in su mentre, si cesti un altro Canadair su De Tresi che ha insistato a raggiurare questa innata macchina regionale contro questa emergenza a fuoco. L'obiettivo di questa regione però è di ottenere un aeroplano per tutto sanno. Ieri sì, una giuro finza sa posturare il fuoco su Casalluinti in altre regioni, in altre zone del sud Mediterraneo, come tinnara ancora l'assessora Lacconi. In questa gira, una verità che consiglieri regionali e comunali si è visitato, si struttura del San Camillo dettate. Lo comprendi, a questo punto, sono spirali no, sono spirali de comunità, sa regioni e sa ASL, nata che sto verto operativo, ma non sta lì, si struttura sa gattara a intro su obiettivo su del su PNRR, posa sanità, ma poi moi è ancora un cantiere aperto. Insomma, saprei straballo su molti stessi all'estrau, sono una chicena, ma adesso verano e sti casi rotto frimo, voi siete per riqualificare l'impianto, l'ossaria, frisca e sare callenti. Sa visita dei sconsiglieri regionali, sì, è stata occasione poi si confrontai, da una parte sa politica, da un'altra parte sa azienda sanitaria locale. Può legare, finza sa de commenti, si tepiti onni a pari, se collegai si struttura sa canci vonti sul territorio. Su campo largo, un c'è l'ivoriao anno su, nara, su consiglieri delle opposizioni Piero Maieli in noi non si osano manco e sa medati del straballo che si depentivai sa regioni a riverdio dunque sarà un sciacco manno ed empo sono ancora su rappresentanti delle opposizioni accanto pari traballo su Antasigiri finse se su mese Augusto e pustesi in Sattongio su San Camillo a lavori overri con si spero che si possa da gattai personale lavoro. In sa laguna de Sena a Rubia, in arborea subisce morendisia, manca l'ossigeno e fendi troppo basca, come tinnara Alberto Porco, che è il presidente della cooperativa Sant'Andrea. Sa bischera è a rischio, l'economia de tutta sa zona. Le temperature sono venute arti, in sostani non c'è tipo l'ossigeno, e i piscarori si sono soffrendo in mera, c'è una boa in mezzo a sa laguna, sa trunotti, a risigna lauga sul livello fiera 0, 10 contra ancora Alberto Porco, sul danno economico è stato su manco 150.000 euro, ma questa situazione non ha cambiato e i lavori che si vedono. Sanno passato, sa regioni, su consorzio di bonifica, viate interveni, su l'impiai, tutti i scanali, sì, ma in moi se ne rubia questa emergenza d'orra, sull'udu e prendendo scanalisi torra e stiamo colpa desinondamento un manno che ricorpio su stani in sul mese friaggio de Occano tocca dunque sa fai de pressi nara Alberto Porco de peso sarvai su traballo nostro. In Cingiare in sesto, sa legislatura noa con s'apposentamento del suo sindaco, Michele Cossa, dessa giunta, del suo consiglio comunale noa, una giunta che è in continuità con il corso che abbia ghiara de Palassecci, e sopra il mattobio è fatto in sa domo Ofelia, un luogo dessa memoria. Desidentità di Sabida, come ti narra sul sindaco, un spazio che a suo comune gli ha comprato il suo vera sindaco in esano sul 90. Il suo presidente del suo consiglio è Federico Porco, i suoi assessori sono Massimiliano Bullitta, Paola Secci, Mario Alberto Serrao, Francesco Serra, Sandra Licchieri, Roberta Recchia. Ispiro ridadisi, narra su sindaco, punti sarrugas, strasportoso, si scola e s'acqua. Tutto su comune del sesto e sti pronti si confrontai con sa regione, con la Banoa, con sa ASL e con sa agenzia Area 10, narra ancora su sindaco Michele Cossa.
Oi, vunt inghizzaus is iscontos, is stadiales, o su bistiri, o bottinos, e atro, sa stazone de is iscontos, ora durai 60 dies.

0: e funti un'opportunità, ma questi butegheri si è tutta sa Sardegna che molti soffrenti, ma è da poco colpa de su chinanta online su e-commerce gabbaliri a su manco 6 miliardi di euro scetti con questa mercanzia che arriverà da Asia in tutta Europa 10 innanta esperti studiosi e Giuseppe Scura su direttore di Sassozio Confcommercio Sud Sardegna narga Donia Sardu poi si sconto su de i gusti stati era spende su manco 160 euro si famiglia sa anta spendi un vagetto de manco rispetto a esano spassa suita sa crisi si va intendi in mera ma con i sconto su c'è sempre sa possibilità di comprare mercanzia de qualità poi sbottegheri si è un'occasione di sfruttare beni come ti narra ancora Giuseppe Scura su settori di fatti si andendo a ici in Sierra e sta andando male di areroso si spero narra ancora Confcommercio e stica si sconto su pozza va entrare in sbottegas finse sei turista se conti prendendi sa regioni nostre. Due disidee a Tobiosu e Ventusu dedicato e squadro su De Su Sarcidano, una razza autoctona in Moi, contra 150 esemplari in tutta sa Sardegna. Vi era sedizione dei 4 de questa manifestazione, si sta legato ai progetti, insomma, fortiai su settori, squadro su De Su Sarcidano, si porta in prea e finse sa attività sportiva, sa commentinare al suo sindaco De Sabida, Salvatore Argiola, sa iniziativa sa punti apprezziare sa meta. E su protagonista de questa manifestazione estetio Enea, sa mascotte Enea sti nascio e cresciu in sa foresta de Funtanamela. Adesso scioverà quando tenera dos anni su scetti, come ti contra Giorgio Fulghesu, su presidente de sa sozio circolo ippico laconese. Deo su Masedao, in moi tu su portaso e vento su a Tobis, quanti gusto è stato fatto in lacco. In squadra su de su Sarcidano, punti dessa amministrazione comunale, sagata tessa foresta de Funtanamela, in noi traballero su personali dessa agenzia Forestas. Ma ci dimonti altro su che arribanta finse sa detta in carreggia, sa quadera chiara. Caredo narga da ripigau proprio in tancarreggia e su guado tendere 4 anni si muove viveri in ossi se vento dell'acqua e stetti a Paricciano sul dominario di Santa Sofia un'istruttura che ha amministrazioni comunali oliri a valorai onde vai un centro a capiau sul mondo dei squadri Saria estere in Porto Umano come ti narra ancora su sindaco Salvatore Argiolo se il suo obiettivo è da ricolificare tutto l'impianto che ci vuntinia. In Nugoro è stata in Cingiar una mostra de fotografia de Antonio Ballero, pittori, scrittori, vammau, ma finse sa fotografo de importo. Ballero è stato uno pioniere, come ti narra Vanna Fois, del suo spazio ilisso del Nugoro. Il suo ritirò fotografia con un ogu antropologico e sociale, è un repertorio di valore in mano. Se vai comprende conosci meglio come ti vianta a essa epoca Nugoro e sa Sardegna Uro. Protagonista sa dei fotografie sa dei ballerini, punti pastori, si femmina, si su mercato, messaio, beccio, pippio, ma finza sa personaggi su dessa cultura cittadina di Francesco Ciusa, Sebastiano Sata, Grazia Deledda. Grazie a questo traballo di Balde Ballero, come ti narra Antonello Cucco, magari a Parigi o San Mosta, però subire questa città di del Nugoro intra su 800 e su 900 e per questo comprendi ita Oliannai, essi artistas, in una dimensione povera come ti gusta Nugoresa. San Mosta che si vuole visitare in suo spazio, il lisso è in un viaggio, dunque in sa memoria, un repertorio che Zaggiura la mera, si conosce meglio. Sa mostra la overta finza sei su 27 de su mese Capodanno. E fu dato in voi di una trasmissione no in Sardegna 1 de oi po 20 puntaras Donia Sabro su titolo Esti Incantu sa Sardegna contara a Espipio su sfuerdo su di Antonella Puddu sbogisi sempre di Antonella Puddu ma con Renzo Cugis un viaggio intra esprendas storicas e ambientalis de sa regione nostra intra tradizionis e bellezza de su esaggio de territorio su de s'isola in sa prima puntata Antonella Puddu Renzo Cugis si contanta de sa barbagia de Ozzana isbidda sa de Olottene e Orotteddi sa regia estere Gianfranco Trudu ascoltausu intendeus e biesu una rochiceddo de questa puntata.
1: De Peisi Sciri, Casabidda de Bolotana, chi s'ha mostà usoi, e nascia pon a volottu a contessio mensa città di De Ozzana, in su 1317. Una parte de sa popolazione si vu fuia po andai a fai sa bidda noa, nomenada po sa primu orta in du documentu de su 1341.
2: Imoi esti sa bidda con notta boi stappettusu, ma su nomini su est arregorau vinzas a boi fainas de un omini commenti de Benjamin Percy, ingegneri de su Galles, chi ha progettato sa rete ferroviaria di s'isola. Duncas, mi è un luogo su sa domu cosa sua, chi esti in mezzo de su birdi de Baddes Aliges.
1: In questa puntata de Incantu, singoleusu finzese Auro Teddi, una bidda de sa Barbagia arricca de storia, tradizioisi e testimonianzias culturalisi.
0: E dunque, se incanto, Dogna Savaro in Sardegna. E us accabbau con questa edizione di Borussia. Grazie a us attenzione, si intende uso, si bieuso e si edizione di Benri. Un saluto a tutti.

0: Sono le 22 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radio Lina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90 2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radio Lina.

0: Sono le 22:58.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
5: Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ, DJ on the mix, on the mix, on the mix. Radiolina DJ on the mix.

radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ, DJ on the mix. On the mix. Radiolina DJ on the mix.

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, dal lunedì alle 12.30 con Simona De Francisci, su Radiolina. Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ, on the mix, on the mix. Radiolina DJ on the mix.

Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ, DJ on the mix. On the mix. Radiolina DJ on the mix.

0: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto. Dal lunedì alle 8.05 con Matteo Vercelli su Radiolina.
1: È mezzanotte e 0 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
4: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:15 di Amengiano, ai 4:15 di Apostibrangio e ai 10:15 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa Radiolina.
0: Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ, on the mix, on the mix. Radiolina DJ on the mix.
5: Hiya, Bobby.
6: Hi, Ken.
5: You wanna go for a ride?
6: Sure, Ken.
5: Jump in.

0: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
2: Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ, DJ on the mix. On the mix.
1: Radiolina DJ on the mix.

0: mezzanotte e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

0: Buonasera, benvenuti a questa edizione del TG di Videolinea che apriamo vedendo insieme le notizie principali. Tragedia a Palau, dove un operaio di 38 anni è morto in seguito a un incendio divampato nel suo appartamento. In salvo i due figli in ospedale per accertamento. Situazione difficile nei pronto soccorso dell'isola, cittadini esasperati, pressing sulla regione da parte di amministratori, sindacati e specializzanti. Il forum del terzo settore, nell'isola oltre 8.000 enti in campo contro le emergenze sociali che provocano il fenomeno dello spopolamento. Nell'isola quest'anno 7.800 residenti in meno. Dopo Romano è ufficiale anche il secondo acquisto del Cagliari, Edemia Karakiri, che arriva svincolato dall'Everton. Il centrocampista inglese, classe 2007, ha firmato un quadriennale. Bene, questi sono i titoli delle principali notizie di cui ci occuperemo in questa edizione. Apriamo, l'avete sentito appunto nei titoli, con la tragedia di Palau a Barrabisa, frazione di Palau, dove un operaio di 38 anni, Giorgio Menna, è morto dopo aver respirato esalazioni di fumo. I due figli minorenni trasportati all'ospedale, le condizioni di salute non sono preoccupanti. Il servizio di Giampaolo Cuccuru.
1: Un destino crudele, quello che ha spezzato la vita di Giorgio Menna, operaio 38enne, morto intossicato nel primo pomeriggio a Palau, nella frazione di Barrabisa, a pochi chilometri dal paese della Gallura. In salvo i due figli minorenni, soccorsi dal personale del 118. L'uomo è morto dopo aver respirato le esalazioni provocate da un incendio accidentale, forse innescato da un cortocircuito a un apparato elettronico. È accaduto nel primo pomeriggio, dopo le 14. Teatro della tragedia, l'abitazione di via Giuseppe Dessì, un appartamento a piano terra con un cortile. Menna stava riposando sul letto quando, per cause da accertare, si sono sprigionate le fiamme e il fumo in breve tempo ha invaso la camera. I due bambini di 9 e 12 anni hanno avuto la prontezza dei riflessi di precipitarsi all'esterno della casa. Il babbo invece è rimasto intrappolato, forse nello svegliarsi di soprassalto, e scivolato, sbattendo il capo e poi perdendo i sensi. Le ambulanze sono arrivate subito, ma per Giorgio Menna non c'era nulla da fare, mentre le condizioni di salute dei ragazzini non destano preoccupazione. Sono stati trasportati per accertamenti all'ospedale San Giovanni Paolo II. Per i rilievi hanno lavorato la scientifica del commissariato di Olbia, gli agenti della polizia municipale e le squadre dei vigili del fuoco, intervenute dal distaccamento di Arzachena, che hanno bonificato il rogo e messo in sicurezza lo stabile, ora posto sotto sequestro dalla procura di Tempio, che coordina le indagini.
0: E ancora in Gallura, San Teodoro, un turista di 70 anni del nord Italia è morto dopo essersi accasciato sulla spiaggia di La Cinta. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Tra le ipotesi, quella di un infarto. L'uomo era arrivato da poco in Sardegna e si trovava in vacanza con la famiglia. La tragedia si è consumata di fronte a centinaia di bagnanti. E ancora un pensionato di 80 anni, Salvatore Antonio Carta, originario di Esporlatu e residente a Bultei, è morto a causa di un incidente accaduto giovedì. L'uomo viaggiava solo su una Panda quando, forse per un malore, è finito fuori strada sbattendo contro un albero. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai carabinieri. E ora parliamo della crisi che riguarda il pronto soccorso. Sempre più difficile la situazione appunto in Sardegna dopo la decadenza dal 1 luglio dei medici a gettone. Il servizio di Egi di Angela Secchi.
2: A Olbia le dimissioni della direttrice nel periodo più caldo della stagione, ma anche negli altri pronto soccorso isolani la situazione si fa sempre più difficile. I tempi di attesa si allungano con le file che diventano una vera via crucis per i pazienti. La regione ha messo in campo l'albo unico regionale di ARS Sardegna, 93 le candidature finora tra specialisti, specializzandi e medici in quiescenza. Il CIMO Sardegna, sindacato dei medici e dirigenti sanitari, da sempre critico verso l'esternalizzazione dei pronto soccorso, chiede alla regione sforzi ulteriori. Le delibere, si legge in una nota del vice segretario Emanuele Cabras, devono essere implementate e rese immediatamente operative con risorse adeguate e procedure rapide. Certo, i gravi ritardi ci sono, ma la priorità non è polemizzare, ma fare in modo che le misure funzionino, osserva Cabras. Intanto gli specializzandi chiedono di poter fare la loro parte.
3: Siamo comunque tanti, siamo 1258 nella regione Sardegna, siamo comunque una risorsa utile al sistema che, se impiegata con la giusta dignità formativa, retributiva, lavorativa, può dare un grosso contributo anche ai pronto soccorso della Sardegna.
2: Il problema centrale è l'alta ospedalizzazione per codici minori, il 50-60% di quei pazienti potrebbe essere gestito sul territorio.
3: Quello che noi chiediamo è che ci sia ormai un'unione tra il territorio e l'ospedale in maniera sinergica, non una divisione che continua a creare pressione sui pronto soccorso e a lasciare abbandonato il territorio, riportando quindi le giuste cure ai cittadini.
2: Gli specializzandi hanno approntato un modello Sardegna. Per coprire i PS sardi e le case di comunità basterebbe impiegare 315 specializzandi nei posti giusti, dicono. L'amministrazione risparmierebbe tra i 50 e i 60 milioni di euro. I giovani medici chiedono adesso un cambio di passo.
0: E intanto il centro accoglienza servizi della ASL Ogliastra costruisce percorsi personalizzati per i pazienti oncologici tra diagnosi, assistenza e accompagnamento. Il servizio di Daniela Usai.
4: Alla Lusei, al terzo piano dell'ospedale Nostra Signora della Mercedes, si apre un varco per chi affronta il sospetto di una diagnosi oncologica. È il centro accoglienza servizi dell'Ogliastra. Qui il paziente trova un percorso costruito su misura dove esami e specialisti si coordinano per definire lo stadio della malattia.
5: Il concetto generale di base è quello di considerare non solo la malattia ma la persona nella sua complessità.
4: Basta un'impegnativa. Da quel momento personale dedicato organizza gli accertamenti, presenta le opzioni di cura, offre sostegno psicologico e sociale.
6: In rapporto a quello che è il sospetto diagnostico si fanno una serie di esami specifici per dare un nome e cognome al sospetto in corso.
7: Una volta che verranno attivati tutti i CAS, l'obiettivo principale è proprio quello di fare rete e quindi il paziente si sente preso in carico in qualsiasi punto della rete acceda alle cure.
4: Un servizio che trasforma la paura in percorso, l'incertezza in accompagnamento, passo dopo passo, insieme verso la cura.
8: All'interno dell'equipe del CAS c'è uno psicologo dedicato che verrà incontro proprio a questa esigenza e la possibilità di avere un punto di riferimento, c'è qualcuno su cui io posso contare.
0: Sì. Prima pausa pubblicitaria, a tra poco.
9: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
10: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina. Digital.
0: A Cagliari in una due giorni per il forum del terzo settore, con attenzione a una delle emergenze sociali, ossia quella dello spopolamento di una Sardegna che nell'ultimo anno ha perso 7.800 residenti. Il servizio di Massimiliano Rais.
11: Il terzo settore svolge una funzione fondamentale anche nella comunità sarda, gestendo, progettando risposte a bisogni fondamentali delle persone in termini di inclusione, di aggregazione, di cultura.
12: Occorre valorizzare il lavoro del terzo settore, appello rivolto alle massime istituzioni da Cagliari nel corso delle due giornate di confronto a cui hanno partecipato associazioni che operano in tutto il territorio regionale. Focus sulle questioni con le quali le stesse associazioni ogni giorno si confrontano: lo spopolamento, l'invecchiamento della popolazione, la fuga dei giovani, gli interventi per l'inclusione sociale, il contrasto alla povertà e il sostegno alle persone più fragili.
13: Sicuramente un dato che ancora preoccupa è la fuga dei giovani. La Sardegna è oggi la regione d'Italia con una percentuale inferiore di under 15, appena il 9% della popolazione, e questo dato nelle proiezioni al 2050 va a peggiorare.
12: Ma c'è un aspetto che preoccupa più di tutti e che è stato esaminato dalle associazioni del terzo settore.
13: La Sardegna affronta sicuramente un grosso problema che è quello demografico. Continuiamo a perdere popolazione, anche quest'anno circa 7.800 residenti in meno. Un dato positivo è che rispetto agli anni scorsi vediamo accrescersi il numero di persone che hanno trasferito la residenza in Sardegna. Un saldo migratorio con l'estero è positivo, più 4.000 abitanti.
0: Continuano le polemiche all'interno del partito Sardo d'Azione, intanto a Siniscola assemblea per discutere del rilancio del partito. Il servizio di Graziano Cano.
14: Dopo Orgosolo Siniscola, Satobio Sardista si ritrova su come rilanciare il partito dopo il crollo degli ultimi anni, ma è chiaro che sull'annuncio di un prossimo congresso straordinario convocato da Cristian Solinas non si può far finta di nulla.
15: Ma non ho ricevuto alcuna richiesta per un congresso straordinario. Quando mi verrà formalizzata la valuterò con attenzione. Resto convinto che il congresso debba tenersi in ogni caso dopo la chiusura della campagna del tesseramento, che è il 30 settembre. Nel frattempo i sardisti vogliono proseguire in questo cammino di rilancio e di ripresa dell'azione politica sardista.
14: E se Moro dice di non sapere nulla su un prossimo congresso, la SISE si concentra su come far ripartire il partito, un dibattito con tante voci.
16: Intendiamo farlo con la richiesta di ripristinare la democrazia al nostro interno, il dialogo, il confronto, l'ascolto, quello che purtroppo manca da diversi anni. E quindi nessuno di noi può essere protagonista da solo o da sola.
17: E la necessità di ritornare in maniera forte ai temi del sardismo. I temi del sardismo ormai si legano con quelli delle battaglie che in Sardegna si fanno da parte dei comitati, da parte dei cittadini, e che hanno tutti quanti come presupposto il fatto che la Sardegna ha bisogno di riprendere a contare e ha bisogno di decidere essa la sua politica e non farsela vedere decisa da fuori.
18: Il partito si rilancia stando tra la gente, ascoltando la gente, le proposte, le istanze delle persone. Dobbiamo attualizzare quelle che sono le istanze storiche del Partito Salvazione.
0: Al via i sal

0: condizioni che permette di riequilibrare l'esercizio alla fine dell'anno.
1: Nell'Oristanese la previsione è di circa 170 euro per famiglia e 77 euro pro capite, un dato ancora inferiore alla media e che riflette il minore potere d'acquisto nel territorio. Per i negozi di vicinato resta comunque un appuntamento decisivo.
2: Il consumatore che entra nei negozi trova capi di stagione a un prezzo sicuramente vantaggioso. È sicuramente un vantaggio anche per l'esercente commerciante che completa la vendita in questo periodo estivo.
1: Cosa cercate?
3: Dei costumi da bagno per il mare, per le vacanze.
1: Federmoda invita a puntare su qualità, consulenza e trasparenza. Sui cartellini devono comparire il prezzo più basso praticato nei 30 giorni precedenti, lo sconto applicato e il prezzo finale.
4: E ora per sapere cosa troveremo domani sull'Unione Sarda in edicola, le anticipazioni del direttore Emanuele Dessì.
5: È un giornale di 64 pagine, quello che ci aspetta domani in edicola, c'è anche l'inserto dedicato all'Ardia, in primo piano i trasporti, zoppicano gli aerei e in Sardegna si sperimenta finalmente il treno super veloce. Cerchiamo di capirne di più il dramma di Palau, ma parleremo anche di saldi e ci occuperemo anche dello stadio del Cagliari, perché l'UEFA ha detto serve una risposta entro agosto, altrimenti addio agli europei del 2032, c'è fiducia in municipio. A proposito di sport, il mercato del Cagliari, ma c'è grande attenzione anche per i mondiali, con due pagine tutti i giorni, ovviamente il tennis a Wimbledon con gli azzurri protagonisti e poi quattro pagine di cultura e spettacoli, Unione Estate, linea che torna alla redazione del TG, vi aspettiamo domani in edicola o sull'app l'Unione Digital.
4: E noi diamo la linea alla regia per la pubblicità.
6: In contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.
4: Ripartiamo da Olbia, che il 1 settembre vedrà l'apertura della Casa dello Studente con circa 500 studenti come ospiti. Il servizio di Silvia Ru.
7: Acciaio riciclabile, consumi quasi azzerati, recupero delle acque e camere capaci di indicare agli studenti quanta energia stanno utilizzando. Il nuovo studentato nell'area dell'ex GeoVillage nasce come una struttura innovativa pensata per unire residenzialità universitaria, sostenibilità e servizi. I due edifici, che accoglieranno 464 studenti del polo universitario di Olbia, saranno operativi dal 1 settembre, fine lavori prevista ad agosto. L'investimento è di circa 20 milioni di euro e recupera un'area che da tempo non ospitava attività strutturate.
8: Per consolidare e qualificare maggiormente la presenza delle università sia di Cagliari che di Sassari sul nostro territorio.
7: Ogni camera avrà climatizzazione indipendente, isolamento termico e acustico e un display per controllare i consumi. L'obiettivo infatti è anche educare gli studenti al risparmio energetico. Non solo stanze, sono previsti spazi studio, aree comuni, co-working, servizi per il cibo, impianti sportivi e una piscina.
9: Molti dei nostri ragazzi in Sardegna non vanno a studiare perché non hanno i denari per avere una casa adeguata. Noi siamo stati credibili e a noi ci è stato assegnato un fondo importante di cofinanziamento per questa bellissima struttura.
7: Una parte dei posti sarà riservata al diritto allo studio attraverso le ERSU con tariffe calmierate. Il progetto, portato avanti da un investitore privato kazako, rientra nel percorso del consorzio Uniolbia, del Comune e delle Università di Sassari e Cagliari.
4: A Sassari l'Istituto Superiore Pellegrini ottiene il via libera dell'ENAC per diventare il primo campo volo droni autorizzato all'interno di una scuola italiana. Franco Ferrando.
10: È l'Istituto di Istruzione Superiore Pellegrini di Sassari, la prima scuola in Italia che potrà disporre di un campo volo droni autorizzato da ENAC ed EASA, un riconoscimento che chiude un percorso articolato necessario per garantire sicurezza e avviato 5 anni fa con l'inserimento dei droni come strumento didattico trasversale nei percorsi dell'indirizzo agrario.
11: L'utilizzo del drone ci ha semplificato un po' le cose, perché con il lavoro, come si dice, a ratio variabile possiamo prendere tutte le informazioni che il drone c'ha dall'alto in pochissimo tempo. Tra l'altro
12: in questo momento sto facendo un monitoraggio dell'uva da tavola, abbiamo la possibilità di eseguire il tutto a distanza, ormai è diventato fondamentale e i nostri ragazzi

0: ragazzi in quanto tecnici devono imparare ad utilizzare nuove tecnologie, il drone è uno di queste.
1: Ora si potranno svolgere le attività pratiche direttamente nei terreni dell'istituto.
2: L'obiettivo è quello di creare opportunità formative per i nostri studenti, ma anche per tutti gli studenti di tutto il territorio.
1: Il campo volo del Pellegrini, inoltre, potrà diventare un punto di riferimento anche per le attività formative di enti e forze dell'ordine.
2: Sì, abbiamo formato dei piloti, quattro piloti, e abbiamo acquistato ulteriori droni con dei fondi PNRR.
3: Domani la sagra estiva della Madonna di Bonaria. Il momento culminante, il momento più importante, sarà la processione a mare che partirà dal Molicnuse. Naturalmente ci sarà anche la diretta su Vidurina a partire dalle 18. Il servizio di Massimiliano Rais.
4: Questo 5 luglio è stato scelto unicamente perché anche quest'anno c'è proprio la, diremo, l'anniversario, una, come dire, una data tonda, 160 anni continui, anno per anno, che si è tenuta questa sagra voluta, desiderata come un voto dai marinai che tornarono incolumi, illesi, tutti vivi dalla battaglia di Custozza nel 1866.
5: Il culmine delle celebrazioni per i 100 anni della consacrazione della Basilica di Bonaria, domenica 5 luglio si svolge la sagra estiva dedicata alla Madonna con diversi momenti, la celebrazione liturgica della mattina alle 10 presieduta dall'arcivescovo Giuseppe Baturi, alle 18 i fedeli, dopo aver lasciato il sagrato della Basilica, attraverseranno con il simulacro della Madonna la statua realizzata nel 2000 via Bottego e via Le Bonaria prima di raggiungere il Icnusa, dove partirà la processione a mare. Davanti a Susicco, la preghiera e il lancio della corona d'alloro, tutto in diretta su Videolina.
4: E quest'anno avremo anche una novità rispetto a tutti gli altri anni, una forma proprio di preghiera, di partecipazione, perché si ricordano tutti coloro che hanno perso in qualsiasi modo la vita in mare, e soprattutto in questi ultimi decenni i migranti.
5: La sagra estiva rinnova una tradizione che da 160 anni accompagna la fede dei sardi.
4: La Basilica di Bonaria fu consacrata, fu definita dall'Episcopato sardo la cattedrale mariana della Sardegna.
3: Ultima pausa pubblicitaria, a tra poco con lo sport.
6: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Allora, come detto, ultima parte del nostro TG dedicata allo sport. Partiamo con il calcio. Il Cagliari che sta per finire le sue vacanze, ricordiamo mercoledì il ritrovo dei rossoblù da Seminello per una sorta di pre-ritiro prima di partire a Ponte di Legno dal 22 luglio. Intanto sul mercato, dopo Romano, è ufficiale anche il secondo acquisto, quello di Demi Akarakiri, che arriva svincolato all'Everton. Il centrocampista inglese, classe 2007, ha firmato un contratto lunghissimo, un quadriennale sino al 2030, con opzione per ulteriori 3 stagioni a favore del club, che così potrebbe legarlo ai colori rossoblù sino al 2033. Dal calcio di Serie A al calcio regionale, con i premi della Federcalcio a Tramazza per le migliori realtà isolane sarde, è stata l'occasione per conoscere lo stato di salute del calcio isolano. Il servizio è di Elisabetta Sanna.
7: Celebriamo le società che hanno vinto i campionati, tutti praticamente dall'eccellenza alla terza categoria, passando anche per le giovanili, e soprattutto le società che hanno vinto la Coppa Disciplina.
8: Da nord a sud, da est a ovest, alle migliori associazioni calcistiche della Sardegna, il Comitato Regionale della Federazione Gioco Calcio ha consegnato le benemerenze per la stagione 2025-2026. A Tramazza sono stati consegnati riconoscimenti anche ai direttori di gara e agli assistenti, a quanti anche in decenni molto lontani hanno contribuito a trasmettere la passione per il pallone alle giovani generazioni.
7: Celebriamo il calcio sardo con le sue 500 società, 2800 squadre che animano circa 18.000 partite all'anno, per cui insomma un movimento assolutamente impattante, sempre in crescita.
8: L'evento è stato l'occasione per fare il punto sullo stato di salute del calcio sardo.
7: Ogni anno abbiamo un saldo iscrizioni con più 30-40 società, quest'anno siamo già una ventina di società. Per noi è un risultato importante perché non è soltanto un valore sportivo il fatto di avere affiliazioni in più, per cui comunità in più che fanno rimbalzare il pallone nei propri territori, ma è anche un riferimento sociale.
8: E sulla questione Olbia Calcio
7: sento chiaramente quello che sentite voi, quello che sentono tutti, ahimè retrocessa dalla Serie D e questo è per noi un grandissimo dispiacere, è inorganico nel campionato di eccellenza, per cui noi attendiamo, chiaramente aspettiamo l'iscrizione dell'Olbia, ci mancherebbe altro, speriamo appunto di sì, poi penso che l'Olbia insomma ha le potenzialità per potersi ritirare su e partecipare ai campionati che più le competono.
3: E chiudiamo con il basket, per esattezza col Basketball City Camp a Cagliari, tre giorni di allenamento con Tommy Marino, ex cestista e ora star del social, e poi da lunedì arriva l'ex Dinamo Edoardo Casalone, il servizio di Luca Neri.
9: Il talento va rispettato, io sono grande fan del talento, ma il talento in sé per sé è soltanto una base più qualitativa su cui lavorare.
10: Come diamanti grezzi, Tommy Marino sa come lavorare coi ragazzi e come parlarci. È lui l'ospite speciale del Basketball City Camp, l'evento organizzato a Cagliari dalle polisportive giovanili salesiane che anche quest'anno ha portato circa 50 ragazzi in campo anche d'estate tra la palestra di Via Tarete e i campi del Convitto. Siamo stati alle sessioni individuali dove i ragazzi hanno potuto studiare da Marino, oggi star social dopo una carriera baciata da madre natura.
9: Io ho molto più talento di tanti giocatori che hanno avuto una carriera molto migliore della mia. Ci sono giocatori con poco talento che hanno avuto carriere straordinarie al massimo livello, quindi il talento è fondamentale, ma la DR2 è piena di giocatori di talento. Quel talento poi va plasmato, ci va aggiunta la qualità, ci va aggiunto il modo di stare in campo, ci va aggiunto comprendere la pallacanestro, perché altrimenti rimane talento che si può anche esprimere in un campetto della provincia di Cagliari e non arrivare mai in un palazzetto.
10: E ogni giovane cestista, spiega Tommy, ha il suo talento.
9: C'è chi sa tirare meglio, ma magari non sa muovere la palla, non sa palleggiare, c'è chi non ha la qualità magari di vedere i passaggi, allora si lavora sulla capacità di passare la palla. Insomma, ogni giocatore, ogni ragazzo ha le sue necessità, però secondo me la base di partenza è passione per l'allenamento.
10: Il camp andrà avanti anche nella prossima settimana. Torna l'ex Dinamo, già vice allenatore della nazionale, Edoardo Casalone.
3: E con il Basketball City Camp si chiude questa edizione del TG di Videolina. Naturalmente vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo buona serata.

0: È mezzanotte e 58 minuti.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

Un saluto a tutti, bene gattaus, bene tornato a studiare i giornali de Sardegna 1. Sa nova prosa importante de questa gira, de sicuro, estica su governo. Ari, hanno dato s'autorizzazione con suo progetto Tavolara Bay in sa Ginanta Cala Finanza, in su territorio dell'Oiri, Porto Santo Paolo. Sa decisione da rivigare sul Dipartimento Sud de sa Presidenzia, de su Consiglio dei Ministri. Dunque, sa non sarà vai bruso su Ginanta Glamping. In sa località di Dessa Costa Gallurese, sarebbe vinto sa linea del suo comune e con sa posizione che gli ha piegato finza sa regione. Sa regione ha andato sempre no a questo progetto, quindi narra sa assessori del suo bilancio Giuseppe Meloni, e sti contra donna a regola paesaggistica e del governo del suo territorio. Non è una battaglia contro Galincuno, narra ancora Meloni, ma una battaglia con sa rispetto del statuto, delle competenze sa cateneri sa regione. Su consiglio comunale dell'Oiri Porto Santo Paolo in Sattobio del su 30 del su mese passato ha deciso di annullare sa delibera che abbia stetti a provare in su mese Donia Santi de Sano Vassau può riqualificare tutta sa zona. E proprio sa tradì in Cala Finanza c'è cioè stetti a sa manifestazioni manna de attivisti sa comitaus l'ompio su de tutta sa Sardegna. A su ultimo sa decisione del suo governo che aver toccato il suo progetto del su Granta Glamping, mentre sa, accanto a vari non è stato mai presentato il suo progetto, poi fare un resort del lusso sempre in sa propria zona. E ho sbinto, narra su sindaco dell'Oiri Santo Paolo, Francesco Lai, ha ribinto sa collaborazione intra sa regione, scomunus e si stato. Sa battaglia contro su Vogu in Sardegna, sa regione, legendi con su ministero des ambienti, poi fare in Sardegna una base, noi possiamo traballare tutto sanno il aeroplano su Canadair. Da riconfirmare l'assessora regionale Rosanna Lacconi, assessora des ambienti, che stetti a preguntare in radiolina. Este un progetto nostro, come ti narra l'assessora, sul logo già eccesti, este un hangar che si agattara in aeroporto de Castello su Maso. De oi, in su mentre, si cesti un altro Canadair su De Tresi, che ha insistato a raggiurare sa ignata macchina regionale contro sua emergenza a fuoco. L'obiettivo di questa regione, però, è stato ottenere un aeroplano po' tutto sanno. Ieri si una giuro finza sa posturare fuoco su Casalluinti in altra regione, in altra zona del sud Mediterraneo, come ti narra ancora l'assessora Lacconi. In questa gira, una valigia di consiglieri regionali e comunali si è visitato, si struttura del San Camillo dettate. Devo comprendi, a questo punto, se sono spirali no, sono spirali de comunità, sa regioni e sa ASL, nata che sto verto operativo, ma non sta ahí, si struttura sa gattara a intro il suo obiettivo su del su PNRR, posa sanità, ma poi moi è ancora un cantiere aperto. Insomma, saprei li straballo su tutti stessi all'estrau, sono una chicena, ma del subverano e sti casi rotto frimmo, voi siete per riqualificare s'impianto, ossaria, frisca e sare callenti. Sa visita dei sconsiglieri regionali, sì, è stata occasione poi si confrontai, da una parte sa politica, da un'altra parte sa azienda sanitaria locale. Può legare finza sa de commenti stepidivoni a pari, se collegai si struttura sa cancivonti sul territorio. Su campo largo non c'è l'ivoriao dosato anno su, narra, su consiglieri adesso opposizioni Piero Maieli in noi non si osano in manco e sa medati di straballo che si depintivai sa regioni a riverdio dunque sarà un sciacco manno ed empo sono ancora su rappresentanti adesso opposizione accanto a vari traballo su antasigiri finse se su mese augusto e si in sattongio su San Camillo a lavori overri con si spero che si possa da gattai personali pur. In sa laguna de Sena a Rubia, in arborea subisce morendisi, manca l'ossigeno e fendi troppo basca, come ti narra Alberto Porco, che è il suo presidente della cooperativa Sant'Andrea. Sa bischera sta a rischio l'economia di tutta la zona. La temperatura sa vunti arti, sa in sostani non c'è tipo l'ossigeno, e spiscarori si vunti soffrendo in mera, c'è una boa in mezzo a sa laguna, sa trunotti, a risigna lauga sul livello fiera 0, 10 contra ancora.
ancora Alberto Porco. Su danno economico estria su manco 150.000 euro. Ma questa situazione non ha cambiato i lavori che si vedono. Stanno passando, sa regioni, su consorzio di bonifica, viate intervenire, su limpiare tutti i canali, ma in moi se ne rubia questa emergenza d'orra. Sull'udu e prendendo scanalisi torra e stiamo curpa desinundamento un manno che ricorpio su stani in su mese friaggio de Occano. Tocca la duca fai de pressi nara Alberto Porcu de peso sarvai su traballo nostro in cingiare in sestu sa legislatura noa con s'aposentamento de su sindigu Michele Cossa de sa giunta de su consiglio comunale noa una giunta che è in continuità di con il corso che abbia chiara de Palassecci e sorri mattobi stetti fatto in sa domu Ofelia un luogo de sa memoria de sa identità di sa vita come ti narra sul sindico un spazio che a su comune gli ha comprato il suo vera sindico in esano su 90 su presidente del suo consiglio esti Federico Porcu i assessori si voti Massimiliano Bullitta Paola Secci Mario Alberto Serrao Francesco Serra Sandra Licchieri Roberta Recchia ispiro ridatisi narra su sindico punti Sarrugas Strasportus si scola e s'acqua tutto su comune del sesto su comune del sesto e sti pronti a confrontare con Sargioni con Banoa, con Sassel e con l'agenzia Area 10 narra su sindaco Michele Cosse oi voi inghizzavo sui sconto sui statalisi o su bistiro bottiso e altro la stagione dei si sconto su a durare 70 disi punti opportunità di man o spiegheri de tosa sardigna punti su freno da preoccupa su chinanta online su e-commerce gabbadiri a smanco 6 miliardi di euro scelto su mercanzia che libera dell'Asia in tutto si oppa decinnanta esperto si studioso e Giuseppe Scuola su direttore socio concorso sul Sardegna narga d'ardo per sconto dei gusti sta spende su 160 euro si famiglia sa ante spendi una quarecenta e manco rispetto a non spassa la società crisi si va in mera ma con il sconto ti sempre sa possibilità di comprare mercanzia de qualità di Pustegherisi, questa è un'occasione di sfruttare bene, come ti narra Giuseppe Scura, su settori di fatti si attende ai cesci in Siro e sta andando male di arero, si spero, narra ancora of commercio, e stica gli sconti, possa tra entrare in sbottega, finse se storia, secondo te prendi, la regione no. Disidea proprio su evento su de causa e squadro su de su Sarciano, una razza autoctona in moi contra 150 esemplari in tutta Sardegna. Era sedizione 4. Questa manifestazione si è stata di Rogero a Fortia. Su settori, squadro su de su Sarciano, si vuole creare fissa attività sportiva, sa commenta il suo sindaco de Sabbia Salvatore Argola, sa iniziativa se vuole apprezzare sa meda. E su protagonista di questa manifestazione estetio Ea, Sam Scott, esti nasce e cresce in sa foresta di Tanamea. Adesso c'era quando terra due anni su scelti, come ti contra Giorgio Fulghesu, studente di Sassozio, circo ippico lacconese, su Masedao, in moglie, su forse Ventusu, a più di quanti costi fatto in con i squadri, adesso si accidano, punti destalizzazioni comunali, ragazza foresta di Montaramella, noi trabbiamo su persone destalizia forestas, ma ci dimonti attro su garanta, chissà sa detta carreggia, sa quadera chiara, care una raga da Bigao, proprio in tancreggia, e su guado 3-4 anni, biferi in osi, se vengono, stetiu.

0: Fa tanta bella musica live. Oggi un appuntamento che ci richiedete in tanti, perché diamo spazio a quelle che sono le nuove uscite musicali made in Sardegna. Avremo due artiste pronte a presentare i nuovi singoli e iniziamo subito con una conoscenza di Radiolina. È già stata ospite di Sala Prove un po' di tempo fa. Do il bentornata a Angelica Serenarte. Angel, ciao, come
1: ciao
0: stai?
1: Ciao a tutti, grazie, sto bene.
0: Bene, bentornata a Radiolina. Ci fa piacere sempre ospitare gli artisti che sono venuti qua, anche per vederli un attimino crescere e capire che cosa stanno facendo nel frattempo. Allora, un piccolo recap di chi è Angel. Classe 2004, quindi Ariete, anche tu.
1: Sì.
0: Quindi ci capiamo.
1: Ci capiamo come sempre. Diciamo.
0: E allora, tu arrivi da Cagliari?
1: Elmas.
0: Da Elmas. Avevi portato tempo fa un singolo, ricordami il
1: sì,
0: titolo.
1: Try to Forget, il mio esatto. Primo inedito.
0: Com'è andata? Da quando sei venuta qui?
1: È andata molto bene, soprattutto grazie a questa intervista. Ho iniziato sì, a notarmi di più.
0: Sono molto contenta. Attualmente stai lavorando per un nuovo singolo, ma chiaramente ne parliamo dopo, perché non facciamo subito spoiler così. Ora cosa stai, oltre alla musica, ti stai occupando di qualcos'altro?
1: Sì, studio all'Università di Cagliari, Lingua e Comunicazione per Giornalismo.
0: Come sono andati? Sicuramente avrei fatto qualche esibizione live in questo periodo qua.
1: Sì.
0: C'è stato qualche momento che ti ricordi particolarmente, che ti ha dato molta emozione?
1: Durante il live, dici?
0: Sì.
1: Ah, da poco stavo cantando durante le prove, quindi comunque un momento abbastanza tranquillo, ok? E si sono avvicinate delle ragazze, cioè nel video ho visto che c'erano queste ragazze che stavano dando molto supporto.
0: Sì.
1: È molto bello, insomma, molto inaspettato, e mi ha fatto tanto piacere vedere
0: che
1: erano lì per me.
0: Sì. Bene, sì, è una cosa, una gratificazione, forse la prima gratificazione, vedere che la gente che ti sta ascoltando ti dà comunque quella carica.
1: Quella carica.
0: Allora, ci hai portato oggi ad ascoltare alcune scelte musicali della tua playlist,
1: sì, esatto.
0: Roba che gira nelle tue cuffie ormai da tempo,
1: yes.
0: In questo caso ti faccio diventare Angel Speaker di Radiolina e ci presenti due paroline perché hai scelto questo primo pezzo,
1: sì.
0: E poi lo ascoltiamo.
1: Allora, il primo brano che ho scelto è On The Floor di J-Lo. L'ho scelto in realtà non per un motivo con chissà quale storia, perché comunque sono dell'idea che non per forza bisogna scegliere di costruire delle narrazioni intorno, insomma, le cose costruite non mi piacciono. Io semplicemente ho scelto questa canzone
0: perché
1: è rientrata nella mia playlist negli ultimi giorni per via di Off Campus. Infatti tutte le girls che stanno ascoltando sicuramente mi capiranno, e ha un motivo ben preciso, nome e cognome, ovvero Dean De Laurentiis. Quindi questa canzone la dedico a tutte le girls che hanno visto Off Campus. E niente, è molto, molto semplice la spiegazione.

0: prove.
1: Jennifer Lopez on the floor su Radiolina, sotto scelta della nostra ospite di oggi, Angel, che ci sta raccontando un po' del suo percorso. Attualmente stai lavorando con qualche team in studio, hai cambiato un po'...
2: Sì, ho cambiato un po' l'organizzazione dietro i miei progetti. Infatti abbiamo creato una specie di team, appunto abbiamo il produttore che è anche videomaker, ovvero Alessandro Ru, accompagnato da Marco Balicu, e poi ho uno stylist bravissimo, Federico Stella, e poi una makeup artist che mi ha seguito durante anche il progetto del videoclip, Veronica Mua, che la ringrazio tantissimo. Poi vabbè, il fotografo Luigi, che lui mi segue da sempre, ha sempre creduto in me, mi ha sempre prestato ogni aiuto possibile. E poi naturalmente il professore di canto, certo, Alessandro, certo, ragazzo della PKS.
1: Che ti sei creata comunque uno staff bello pieno, che serve comunque assolutamente
2: molto,
1: perché
2: mi aiuta
1: il lavoro di squadra è la prima cosa che deve avere
2: il supporto
1: ad un artista. Allora, Angelica, siamo pronti chiaramente per sentirti cantare. Non facciamo subito il primo singolo, ma ci hai portato una cover di un artista che mi piace tanto, Zara Larsson.
2: Sì.
1: Che cosa hai scelto?
2: Midnight Sun.
1: E noi ce l'ascoltiamo, ce la viviamo live in questo nuovo appuntamento di Sala Prove dedicato alle nuove uscite discografiche Made in Sardegna, oggi con Angel.

0: radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Radiolina. Sala prove.
1: Amici e amiche di Radiolina, ma anche di Videolina, ben trovati su Sala Prove. Io sono Ruido e se volete partecipare alla nostra trasmissione vi spiego come fare. Allora, inviateci un messaggio WhatsApp o Telegram al 340 87 15 015 o, se preferite, anche attraverso la nostra pagina ufficiale di Instagram, Radiolina Official. Allegate una breve biografia, magari un link a una vostra esibizione live caricata su YouTube, su Facebook, insomma. Abbiamo bisogno di sentirvi, di vedervi e magari di ospitarvi qui in trasmissione. Oggi un nuovo appuntamento dedicato alle nuove uscite discografiche Made in Sardegna. È tornata a trovarci Angelica Casera in alte Angel, che ci ha raccontato un po' dei cambiamenti che ci sono stati. Tu sei venuta qui più o meno un anno fa.
2: Sì, un anno fa, un preciso fa. Praticamente.
1: Quindi sono cambiate un po' di cose. Hai ricevuto qualche proposta anche da qualche etichetta? Possiamo comunque rinnovare anche l'invito a tutti quelli che ascoltano?
2: Ma sì, diciamo che all'inizio stavo contrattando con questo manager, però poi alla fine non si è concretizzato. Okay, sì, okay. Però c'è stato un qualcosa.
1: C'è comunque il tempo, anche perché comunque tu sei seguitissima anche nei social, anzi ricordiamo come possono trovarti.
2: Allora, su IG Angelica Serra con due I, e invece su TikTok Angel.
1: Sì. Ok, quindi andate a cercarla, supportiamo chiaramente gli artisti sardi e soprattutto contribuiamo anche a quelli che sono le vendite del digitale, perché no? Perché comunque un artista si supporta anche in questo caso. Troviamo i pezzi chiaramente su Spotify.
2: Sì, sì, Spotify e nelle varie piattaforme digitali.
1: Ok, quindi cercate Angel, andate a streamare e magari anche acquistare i brani. Allora, abbiamo da sentire un'altra delle tue scelte musicali.

0: Sala Prove.
1: Ariana Grande su Radiolina, sotto scelta della nostra ospite di oggi, ovvero Angel, che io ringrazio tantissimo per essere tornata a raccontarci un po' della sua vita, di cosa è cambiato, di cosa sta succedendo, ma adesso parliamo anche di quello che non ti faccio andare via senza cantare il singolo nuovo, giustamente.
2: Ovviamente.
1: L'hai annunciato, l'hai anticipato, si chiama Lipstick ed è uscito il 6 giugno, raccontaci un po' di
2: sì.
1: più.
2: Allora, Lipstick è una canzone che ho scritto riguardo alle relazioni tossiche, appunto, che comunque nell'ultimo periodo ormai sono un tema centrale. E soprattutto, come ho anche anticipato prima, ho voluto introdurre il supporto tra ragazze. Infatti nella canzone e anche nel videoclip che uscirà a breve ci saranno queste tematiche, appunto. È una ragazza che si innamora di questo ragazza che si innamora di questo ragazzo che non è il migliore,
1: certo,
2: insomma,
1: certo.
2: E alla fine sta con una ragazza e finisce per ucciderlo.
1: Ah,
2: sì, letteralmente,
1: spoiler,
2: uno spoiler,
1: spoiler.
2: Muore, sì.
1: Allora, va bene, ce l'ascoltiamo, chiaramente ce la viviamo live. Ti ringrazio ancora per essere tornata
2: a
1: trovarci.
2: A
1: noi leghiamo sempre il nostro fazzoletto, quindi le prossime produzioni, Fatti Sentire, Fatti Viva, noi saremo
2: sì.
1: sempre qua disponibili per promuovere la musica made in Sardegna. Ci salutiamo appunto con l'esibizione di questo nuovo singolo di Angel che si chiama Lipstick. A tra poco.

0: Sono le 2:01.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Ancora bentrovati e bentrovate su Radiolina e Videolina da parte di Ruido in questo nuovo appuntamento di Sala Prove dedicato oggi alle nuove uscite discografiche Made in Sardegna. Prima abbiamo sentito Angel che è tornata a trovarci e adesso risalutiamo un'altra volta, sono contento che sia venuta a trovarci anche perché mi deve raccontare del suo nuovo lavoro, del suo nuovo impiego. Bentornata Martina in arte Artina.
6: Ciao a tutti, ciao.
5: Ciao Artina, allora come va prima di tutto?
6: Bene, grazie, bene.
5: Io tu come stai? Assolutamente, molto bene. E ti seguo molto sui social e vedo un po' le tue peripezie ultime.
6: Le mie pazzie.
5: Questo ultimo, diciamo, anno, no? Più o meno.
6: Sì, quasi un annetto. Più o meno un annetto, sì.
5: Allora, per chi non ti conoscesse, facciamo un piccolo recap. Chi è Martina Cardia?
6: Allora, io sono Artina, cantautrice pop, sarda.
5: Arrivi da Quarto, giusto?
6: Arrivo, sì, Quarto Sant'Elena, sì.
5: Ecco, allora sei già venuta qui in trasmissione, ci hai già presentato diversi singoli,
6: sì,
5: che hai fatto, e oggi sei tornata anche per presentare un nuovo lavoro che è uscito quando?
6: È uscito il primo maggio.
5: Primo maggio,
6: quindi è proprio, sì, è freschissimo.
5: Fresco. Però
6: sì,
5: non
6: sì.
5: Spoiler per adesso, lo sentiamo nel prossimo blocco, perché adesso parliamo un pochettino di cosa è cambiato. Dall'ultima volta che ci siamo visti, se non sbaglio, a Teneca.
6: Potrebbe sì,
5: essere.
6: Sì, forse
5: Teneca
6: a Teneca.
5: L'anno scorso o di 2 anni fa, non mi ricordo.
6: Avevo presentato Enchanté, quindi
5: l'anno
6: sì,
5: scorso,
6: forse l'anno scorso. Sì.
5: Cos'è cambiato?
6: È cambiato tanto. Ho vissuto 3.000 vite in quest'anno. Sì, diciamo che sono cresciuta sicuramente come donna e anche professionalmente, quindi avrei tanto da raccontare,
5: infatti,
6: non so se basterà.
5: Esatto, forse non ci basta una puntata divisa a metà, però se vogliamo farla breve, ultimamente se vi capita di vedere alcune trasmissioni tra le più importanti, tra l'altro sia del palinsesto Mediaset che la 7 e via dicendo, comunque
6: sì.
5: Se guardate bene, piano piano, così vedete Artina che
6: si intruppa,
5: che si diverte, perché
6: ma
5: ti diverti.
6: Sì,
5: no?
6: È la cosa più bella, certo.
5: Cosa stai facendo esattamente?
6: Sto facendo un po' di tutto, diciamo, okay. Che mi sono trasferita a Milano, ho preso 2 valigie più pesanti di me, ho detto vabbè.
5: Proviamoci.
6: Sì, andiamo. Dal primo giorno mi sono mossa da una parte e dall'altra, non so neanche... Non me lo so spiegare neanche da sola, diciamo. Poi da una cosa ne è uscita un'altra, così. Quindi